0: Una canzone per tirare sul morale agli amici di Rolling Stop. Vai col pezzo!
1: Vengo da Ghana, mangio banana.
0: Ragazzi, noi della Conservigi torniamo un'altra volta quando avremo voglia. Nel frattempo vi salutiamo, ovviamente, senza che facciamo i pelandroni di merda. Ciao!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tata scala!
5: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, di più un'altra cosa con la credo.
6: Ma porca.
3: Skywalker! Skywalker!
5: Skywalker!
4: Aiutami, tata Skywalker!
3: Madonna, questa ha la sold! Devo andare a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guarda tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
1: Freedom.
2: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del
1: Freedom.
2: Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa avremo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica!
1: Freedom.
2: Ecco, adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
1: Freedom.
2: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
4: Camper!
2: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che è il corcesso piccolo che puzza di piscio, dai.
4: Ma come si permette?
2: E che mo' il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
4: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
2: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor berebeo.
4: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute. Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia.
2: Mamma mia, vabbè, va. Amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
4: Ma che sta dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
2: Vabbè, ma mi fai tagliare! Oddio, bene, bene! E basta, dai, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
4: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
2: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
3: Aia!
4: Ma esca subito dalla mia abitazione!
2: Drone sul pagliaccio che si incazza!
4: Esca subito!
2: Se no che me fai? Me bagni col fiore, pagliacce?
1: Freedom!
2: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracco.
1: Freedom!
2: Siamo all'autogrill di...
1: Freedom!
2: Droni a caso in mezzo alla puntata! Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Dove stiamo andando?
2: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Professore!
4: Salve, salve!
2: A sti cappi pastello?
4: Cosa?
2: Suca!
4: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
2: La saluta...
4: Chi?
2: Sto cazzo!
4: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
2: Drone sulle affermazioni!
4: E basta con questi droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
2: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
4: Pure!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Eccomi, padre, mi hai fatto chiamare.
1: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
0: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
1: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Mana Tarms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
0: Ma certo che no.
1: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70, che scherzo del cazzo! Bene, allora puoi andare, figlio mio.
0: La fica è sopra il buco del culetto, praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
1: Bella. Fichetta.
0: Ho anche il ciclo, sai?
1: Oh, Cristo.
0: È proprio perfetta.
1: Sei serio?
0: La vuoi vedere?
1: Ma no, cazzo.
0: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
1: Vergine?
0: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
1: Ma basta! Taci!
0: Ma padre, calmati!
1: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo! Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo? Non riesco proprio ad accettarlo.
0: A me non interessa. Ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
1: Erma cosa?
0: Ermafrocito. Un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali, sia maschile che femminile. Ma io vado oltre. Perché il mio è al posto giusto. Ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro. Non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
1: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
0: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini. Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini e lo faccia con amore. Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
1: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
0: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
1: Figlio mio, ma quanto sei froccio.
0: Stra mega mega mega mega.

0: Orso, vecchio Orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio Orso, guarda che bel sole, ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno se riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio Orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglia tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio Orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglia tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio Orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
1: Ah! Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai di a tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio Orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.
2: Vecchio Orso!
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che bellezza.
5: Vai, dai.
7: Ore 14.
8: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero.
9: Ma
8: a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: senti.
1: Un saluto funebre dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sugli scappuntamenti di questo meraviglioso e afoso pomeriggio di prima estate.
2: Traffico e funerali.
1: Traffico completamente bloccato sulla A59 fra Cascina Moccola e lo svincolo per Tre Cappelle, dove un furgoncino che trasportava i pagliacciosi abiti indossati dalla Premier Meloni ai summit internazionali ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un monco non vedente che poi è risultato essere il parrucchiere della Schlein. Soltanto due morti, ma che morti! E noi li festeggiamo con una bella canzoncina dai toni leggeri.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Isoradio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore artistico, ma che paghi tu. Abbiamo un velocissimo aggiornamento, un nuovo inviato sulle strade italiane. Ci colleghiamo con Goffredo Portalagonna per un rapido aggiornamento sulla situazione delle principali arterie italiane.
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Lacerato, spanato sotto un salice piangente, fustigato, cane. Che cazzo di caldo c'è, cane, mi sto scuoiando, porco. Con un bastardo animale, cane. Si incolla, bastardo, oggi. Danza dell'acqua, cane, un po' di fresco.
1: La conta delle sacche.
0: Grazie Goffredo e benvenuto nella grande famiglia delle persone mantenute dallo Stato. Abbiamo una bellissima canzone, adesso torniamo a ballare. Lui è Luciano Segatopi con Inchiodando si impara.

Altri aggiornamenti stupendi dal traffico, un'ultima ora ci giunge dalla statale dei Foruncoli tra Gallina Vanitosa e Borgo San Coglione, dove il caldo ci regala gli 85 morti che stavamo tanto aspettando. Questo dopo che un camionista di una manciata di quintali ha perso i sensi mentre viaggiava a 280 km orari sulla corsia di emergenza, dove c'era un poco d'ombra, uscendo di strada e andando a falciare decine e decine di belle contadinotte in grembiule che lavoravano i campi a 90 con le tette a penzoloni. E con il conforto di questa bella notizia nel petto, torniamo in pista con una canzone estiva e molto rinfrescante.

0: Siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento, ma mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Longobardo, claustrofobico il culo di isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la manca ti Gucci, manca ti, a te metti in vetrina dei borsette da 4.000 euro, ma impiccate porco, ma impiccate al manco cavi i prezzi, che a baena piena di merda de tomare. Quindi l'è normale che la gente acciopa, che sia buon moltiplicare pane e pesci, non è un cazzo di nessuno. E l'unico coglion che gli era buon di farlo, par tre cazzi de ciodi, le ciapà e il gaberto la grotta può le anche scappà. E chi cazzo ha più rivisto? Sto cazzo, non ha più visto nessuno, né chi che crede in lui, né tantomeno chi che non che crede. Perché da allora il pianeta le sempre sta infestato da tutti i tipi di guerre, da tutti i tipi di malattie, carestie e porche varie.

0: Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a una nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Porta! Attento, Omar! Aia! Drone sull'apertura di programma senza senso.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto, in un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
3: Zaya Wuss!
2: Zenzi Scatz!
3: Zaya Wuss, Roberto, sempre stesso nome da quando sono nato, Zaya Wuss.
2: Bene bene, Jerry Ciaz, oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
3: No!
2: Come no? In che senso, Re Yakamab?
3: Zaya Wuss, oggi faremo, più caro Roberto, cose più importanti. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
2: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fa sturba, drone sull'erezione.
3: Zaya Wuss, comunque, sempre Zaya Wuss. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zaya Wuss. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri con le scale di ferro che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zaya Wuss, che è tutta vera roba vecchia.
2: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove tiene il Chianti.
3: Ecco, attento che basso, eh.
2: Ma oggi c'ho un culo che svengo, permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo.
4: Aia!
2: Attento, Omar! È basso!
3: Eccoci, Roberto! Eccoci!
2: No! Te prego! Una porta chiusa! Non svengo!
3: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco, per te! Guarda, guarda, guarda che bello! Apposta per poterlo aprire!
2: Ma che scherzi, Afrai Navar!
3: Zaya Wuss, sempre Zaya Wuss, semplice, Zaya Wuss, Zaya Wuss, Zaya Wuss, ripete come Zaya Wuss.
2: Zenfas.
3: Vaffanculo. No Roberto, ecco queste sono le chiavi, tieni chiavi.
2: Mamma mia, mi è da piagne, non ci credo, ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione.
3: Comunque sempre Zaya Wuss mi chiamo.
1: Fritto.
2: Professore.
5: Sì?
2: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professor?
5: Scusi, allora, secondo lei, io che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
2: Drone sul pippone del professore!
5: Ecco sto cazzo di drone!
2: Allora mi segua, professore, e stia attento, che è basso! Porta!
4: Aia!
2: Porta! Aia, cazzo! Cosa? Omar, che è successo?
4: Il professore ha tirato una capocciata e svenuto!
2: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco! Con sta minchiata fa mer botto sui social!
4: Aia!
2: Che cazzo fai, Omar? Che ti vede stare senza senso?
4: Abitudini!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
12: Chi è? Pronto?
13: Chi sei?
12: Chi cazzo è, scusi?
13: Ma che cazzo è che parla?
12: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
13: A te te l'ho fatta.
12: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
13: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
12: Ah, ti ho visto.
13: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
12: Sì,
13: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
12: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
13: Ciao, sette burro.
12: Ciao.
13: A sorte.
0: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
0: Armstrong.
7: Armstrong. Sì.
0: Come and rain. Shadow.
7: Lei non è di colore, però.
0: Fatto la cazzo.
7: Vado?
14: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu.
7: Cosa? Che c'è?
14: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
15: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai.
15: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dai, dentro, Leo.
15: Dai, Leone.
16: No, è troppo.
15: Dai,
16: è una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
14: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
14: Appena vede che io muoio,
7: sì?
14: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
14: Che è un disco.
7: Sì.
14: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
14: No. Io muoio sul letto.
7: Di colpo?
14: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
14: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
14: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
14: Di una bella ragazza.
7: Sì.
14: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
14: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
14: Mi vestono,
7: sì.
14: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
14: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da vero.
14: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
7: sì.
14: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
14: Gaccio da vero.
7: Gaccio da vero.
14: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
14: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
7: sì.
14: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
14: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
14: Ti tiro dentro,
7: sì. Ti alzi in piedi.
14: Mi alzo in piedi,
7: sì.
14: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
14: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
14: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
14: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è 42, Leone,
7: e morirò con te
14: e morirai con me
7: per i colpi
14: e verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
17: Ragazzi,
14: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
17: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
14: Ma non è adesso.
17: No, è arrivato adesso. Sotto.
14: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
17: È un water con le ruote nere.
14: Vai tu adesso,
17: tu
14: che fai
17: dentro.
14: Bene alla famiglia.
17: Tu
14: vai
17: tu dentro.
14: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
17: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
14: No. Se. Adam, dai.

0: This is a zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
2: Centrale a Bisonte Fortunato! Centrale a Bisonte Fortunato! Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani! Intervenire passo!
3: Bisonte Fortunato, centrale ricevuto! Sarò lì in men che non si dica!
2: Centrale che bardo de fuoco! Centrale a che bardo de fuoco! Scippo in corso fra la nonna e piazza delle pozzanghere che si masturbano! Ripeto, scippo in corso fra la nonna e piazza delle pozzanghere che si masturbano! Regarsi in loco, passo!
4: Che bardo di fuoco a centrale, sono lì in due minuti!
2: Oh! Ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto di chiamare proprio lui! Centrale a forfora de scroto! Centrale a forfora de scroto, me ricevi forfora de scroto, passo!
5: Forfora di scroto a centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo forte e chiaro, qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
2: Un secondo che c'è un'interruzione, scusa un secondo!
5: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, ispirato alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena, e qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese, quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della barra di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
2: Scusami, arrosticino dei gridori, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che dai via ai topi morti di fame?
5: Mi sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di clitoride centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
2: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza le scurrecce. Sai che loro stanno sotto il mare, gli scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
5: Bocchino anale centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
2: Centrale a Macedonia. Aspetta, scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
5: Sì, scusa centrale, ti interrompo ancora. Da Ascoli ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime, perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
2: Vabbè, che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? È molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
5: Che miseria, cioè, sento io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo, passo.
6: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
5: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su su un super bravo, su un motorino, ha legato il feretro a se stesso con 3 giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò, nel frattempo il risultato è sempre 2-0, Ascoli 2, Sammeletese 0.
2: Centrale a tartaruga spogliarellista, i documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le arghe al culo, come quelli dei pirati dei Caraibi, c'hai i polpi al culo, passo.
6: Tartaruga spogliarellista centrale, comunque questa partita è proprio avvincente, stavo seguendo anche con l'audio, da vedere deve essere proprio bella. E eccoli, forse li ho trovati, ho trovato i documenti segreti. Centrale, però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
2: Centrale a corallo de sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
6: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo d'ossigeno?
2: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
7: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chi mi aiuta? Sto soffocando, non sento più.
8: L'elio non è un gas respirabile.
5: Sì, scusa centrale, scusa Dango Lesbo. Il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
2: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Dango Lesbo? Vedi che Spilungone è tornato in campo.
7: Cazzo.
2: Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi i gas alternativi, però.
6: Oddio, che puzza di merda. Che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, fine settimana incentrato sulla crisi internazionale fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Prima il presidente americano insulta il nostro presidente del Consiglio dicendo di averle concesso una foto perché gli faceva pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni, ovviamente di tutta la maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione. Fatto sta che dopo sei mesi di furente leccaculismo da parte del nostro governo nei confronti di Donald Trump, adesso affiorano piccole crepe. Ma cosa sta succedendo? Voglio saperlo da voi. Donald Trump contro Giorgia Meloni. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Diavolina. Vai, Diavolina, dici la tua sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Vai. Che cazzo sei lì?
4: Paglia di merda con quei capelli.
3: Non ho capito un cazzo.
4: Ti sta bene? Paglia bastarda che c'ha sui capelli.
3: Con chi ce l'ha? Non ho capito, spieghi.
4: Con Trump, figlio della merda, è un pezzo di merda,
3: sì.
4: non sa niente, fa guerra su guerra con quella Meloni di merda che va al chilo con quel capezzo di bastardi che c'ha.
3: Come capezzo? Ma come fa lei a sapere che il presidente del Consiglio ha i capezzoli bastardi? Da cosa vince questo?
4: È il presidente dei 104,
3: dei 104 non vale un cazzo. Chi? Cosa? Cosa sta dicendo? Sei sconclusionato!
4: Non valgono niente, non valgono un cazzo sti politici di merda, salsicce le faccio.
3: Sì,
4: mia posizione politica.
3: Ecco, dica, qual è?
4: Una bomba nucleare! Rasi al suolo e si rifà da zero tutto quanto.
3: Tutti chi?
4: Tutti.
3: Benissimo, a cominciare da lei. Non vedo l'ora di fare castelli di sabbia con le sue interiora. Dai, vattene a faculo, dai, cretino, te la bomba nucleare. Tempo perso. Spostiamoci a Roma, dove c'è il Tucano, un flash, Trump contro Meloni, che ne pensi?
5: Pure la Meloni è un po' poraccia, yeah.
3: Poraccia è la tua posizione.
5: Sì, che modo è? È proprio un bulletto, ragazzo, non lo picchiavano forte da piccolo, poi...
3: Dici che la sua è una reazione ad atti di bullismo subiti in infanzia?
5: Sì, Trump sì. Sì. Il padre credo proprio, si è viziato a morte.
3: Il padre che era uno del Ku Klux Klan, lo ricordiamo?
5: Ecco. Lo dipingeva di nero e gli menava.
3: E se vede che doveva menaglie più forte, Tucano. Ciao, grazie, ciao, bello, ciao, un altro, ciao. E facciamo un salto dal Dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sullo scontro istituzionale fra Trump e Meloni? Dai.
6: No, ma sono due cazzoni. Quello là si sono messi d'accordo, perché quello là sempre quello là per fare la fotografia. I don't like the photography, alright. Photography, capito? Oh, calmati, dove vai?
3: Sì.
6: Allora, capito? Lui per farsi vedere da fuscemo con un capello. Simpatico, mi sta diventando antipatico.
3: Ti sta diventando antipatico perché, scusa, non ho capito.
6: Ma perché fa ste... Allora, ha ste manie di goliardismo stupido.
3: Goliardismo, no? Inventa pure le parole, cazzo te ne frega. Vai, sì, goliardismo.
6: Ma tu hai preso per stupido?
3: Sì, no, t'ho preso proprio per coglione, però vai pure avanti.
6: Ah, no, tu sei un coglione, porca puttana. E quell'altro coglione che difende i cani non c'è oggi?
3: Sì, poi te lo passo. Adesso è impegnato a pettinare un golden retriever, ma poi arriva.
6: Ma è solo quello che fa, pettinare i cani con una vicenda.
3: Eccolo, guarda, sta arrivando.
7: È un poveretto, è un deficiente.
6: Voi,
7: un terone, dai, su.
6: Solo i cani potete avere, perché non siete più abituati a parlare con le persone. Ma siete come

0: Per
1: siete
0: favore,
1: bianchi,
0: sottosviluppato.
1: Siete bambini, porca puttana, fate schifo.
0: Ho sentito
1: fate
0: il primo
1: schifo.
0: Intervento, ti sei inventato anche delle parole che non esistono, ignorante di merda, dai.
1: Quale parole, bastardo, quale parole?
0: Allora, senti, io ti sto per denunciare tre volte. A, perché sei terone. B, perché sei un ignorante di merda. E C, perché c'ho il fratello avvocato.
1: Allora, vieni qua che ho la carta igienica che mi manca. La D, mi pulisco il culo.
2: Sospendiamo questa bagarre squallida e torniamo sull'argomento Trump contro Meloni. Quindi, secondo te, c'ha ragione Giorgia Meloni?
1: Ha ragione, perché dai, ma secondo te, ma chi è il Papa?
2: Però è dall'inizio mandato che Giorgia Meloni, come altri premier, gli leccano abbastanza il culo, o no?
1: Per quello ti stavo dicendo, questi aumenti di goliardia stupidi lo portano poi a far studiare. Calmate dei messicani che si mangiano i fagioli, capito?
2: Non, no, questa dei messicani mi è sfuggita, in che senso?
1: I messicani fanno dalla mattina, sai che fanno dalla mattina?
2: Che fanno?
1: Mangiano fagioli e poi, andale! Sembra quella musica come i deficienti.
2: Sì.
1: Vanno sterminati i messicani tutti. Capito?
2: Ho capito. Quindi che gli diciamo ai messicani? Via, al volo!
1: Messicani, ferma con i fagioli, calma, dove vai, stanno morendo i bambini, non se ne può più, le discariche abusive, via, raus!
2: Perfetto, tutto un insieme di cose che non vogliono dire un cazzo come la tua vita. Ciao, dottor Morte!
1: Va bene, ciao!
2: E prima di chiudere è doveroso interessarsi alle condizioni di salute dell'amico mio, lo ricordo brevemente, 3 settimane fa durante una rissa con un travestito in un bieco locale nella provincia di Rovigo, gli hanno strappato un orecchio a morsi, quindi questa è la 3ª settimana che cerchiamo di recuperare notizie fresche su di lui direttamente da lui, proviamo a chiamarlo.
3: Pronto?
2: Amico mio Mono, un grande abbraccio!
3: Ma vaffanculo, cane, sono tornato.
2: Come stai, Mono? Ci senti?
3: Cazzo, te ne frega a te delle mie condizioni di salute, a te non te ne frega un cazzo. Scusa. Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
2: No, scusa, amico mio, adesso. Hai... Adesso, allora, dolce metà della mela? Piccola pesca senza nocciolo?
3: Ecco,
2: allora,
3: ecco.
2: No, io sono preoccupato perché ho saputo che ti hanno sbranato un orecchio, cioè che tu abitualmente fai risse con transessuali che ti hanno sbranato un orecchio.
3: Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Ma te chi viene a raccontarti le cose mie?
2: Era sul giornale di Padova.
3: Ma te che cazzo da Milano?
2: Io so tutto.
3: Viene a raccontarti?
2: So tutto.
3: Ma tu come
2: so
3: cazzo
2: tutto.
3: Fai?
2: Io sono il re della notizia, sono l'imperatore dell'informazione, io so tutto di tutti.
3: Ma tu no, sai tu, l'unica cosa che sai è puzza.
2: Infatti
3: tu,
2: lo so.
3: L'unica cosa che sai è puzza,
2: infatti
3: tu non
2: lo so.
3: Niente.
2: Infatti lo so, infatti so che ti hanno mozzato un orecchio, adesso ci senti in mono, come una cuffia rotta.
3: Perché io a differenza tu e le donne, che non le maltratto come fai tu.
2: Ma gli uomini sì, a quanto pare.
3: Io sono una persona spregevole che non sei altro. Io le difendo,
2: tu,
3: hai capito?
2: Picchi i ricchioni. Sei omofobo?
3: No, non era un ricchione, era un uomo.
2: Era un uomo vestito da donna.
3: Ma che è sempre uomo, Non è che se mi metto la donna divento donna.
2: Un uomo vestito da donna?
3: Se mi metto un costume di carnevale divento un delfino, se mi vesto da pesce.
2: E che cosa c'è? Delfino
3: uomo,
2: non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce. Delfino non è un pesce. Delfino non è un pesce.
3: Ogni lunedì, merda, cane.
2: Hai sbagliato.
3: Tu mi chiami cane per insultarmi.
2: No.
3: Ma vuoi ascoltare quello che ho da dire? Non mi mandi mai in onda.
2: Guarda,
3: quando ti rispondo seriamente, bastardo.
2: Guarda,
3: cane.
2: Guarda che ti cade il pezzo di culo che ti hanno attaccato.
3: No, sì, ma no, porco.
2: Ecco.
3: Mi mostrerò io vivo, altro che parte del vecchio bastardo, ti farò pezzi, maledetta merda, ti farò fare la fine che poteva fare le sue vittime, Jeff the Killer, maledetta merda, ti farò pezzi e finirai, ti farò brodo con la tua carne, maledetta merda, e le darò da mangiare tutti i tuoi parenti, maledetta merda, morirai tra mille pene nell'inferno.
2: Allora, per essere uno che ci sente a metà, ha tirato fuori la voce intera, quindi sono molto contento perché invece di avere mezza carotina abbiamo una carotina intera e possiamo continuare a chiamarlo e a sincerarci delle sue condizioni di salute anche in futuro. Andatevene a fanculo, buona settimana, questa è una notizia stupenda. Ciao a tutti.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
3: Upa?
4: Pronto?
3: Upa Chondmamta? Lala?
4: Pronto?
3: Lala? Lala a trino di sordo, sta?
4: Ma famo cacchi de mur.
3: Upa? Da zoc di sordo?
5: Lala a trino di mamma.
3: Afa?
5: Afangula dai sei.
3: Mok?
5: Camam.
3: Mok a sordo. Su Frank tu?
5: Frank?
3: Frank sta?
5: Frank Boster.
3: Ma che la buggi ci destra a muro? Cazzo, che non mi dirà. Sigiu tuo caff.
5: Come?
3: Gula mamd. Cazzo.
5: Gula sort.
3: E frate pure. Si strunza tu? A fangula.
5: A mamd.
3: Frate pure.
5: Migliorte?
3: Mok. A mamd. Cite. Cite è morte?
5: Stra morte.
3: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
5: Come?
3: Gula, sorda.
5: Ammamate.
3: Pure. Frata da cadercchione. Tri. Tri tri.
5: Ricchione.
3: Trimone. Ma scita stra morte. È vivo cadercchione sbudrata mamma che la bocca le zozze.
5: Tu le si scazzato con culo?
3: Ma si è mangiato se sei tu cave. Risa papà.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Chi parla?
3: Upa, ci sono domande, cazzo, che ho rotto il numero.
5: Hai sbagliato numero, rompere i coglioni.
3: La latrina di soldi, cazzo, che non mi ordinato.
5: Ma chi sei?
3: Riccione.
5: Oh.
3: Stronz.
5: Chi sei?
3: Cornuto.
5: Peccione di mamma.
3: E cazzo, che domande, buio.
5: Ho
3: sceso la puttana mamma. La latrina di sordo, sta?
5: Sbagliato numero.
3: No, che la zocca di mamma, un puccio di sordo pure. Upa! Vito?
5: Hai sbagliato numero.
3: No, che la zocca di mamma, un puccio di sordo pure.
5: Ma non c'è già l'altra mamma. Pronto?
3: Vito?
5: Sì?
3: Si scorreggi il dito? Uè, ma che la buglia giù con la zoccola di mamma. Vito? Si chiude un psicologo?
5: Pronto?
3: Vito?
5: Non ti sento.
3: Vaffanculo e tiri il dito.
5: Non ti sento bene!
3: Una zocca di merda con la troia! Vito! Vito!
5: Oh, se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
3: Ma fitto di un culo, Vito!
5: E che cazzo lo faccio?
3: Afa! Afa! Afa in culo!
5: Ma scusa, chi sei?
3: Una zocca di merda, Andrew!
5: Ma vaffanculo proprio!
3: Tu è sordo! C'è cazzo dai! C'è cazzo lo so!
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
8: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
7: Piacere, Lindsay.
8: Ciao, io sono Rachel Conner.
10: Ma chi è Rachel Conner?
8: Un gelato, lo vuoi, Conner?
10: La cioccolatas.
9: Ciao, io sono Ryan Cohen.
8: Ciao, io sono Ryan Conner.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
7: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
8: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
10: Stile, ma no, il 96.
8: Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
8: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
9: Ancora
10: Lisen, no.
8: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Non è Lindsay.
8: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
10: Perché Linsen?
8: Oh, Linsen.
10: Lindsay, come Sanpei.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi
10: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
8: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
9: No.
8: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: Dai.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
9: Ma no, non pensare che
7: ma
9: sei...
7: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, perché?
7: Ancora?
8: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
8: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
8: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
10: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
8: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
8: No, col PSD.
9: No,
10: PSP.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
8: Che ne dice?
9: Che dici? No.
8: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
8: Libertiamoci Liberty Island.
11: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
8: Vove.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
8: Lo sapevo, adesso
10: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rompi.
9: Scusa, la macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
10: Che è
8: cos'è quello? Una Range
10: Rover
8: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Vorg. Ma dillo così,
10: la
12: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
4: Pronto?
3: Nel nome del Padre.
4: Nel Figlio dello Spirito Santo. Amen.
3: Amen.
4: Com'è questa improvvisata?
3: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto, ma fammi un attimo che ho una mezz'oretta libera, chiamo un attimo Domenica, così.
4: Sì, hai fatto bene.
3: Gli faccio un po' gli
4: Quindi
3: auguri per il weekend.
4: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
3: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
4: Ah, sì, dimmi.
3: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
4: Ah, una pepata di cozze.
3: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama, aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci.
4: Ah.
3: Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
4: Bello.
3: E noi direttamente.
4: Quanti eravate?
3: Ma eravamo in 35.
4: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
3: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato lo chef, c'era lo chef Cracco.
4: Carlo Cracco.
3: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la spada.
4: Carlo Cracco. Dimmi un po'. Ma Carlo Cracco viene pagato però.
3: Certo.
4: Ah, ok.
3: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco.
4: Ah.
3: C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
4: Antonio Cannavacciuolo, sì, tutte e due c'erano.
3: Sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone. Buonissima, proprio.
4: Buona.
3: Poi ho fatto un panettone, il panettone congelato.
4: Sì.
3: Si mangia come un ghiacciolo.
4: Come un ghiacciolo, sì.
3: A forma della Cappella Sistina.
4: Ah,
3: buonissimo. Proprio
4: una cupola, dai.
3: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
4: Ok.
3: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani. Proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare, ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
4: Ce l'ho pronta. È la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, blum,

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre, sempre, sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao Padre Paolo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
3: Che sagoma, che bella sta battuta, mi hai fatto riderissimissimissimo.
2: Ma dico io, ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
3: Non so di chi stai parlando.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
3: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
2: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
3: Ma che cosa hai appena fatto?
2: La sigla, stronza!
3: Oh signor, che pochezza!
2: No ma... non ci credo. No ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
3: Sì, bla bla bla, dai, andiamo avanti.

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo!
0: Godo! E comunque, taglio corto! Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava! Brava!
1: Ho detto, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105!

0: 105. Tamarri.
1: Pronto, baristeria?
2: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
1: Ok.
2: Cosa posso usare?
1: Viene nella borseria, glielo posso dire. Adesso devo andare, c'è una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
2: Ma,
1: buongiorno.
2: Sei tedesca? Che. Oh, mi steraia.
3: Borseria, buongiorno.
2: Oh.
3: Sì?
2: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. Ne sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda e stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa, tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum, una roba che poi dopo minchia ti spalmo tutto, hai capito? Chiavo.
3: Comunque se ha bisogno di qualcosa io adesso qui dentro non posso stare al telefono.
2: Sei sicura?
3: Vuole passare, poi gli possiamo dare qualche consiglio.
2: Sai che c'è l'accento minga da attrice porno, proprio una roba incredibile.
3: No, guardi, buongiorno.
2: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
4: Erboristeria, mi danno il numero, no?
5: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropnol? Senti, sei erbaglio tu?
4: Sei?
5: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Erboristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia? Vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
4: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
5: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Sono l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
4: Sì, sì.
5: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca, sei diventata. Madonna, quanto mi sei sul cazzo.
4: A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
5: Pensa a te.
4: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
5: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
4: Ah, Dio.
5: Madonna, sai che adesso.
2: Questo è già cadavere, eh?
5: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
6: Pronto, erboristeria?
5: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
6: No, Geppetto è lei.
5: No, no, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
6: Geppetto, te lo metti nel culo.
5: Gna, puttana di merda! Gna! Sei ingazzata la bastarda.
2: La moglie è pantera, eh.
4: Buongiorno, buongiorno.
5: Conosci Massimino di Quarto?
4: Massimino di Quarto non lo conosco.
5: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
2: Pantera.
5: Una pantera nera mi ha risposto prima, mi ha detto che mi devo infilare in culo.
4: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti così.
5: È bravo, gli è scattato
4: l'allarme. Stai andando oltre il limite tu stamattina.
5: Ascolta, scemo di merda.
4: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
2: Una minaccia, qua.
5: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le hai procurate o no?
4: Dai, forza,
5: di merda!
4: Le foglie di tua sorella procuro io.
5: Sai che non
4: le
5: sai il rumore
4: di
5: che
4: coca,
5: fa il sibilo di un proiettile? Sì. Proprio così,
4: dai,
5: senti.
4: Mi stai proprio scocciando.
5: Quando si infila nel corpo fa.
4: Presentare? Ti vuoi dire il nome?
5: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
4: Quarto di tua sorella. Che è sto Massimo di Quarto?
5: È basco la sorella.
2: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
4: Ma pure faccio pure tu.
2: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
5: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
2: Maleducata proprio.
5: Ma cosa gli ho chiesto?
2: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che... Conosco persone che fanno sparire persone.
1: Sì,
2: però, sì.
1: Quindi la sua...
2: Quanto meridionale...
1: Certo. Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo. Cioè,
2: in che senso?
1: Di che i meridionali facciano sparire le persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice nel comune di Milano.
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè non...
2: No, lei c'entra. Stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. Lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo in generale.
1: In generale, insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che...
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con
2: è vero.
3: Se mi dà
1: vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh?
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche dei film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: è un dato di fatto, può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permette di contraddirla.
1: Ce la fa, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson purtroppo...
2: Dai, mettilemela fuori, tirami fuori adesso. Adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael...
1: Come si chiama?
2: Beh,
1: come?
2: Comunque era...
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era vabbè, afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì...
1: non allora, un cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? A che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio
1: proprio. Allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta...
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto...
1: A una pezza.
2: Era un grande... Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che... si scandalizza lei? Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa...
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato, quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
3: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale dell'anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Sì, mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi, è Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, ha detto un attimo, tiro uno scafo.
1: Adesso non è c'è.
3: Lui era il re del pop.
2: Io capisco. Lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa sua... questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria. Sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, vediamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo, perché
2: sono cretini.
1: Ricordiamo invece, ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo.
2: Cosa?
3: È una casa di
1: riposo.
3: Perché
1: è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare.
1: Certo, era stanco.
2: Se era stanco, è una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: È perché era giovane, ma Michael...
1: Effettivamente non fa la
2: piega. Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040?
1: 26. Non so che anno siamo,
2: Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche... Non è che non può sapere niente.
2: Ma tu dove vuoi arrivare adesso contraddicendomi a tutti i costi?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità è sempre
2: una. Adesso
3: tu
2: mi vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, è un'opposizione forte certo alla, alla posizione del signor
3: Cimino. Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provo.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma
2: non c'è bella. Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
3: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison,
1: no. Jim Morrison
2: e Crack Cobain,
3: no, no,
2: sì,
3: e Bob Marley.
2: Bravo, scusi, vedi che lo sai anche tu. Lo
1: allora, eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
2: Perché si è fatto spiangare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È
2: completamente
1: bianco.
2: Vedi che non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
3: Ma scusi, ma ovviamente no.
2: Che sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Scibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
3: Solluzzi,
1: purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
2: ma che anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
2: sì,
1: pezzo di
2: poveri,
1: merda.
2: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come no? Salutiamo il dottor Scibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò Pagliaccio ancora di venire in questa
2: Pagliaccio
3: trasmissione, perché non è possibile parlare.
1: Ma però che palle.
2: Veramente, lei ci deve veramente.
3: Ma non c'è libertà di parola, libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco d***o.
2: Gli hanno tirato fuori dalla bocca.
1: Cane,
2: sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università?
2: Sì.
1: Porca m***a, mi tolgo in corso.

0: Beach Party.
1: Sono riferito dalle profondità degli abiffi, dopo aver abbattuto la ftirpe degli Atlantidei, che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte, perché quando penso ai poteri forti,

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del maffo, piau piau piau. La minestra riscaldata fa cagare! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo! Piau piau piau! Con le scarpe vecchie si cammina meglio! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione! Ame mi non si dice, ma però è molto bello! Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi orologi FIFA fumagaffi, Lo sponsor. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non sono solo anche quando, anche quando, anche quando mi fermo a giocare alle macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto, Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle! Facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Geova Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: Genova Beach Party.
1: Genova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: i soldi.
1: Leo, vieni qua, vieni.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Mo ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati?
2: Di arretrati.
3: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800
1: euro di
2: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: adesso
1: milioni.
2: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao. Salti.

0: Lo Zodi 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom. Oltre il cortile. Nella puntata di
1: Freedom.
2: Perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
1: Freedom.
2: Siamo ai confini del mondo, in Antartide. È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
1: Freedom!
2: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, abbelli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
1: Freedom!
2: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
3: Buono!
2: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
3: Sì!
2: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
3: Aia!
2: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, l'apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
3: Secondo me non è una buona idea.
2: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto. Drone sullo spazio angusto. Alzalo, ammazzalo!
3: Ho detto che non è una buona idea!
2: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Spegnilo!
1: Freedom!
2: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi. Salve, professoressa!
4: Salve!
2: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
4: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana, risalente all'eruzione di Pompei.
2: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua da un coccio del cazzo?
4: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati.
2: Omar, passami il pane.
3: Ecco.

0: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
2: Pronto?
1: Gabriella?
2: Sì, chi parla?
1: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
2: Ah, ok.
1: Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ricordi?
2: Io no.
1: Ti parlo dei fine anni 90.
2: Sì, però non mi viene in mente...
1: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
2: Esatto.
1: Che sei sposata con Pippo.
2: Sì.
1: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
2: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
1: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
2: No, non ne ho di giacca di jeans.
1: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è Ruta Lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
2: Un missile che è Ruta Lava non l'ho mai sentito.
1: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbaglia.
2: Oh madonna signora, no guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
1: Non ce l'hai tu con la giacca?
2: No, non ce l'ho,
1: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
2: Magari ce l'avrà la Roberta, io non...
1: Magari quella... Ma perché quando veniva a ballare mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
2: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
1: Ma scusami, non è lì. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino, ti ricordi, in discoteca? Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
2: Pronto?
1: Ciao!
2: Pronto?
1: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
2: Chi parla?
1: Sono Tony, Antonio.
2: Antonio chi?
1: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo?
2: Che non esiste per noi.
1: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
2: No, non ne conosco.
1: Era bravissimo. Non conosci Pino Mongolo?

0: mongoloide.
1: Mongoloide, vai a farlo dove vuoi il mongoloide.
0: No, ma non te, dico c'è Pino mongoloide.
1: No, ti dico no, hai sbagliato numero.
0: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino mongoloide, sono Tony Cazzo, DJ.
1: No, non si chiama Pino mongoloide.
0: Come si chiama?
1: No, non è Pino mongoloide, quello che cerchi tu, non c'è.
0: Ho capito signora.
1: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
0: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans? Signora.
1: Buona ricerca.
0: Ma non c'è Pino mongoloide lì?
1: Buona ricerca.
0: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino mongoloide? sono stupido proprio, sono veramente stupido.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net, così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci cacchia.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium.

0: funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se siede a quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness!
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Cucinava le polpette più deliziose di tutta la pianura padana. Il suo segreto? Carne scientissima di cadaveri umani. Da 5 giorni a questa parte di lei non si ha più alcuna notizia. Inchiavabile dalla testa ai piedi, Verruca Sbobba aveva proprio il physique du rôle della cuoca d'osteria. Voce rauca, caviglie talmente gonfie da strabordare fin sotto i tacchi e fattezze spiccicate a quelle della madre cattiva dei Goonies. Da anni l'osteria Sbobba era tappa obbligata per quanti volessero gustare l'autentica cucina pavese a prezzi imbattibili. E senza dubbio la specialità di Verruca erano le polpette. Tenere polpettine di carne magra affogate nel sugo che si scioglievano in bocca al primo contatto con la lingua e disegnavano sui volti dei clienti sorrisi che duravano settimane. Una sinfonia di sapori semplici eppure unici, la cui fama attirava nel locale migliaia di persone ogni anno, tra cui ironicamente anche l'attore Anthony Hopkins. Abbiamo una prima telefonata.
7: Sono Amorpheus.
6: Sì, buongiorno, dica.
7: Sono Amorpheus perché ho un braccio più lungo dell'altro.
6: Sì, va bene.
7: E un orecchio in basso, ma parecchio in basso proprio.
6: Questa buttad.
7: In mano a 2 pillole del coniglio.
6: Ah, sì.
7: C'è il coniglio che prende le pillole.
6: Sì, ma lei mi sa che sta citando un film in modo errato. Insomma, io non vorrei...
7: Ho un coniglio che si prende le pillole, mica poi sta tutto
6: sballato. Sì, tutto fatto. Ma lei l'ha rivisto di recente il film Matrix?
7: Una è la pillola rossa.
6: Sì. L'altra è blu.
7: L'altra era blu, a forza di tenerla in tasca, adesso è grigia.
6: Sì, grigina.
7: Con anche dei peli di cazzo sopra. Peli.
6: Ah, perché le tasche sono comunicanti. Con...
7: Un po' bucate, un che po ci bucate. Tengo le chiavi.
6: Sì, va bene.
7: Allora scegli.
6: No, io non sceglierò niente.
7: Se prendi la pillola rossa, ti trovi a Disernia.
6: Non, guardi, lei non ha rivisto Matrix di recente.
7: Con la neve, proprio un tempo di merda.
6: Ma non c'è la neve a maggio.
7: Niente aperto.
6: No,
7: proprio,
6: va bene.
7: Tutto chiuso, che c'hai fame, non puoi mangiare.
6: Va bene.
7: Se prendi la pillola con la grigia con i pezzi di cazzo.
6: Sì.
7: Scopri che cosa sta dentro il coniglio.
6: Ma io non
7: proprio
6: so.
7: Gli apro il buco del culo.
6: Ma no, guardi.
7: E metto
6: no. Dicevamo, la ricetta di queste fantastiche polpette era rimasta segretissima fino a poche settimane fa, quando il nuovo sistema di telecamere del cimitero comunale di Pavia aveva immortalato Verruca e i suoi 2 figli normali nell'atto di trafugare una dozzina di cadaveri appena seminati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, allora, sto guardando la televisione.
6: Sì.
8: E ho sentito che state cercando un certo Morfeo.
6: No, stiamo cercando Verruca Sbobba.
8: Ho sentito prima un Morfeo col coniglio.
6: Sì, era al telefono, ma non lo stiamo
8: perché
6: cercando.
8: Perché io ho visto un coniglio stamattina al mercato.
6: Sì, ma non lo stiamo cercando, insomma.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì.
9: Adelina. Adelina, con chi sei al telefono?
8: Con quelli di Chi l'ha svisto. Che hanno detto che hanno perso un coniglio.
6: Non l'abbiamo perso,
9: un coniglio.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Salve, senta,
6: sì.
8: Io stavo guardando la televisione.
6: Signora Adelina,
8: e ho visto che cercate un coniglio.
6: Sì.
8: E sono stata al mercato stamattina.
6: Ecco, sì.
9: Adelina, fammici parlare a me.
8: Chi sei tu?
9: Che cazzo sei te? Sei Adelina te?
8: Sì.
9: Io no. Sei pronto, scusi.
6: Sì, dica.
9: Mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì, avevo notato.
9: Non si ricorda le cose.
6: Mi spiace molto.
9: Lei è?
6: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto.
9: E perché stiamo parlando al telefono?
6: Non lo so, mi ha chiamato sua moglie.
9: Chi è?
6: Adelina.
8: Uè, chi cazzo è Adelina? Scusa, sono io, sono tua moglie.
9: Ma io
8: tu non sei Arnaldo?
9: No,
8: sei tu Arnaldo, aspetta, fai parlare a me con la signora.
6: Sì, dica signora.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì, ha visto che stavamo cercando un coniglio.
8: Come fa a saperlo?
6: Perché me l'ha detto 3 volte, ma noi non stiamo cercando
9: Adelina,
6: un coniglio.
9: Con chi sei al telefono?
6: No, oddio.
8: Non lo so.
9: Aspetta che chiedo. Pronto?
6: Sì.
9: Con chi parlo?
6: Sì, lei per caso è Arnaldo?
9: No, io sono Antonio.
6: Ah, va bene, allora prego dica.
8: No, tu sei Arnaldo.
6: È Arnaldo.
8: Ma perché sei, con chi sei al telefono?
9: Non lo so, hai chiamato te.
8: No, sei tu che sei al telefono.
9: Abbia pazienza che mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì,
8: no,
6: ecco.
8: Ce l'hai tu l'Alzheimer, mica io.
6: Va bene.
9: È vero, cazzo, non me lo ricordavo.
8: Guarda che tu sei Arnaldo, non sei Antonio.
6: Sì.
9: E tu chi sei?
8: Sono tua moglie.
9: Ma con chi sei al telefono?
8: Non lo so!
9: Pronto?
3: Sì?
9: Chi è lei? Che cazzo vuole da noi?
8: Fammi parlare a me!
9: Chi è lei?
3: Scusate,
8: non
3: io...
8: Non lo so!
9: C'è una persona qua che non so chi è con me.
8: Ma guarda che io sono tua moglie, rincoglionito! Sei Antonio?
9: No, sono Arnaldo, l'hai detto te prima.
8: E io sto cercando Antonio!
9: Lei è Antonio?
3: No, io sono la...
8: Fammi parlare a me! Pronto?
3: Sì?
8: Salve signora, stavo guardando la televisione e ho sentito che un certo...
3: Morfeus
8: passa tutto questa signora al telefono.
3: Sì.
8: Lei è veggente?
3: Sì.
9: Adelina, con chi sei a te?
3: No, scusate.
8: Non lo so, tu chi sei?
9: Antonio.
3: Qualcuno dalla redazione può attaccare.
8: E io chi sono?
9: Non lo so.
3: Adelina.
9: E Adelina?
3: E
9: lei chi è?
6: Bene, salutiamo i coniugi Alzheimer e proseguiamo con la nostra storia. Accusata di vilipendio, di mortacci e incitazione al cannibalismo, al momento della sua sparizione Verruca era agli arresti domiciliari in attesa del processo. Con decine di persone accampate da giorni sotto casa sua, chi per chiedere giustizia, chi per estorcerle la ricetta completa. Ma in tribunale Verruca non ci sarebbe mai arrivata. La notte dello scorso giovedì un furgone nero si ferma sotto alla sua abitazione. Alla guida c'è Sgorro, il mostruoso terzo figlio della cuoca. Facendosi largo tra la folla a colpi di gamba congelata, Verruca riesce a salire sul mezzo e scompare nella notte. Sono ormai trascorsi 5 giorni e le ricerche a tappeto dell'Interpol in sinergia con la polizia culinaria non hanno dato alcun risultato. Che fine ha fatto dunque Verruca Sbobba? Chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti @chilasvisto.it.
8: Antonio!
3: Sì?
8: Guarda che c'è il telefono aperto, eh!
3: Sì,
9: Adelina, con chi sei al telefono?
8: Non lo so, c'è il telefono aperto, qualcuno l'ha... Hai chiamato qualcuno te?
9: Ah, io non ho chiamato nessuno. Pronto?
3: Sì, pronto.
9: Chi è lei?
3: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svista, avete chiamato poco fa.
9: No, non mi ricordo.
3: Infatti, immaginavo.
9: Hai chiamato te?
8: Ma chi ho chiamato io?
9: Chi è lei?
3: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
9: Hai chiamato te la conduttrice di chi?
3: Chi l'ha svisto.
9: Di chi l'ha svisto?
8: Non lo so io. Ho visto il telefono alzato.
9: Allora, scusi.
8: Ma chi sei tu?
9: Io sono Antonio.
8: Sei mio marito?
9: So, non mi ricordo.
8: Ma chi sono io?
3: Adelina.
9: Sei Adelina te?
8: Antonio, guarda che c'è il telefono alzato, eh.
9: Con chi sei al telefono?
8: Non lo so, tu sei al telefono qualcuno.
9: Chi è lei?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano. Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
2: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
3: No, lei non...
2: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia?
3: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
2: No.
4: Trattore, anche il trattore,
2: no,
4: che
2: lei può aspettare un secondo.
3: Sì,
2: mio
3: sì.
2: Padre, purtroppo non so a che ora tornerà.
3: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o battiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa. Se no.
2: No, dai.
3: Qua portiamo via tutto. Insomma, ho capito.
2: Padre, non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
3: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesora, boia.
4: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
3: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
4: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
3: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
2: Marco... Marco è immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che non ho fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che no, dice che Estari, parla di Estari, di cose complicate. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il poliziotto al telefono, ma veramente non dice. Dice
3: che ha minacciato, cioè dice che lui sta per mandare la camionetta, deve andare a casa.
2: Sta per mandare la camionetta, ma è urgente, muoviti!
3: Pronto, scusi? Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
2: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
3: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata. Poi, dai.
2: No, adesso ho chiamato mia madre.
3: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre. Chiami anche sua zia e sua cugina. Che cazzo me ne frega, voi altri terroni. È sempre il momento di festeggiare in casa. E adesso facciamo la c***a con tutti i parenti. Che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande. Che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà. E basta, finimo la telefonata de merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
5: Pronto?
3: Sì, signora, buongiorno.
4: Ecco.
5: Buongiorno.
3: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
5: Lei chi è?
3: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
5: Mi dica, che cosa vuole?
3: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
5: Un attimo, è qui mio marito, glielo passo.
3: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
2: Pronto?
3: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
2: Io non ho niente di agricolo.
3: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
2: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
3: Ma che cazzo me ne frega, cosa me ne frega, che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
2: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
3: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
2: Mi dia il suo numero.
3: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
2: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
3: Ma non me ne frega un caso, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
2: Mi dia il suo numero.
3: No, provi a alzare la voce con me,
2: Io sto registrando la telefonata, mi dia il suo numero.
3: Lei sta registrando.
4: Evasore
3: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
4: Richiamalo subito.
6: Bravi. Round 2.
2: Fight. Pronto?
4: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
7: Come si permette lei, scusi?
4: Ma come si permette lei di buttar giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì. E
7: Terone, venga, l'aspetto.
4: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
7: Venga, l'aspetto, venga.
4: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
1: Final round. Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
7: Pronto?
3: Oh.
7: Sì?
3: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
7: Ma siete grandissimi.
3: Ciao, sono Furio del Trio Medusa. Grande! Facciamo un applauso. Furio.
7: Siete grandissimi.
3: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
7: Un bacio a tutti quanti. Dai, siete allora... grandi, complimenti per tutto.
3: Domattina.
7: Scherzo riuscitissimo.
3: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
7: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
3: Lo ascolti registrato, un altro saluto, dai! Viva Radio DJ, dillo.
7: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
3: Grande, ciao Cello, ciao. Perculata nella verità. Ciao, sono il Trio Medusa.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci qui, puntualissimissimi, sulla meglio stazione radio, col vostro Max Pezzali, per sentire la leggenda leggendaria dello zoo. Nell'anno 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola a spaccare i culi, rendendo quell'edizione la più vista di sempre. Ma pensa un po'. Ma nello scorso episodio abbiamo lasciato il povero Paolo che, dopo aver ingerito un fungo strano, si sta contorcendo e dimenando in preda a furiosi dolori.
2: Inca, oi, mal di pancia, inca.
3: Paolo, cazzo minchia merda.
2: Chiama qualcuno, inca, i draghi verdi.
3: E chi posso chiamare, troia inculata vagabonda?
2: Non lo so, c'è chi paone, inca, lui è erudito.
3: Ci ho provato, ma sta scopando, vacca bastarda bifolca.
2: Allora chiama gli operatori, inca, quelli che fanno le riprese. Oi.
3: Se ne sono andati tutti, Paolo. Ci hanno proprio lasciati qui in mezzo a nulla e nella merda, porca troia.
2: Inca, chiama mia moglie, Marco, mamma mia.
3: E come stracazzo la chiamo tua moglie, che siamo sull'isola? Ehi, un momento. Il trasmettitore che usiamo per mandare i nostri contenuti alla fattoria.
1: Per salvare il suo amico, Marco è il lampo di genio. Si improvvisa MacGyver e fa qualche trick track con il trasmettitore, che, come ben sapete, Marcolino è super preparato sul riaggiustare la radio.
3: Ok, se amplifico l'ampiezza dell'antenna con questa conchiglia, inverto la polarità del sintonizzatore, calibro il demodulatore sulla mia radio di Miami e poi... Oh no, filo rosso, filo blu, cazzo, non funziona, Paolo!
2: Inca, direi un cazzottone a sta bastarda, inca, io...
3: Ah, ok, sì, va. Dunque, vediamo se riesco a sintonizzarmi sul cellulare della Stefanina.
4: Pronto?
3: Pronto, Stefanina, mi senti? Sono Marco, cazzo merda culo.
4: Marco, ciao, ma va là, ma che bella sorpresa, come va?
3: Male, Stefi, Paolo sta morendo scorreggiando, senti...
2: Inca, oi, mal di pancia, inca.
4: Sicuramente deve aver mangiato un fungo ed ora ha un'intossicazione al quarto stomaco, ci scommetto, guarda.
3: Il quarto stomaco?
4: Eh sì, il mio patatone, oltre che avere il rene a forma di ferro di cavallo, ha anche quattro stomaci.
3: Ah, come le mucche.
4: Esatto, dai, passamelo su.
3: Tieni, Paolo.
2: Inca, amore, ciao.
4: Senti un po', fenomeno, ho visto che facevi tutto il pirloide con quella suor Cristina lì, eh?
2: Inca, amore, non possiamo parlarne quando non sto morendo, magari?
4: No, parliamone subito, invece. Se quella troia la becco in giro, la converto a suon di piedini in faccia, io te lo dico, eh?
2: Inca, sto morendo, ti prego, manda qualcuno a prendermi.
4: Sei sparito per 2 mesi ed ora ti rifai sentire solo perché vuoi il mio aiuto?
2: Inca, ma dai, lo sai che sono sull'isola, appena torno mi faccio perdonare, inca, ti spacco.
4: Ma puoi farti perdonare anche subito, ne?
2: Inca, no, dai, non quella cosa, non adesso, ti prego.
4: Oh, sì.
2: Inca, ma proprio ora.
4: Eh certo, altrimenti metto giù e ti lascio marcire lì, te lo dico.
2: Ma dai, inca, Stefi, pucci.
4: E allora ciao, buona fortuna.
2: Inca, no, dai, va bene. Oh, inca, merda. Turn around. Look at what you see. Inner face.

0: amo io.
1: Ma io ti amo tanto, mando subito qualcuno a prenderti.
2: La Stefanina contatta la produzione, che istantaneamente arriva con un mega elicottero che imbarda Paolo. Ma prima di partire...
3: Paolo! Paolo, aspetta, aspetta!
4: Inga, Marco.
3: Non posso starmene qui senza di te, minchia merda Pelé.
4: No, Marco. Inga, tu devi rimanere. Tu devi vincere.
3: Ma come posso farcela, Maremma Stratocaster?
4: Guarda dentro al tuo cuore. Sai di poterlo fare. Solo tu puoi. Perché tu sei il prescelto, Inga.
2: E con le sagge e mistiche parole di Paolo, Marco sente nascere dentro se stesso una nuova energia.
3: E va bene, Paolo. Lo farò. Vincerò. Devo vincere. Ed incularmi anche questa fottutissima isola, Strabico Kandinsky.
2: Vai, Marchino. Vinci. Per te, per noi, per la patria. Non perdetevi il prossimo episodio, gente, che sarà anche lo scoppiettante finale di stagione. E come sempre, proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore. Cioè, è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei, che ho visto che c'ha tanti followers? Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
3: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
2: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, @giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
3: Subito a vedere qui. Oh la madonna, che fighino. Quella tante anni, fatto vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
2: Grazie doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
3: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, come sta, che rompendo i coglioni, che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
2: Clicco subito. Ciao doc.
3: Uela, che fighino. Signorina, è a casa da sola? Salve.
2: Sì doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
3: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è? Un gruppo musicale? Fa le cover? Cosa fa lei? Canta?
2: No, non ci credo. Non sa cos'è? No, ma dove vive doc?
3: Sono un uomo di scienza, signorina. Deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo. Capisce?
2: Wow, che figo! Ma lei dov'è, dal ciclista?
3: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
2: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
3: No! Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
2: Ah, figo, cioè figo.
3: Allora, signorina, diciamo così che si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
2: Ma io c'ho male alla testa.
3: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. L'ho notato subito mentre parlava, signorina.
2: Cosa, doc? No, non ci credo, cos'ho?
3: Signorina, non si preoccupi, si spogli e si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
2: Ma è certo, doc?
3: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto, lo sapeva.
2: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così dottore?
3: Sì, sì, sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega. Stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano. Capito?
2: Sì, vado?
3: Vada, vada.
2: Sebastiano!
3: Sì, sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
2: Sebastiano!
3: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada, vada.
2: Ma, dottore?
3: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, stringa e apra l'ano, vada, vada.
2: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
3: Che senso? Quale cazzo...
2: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona. Io sono patita. Mi fa vedere il suo.
3: Scusi, signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
2: Ma non è grande puffo. È la punta della minchia.
3: Parlò la contessa.
2: Ma si vergogni, maniaco!
3: Ah, io mi devo vergognare? Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione.
2: Vecchio stronzo!
3: Sì, sì, dai, ciao, ciao, ciao, ignorante. Scambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti veramente a valanga. Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo. Però questa me la segno, fa riderissimo. Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno. Son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo. Primo pippotto. Ah, che schizzo.
0: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
3: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Vai, c'è la certezza.
3: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
4: guardala e andati.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Allora,
4: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però va là, sempre queste cose.
6: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
3: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
3: Eh sì, ne fanno caldarelle che mi si squaglia la capa.
4: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficarella e pure gli gelati.
3: Buoni gli gelati.
5: E perché la ficarella no? Che si cacchione come frate.
3: No, non è cacchione, a me piace la freca.
2: Bravo, bravo. Senti Liepez, mo che siamo qui, che facciamo, una gara di tuffarelli?
3: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, mi viene una congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
4: Ah, lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
3: No, no, che mi cago? Ho appena fregato un hamburgerello! Non mi scassare la cazza, voglio digerire in pace.
5: Tu sei finocchiarello che si caga di tuffarsi! Tu non sai nuotare!
3: Sai che so nuotare! Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno! Voglio stare qui a vedere le ficarelle e farmi le cazze mia! Ah, basta!
2: No! Tu sei un mangalotto, finocchiato e non sai nuotare!
3: Che scassarelle! Vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella!
4: Ah, finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
3: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
1: Ragragnocr.
6: Ah, che caldo oggi! Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo! Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
2: Dai, tuffamoci!
3: Levatevi! Che viva!
4: Minchia, Liepez! Hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
3: Ma che cazzo ne so! Forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta!
2: È vuota!
7: Eccomi! Mi tuffo!
3: No, Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornarella! No! Madonna, che tonfa! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
2: Guarda, c'ha fuori l'osso della gamba!
3: Fatti i cazzi tuoi, sta zitto! Ti sei fatta male? Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, se ho mangiato un hamburger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
1: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto.
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami!
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: Ehi, nonno, tutto bene?
1: Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno? Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana! Che fine carriera di merda!

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, c'è complicato, ti mandalo vicino, qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la metti a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesci a metterla a posto?
2: Ma che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi in un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che ti togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché, ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere, vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'è la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Perché è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzi?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta, eh.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
5: È pronto?
2: Sì.
5: Negozio di frutta?
2: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
2: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile. La provi tu, mi dici se va bene?
2: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
2: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
2: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
2: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
2: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento, eh?
2: Va bene.
5: Va bene? Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500, volevo fare una collaborazione.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i Tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
1: Tamarri.
3: Sì,
4: salve, il bar, ristorante lì, panini, paninoteca?
3: Sì, chi parla?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i Tamarri, te. Hai presente?
3: No, veramente no.
4: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
3: Ma sì, facciamo così.
4: Non riesco a capire quando
5: parli. Hai detto che sei deficiente.
4: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
5: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un cazzo.
4: Va bene, dai.
6: Pronto?
5: Sei stronzo? Cosa hai detto?
6: Pronto?
5: Sì, sì, anch'io. Senti, sono Massimin di Quarto, Pidocchio.
6: Cosa?
5: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se ma per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa
6: pacifico.
5: Sottomettere? Sei pacifico, ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo venire? Qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
6: A mezzanotte.
5: A mezzanotte c'hai almeno tre persone oltre te?
6: Ci sono noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
5: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito? Scemo. Comunque, senti, ma voi... Tabaio! Senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo?
6: Tutto,
5: oppure
6: tutto.
5: Fate gli hamburger di merda surgelati? Cosa fate? Oh, sto parlando! Cosa fate da mangiare lì?
6: No, abbiamo...
5: Siete dei pezzetti, capito? Spalla di prosciutto.
6: Copertoni, pane copertone facciamo.
5: Sai che ho una voglia. È incredibile. Metto
6: facciamo
5: la tua testa. Allora, facciamo così. Dai, arrivo lì, metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Minchia, mi stai sul cazzo.
6: Ti aspetto, Giorgio.
5: No, no, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso, sei allergico al piombo? Pronto? Oh, mi stavo informando, era anche carino.
4: Mi sa che è allergico al piombo, ha buttato giù subito.
5: Lo so, ma secondo me... Non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
4: Io mi accanirei su un altro.
5: Va bene, allora ti ho perdonato.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
7: No.
4: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali, veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
7: Ma tu ti rendi conto questo?
6: Che?
4: Passami il proprietario,
7: ma
4: dai.
7: Ma carogna a chi?
4: Passami il proprietario, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
7: non
4: il capo.
7: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
4: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
7: Giovannino.
4: Me la cotogna.
5: Carogna.
7: Tu passa il proprietario, aspetta.
4: Dai, ciao carogna.
7: Ciao cucciolo. Ciao cucciolo. Ciao cucciolo.
4: Ciao, minchia, hai capito che è la toba, tutto succhiamento di punch.
6: Cioè, da dove chiami?
4: Sto chiamando da sto cazzo, che cazzo te ne frega, coglione?
6: Il numero
4: di... Sì, sì, che cazzo c'hai in bocca?

0: alle cipolle, scemo. Che cazzo fai?
1: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
0: Oh, passami la... Oh, passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
2: Non capisci
0: della
2: la possibilità che ti abbiamo dato.
3: Tamarri.
2: Senti, orco del cazzo, sono Massimo Di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannino a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu,
0: sì,
2: e poi vengo a fare il video. Hai
4: perché
2: capito?
4: Chiami, perché chiami col numero privato, scusa?
2: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
4: Perché chiami col numero privato?
2: E sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
4: Certo.
2: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
4: Bene.
2: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere le malattie, capito?
4: Sì, va bene, a meno che già non ce l'hai.
2: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
4: Beh, sei contento. Però
2: che di merda! Sotto,
4: chiamami col numero normale.
2: Ma coglione,
4: no?
2: Di merda, sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
4: Dai, dai, vieni.
2: E per forza,
4: dai,
2: oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
4: Sì, sì.
2: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Pezzo. Madonna, che voglio. Oh, che ti voglio accarezzare con i pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti? Pa, pa, pa, pa, pa.
4: Mamma mia, senti poi che voce di merda.
2: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani,
4: Senti che voce.
2: Mani di palle.
4: Tu sei calabrotto, te lo sei, del sud.
2: Coglione di merda, mica parli romano e mi dici che sono io del
4: rosso. Senti che voce di merda, che spazio.
2: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
4: No, mi ci sono pulito prima il culo, poi da un filo tutta in bocca. Si viene qua.
2: È la normalità di quando cucini, comunque. Lo sanno tutti. Senti, cimice. Allora, oh. Pronto! Ma guarda questo che carattere di merda!
0: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
2: Sto coglione, andiamo subito, che non mangio neanche, gli do subito uno schiaffo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio parlate degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Che faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
8: Il comodino. Il comodino.
2: Gli audiolibri.
8: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. Caro marito, ora posso morire in pace, aveva detto la moglie, perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima. Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio, disse il contadino. E perché avrei dovuto? Disse Gianni con un sorriso, mi hai persino portato la colazione a letto. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the zoo.

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena? Non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dalla aiuola dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta via.
1: Va bene,
2: via.
1: E cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che l'ho buttato via. Comunque, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro?
1: Va bene. Allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente. Non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: È un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare della ribezza, certo, non come segno di vilipendio.
2: Ho capito, signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico, è un bene pubblico.
1: Pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un'insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah. Quindi lavora ancora lei?
1: In che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Ho 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: li farò.
2: No, certo, signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini. Questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora. È rubare.
1: Proprio perché? Proprio perché era una roba assurda. Perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, si appropria di un bene che non è suo, sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso.
1: Madonna, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: Ho capito benissimo. Non sono stordita, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente. Capito?
2: Chi ruba è un ladro, signora. C'è un sillogismo. Se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta. Chissà quanti se ne è portati a casa.
1: Però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Lo deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non la devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza no, dica no, a lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi, mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa, scusi? Ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Anzi, no, non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande. Ma quante volte l'ha fatto? Ma lei è incoscienza. Ma lei...
2: Ma dai, che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque dia Riccardo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al barco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la
1: che scolaresca. Mi aspettano.
2: Ciao, Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita.

0: Italia Online, pagina Galle, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppe culo, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se hai saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda cioè terrone del cazzo, poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo, poi
1: il terzo è una frase, sarebbe uno slogan che sarebbe: bastardi baresi, tornate nelle fogne che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. C'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. C'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri.
2: Quella cosa. Va bene, io comunque ho capito il concetto. Capito.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Vedete, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose empatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la esatto, questa è la roba che è
3: eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come poi, la faccia di Mahometa.
1: Esatto, che poi
3: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso se
3: ma guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene a me, fa bene a te, fa male a quella puttana da sordo, fa bene a Tramonto da Frato,
1: senza
3: fa
1: senza
3: bene a tutti. No, senza cere.
1: Aspetta un attimo
3: perché
1: che no, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere c'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o senti tua madre che sta parlando?
3: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu modo stai, non si appalla chi nota, qualche dama, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo big the puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta piarciolo. Le ciuole, proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta che
3: poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: Sopra che la puttana da mamma, tu da venendo.
1: Ci sono, ci sono.
3: Chi sa, Maura.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Ormai la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ci sono, ci sono.
3: Vai, sì, va, va. Lo fa mocca che ti è morto.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo.
5: This
4: is the zoo.
5: È per l'Italia.
4: Vai, dai.

0: Ciao brutti fanghi! Vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Alessandra?
2: Sì.
3: Ciao,
2: sì.
3: Buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
2: Il tipo di...
4: Posso richiamarti tra 5 minuti?
3: Perché è una comunicazione importante.
4: Allora aspetti che esco.
3: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, e nella zona, diciamo, circostante sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi, e purtroppo però il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
4: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
3: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
4: Esatto,
3: non è facile, oppure spostare di un mese e mezzo.
4: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche
3: no,
4: voi?
3: Certo.
4: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa del 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
3: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi la ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
4: E noi... Ma questa risposta l'ASL quando ce la dà?
3: È il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito, perché forse è meglio prevenire che curare, no?
4: 15 giorni non lo so, non saprei proprio che cazzo fare, cioè mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia.
3: No, ci mancherebbe, però se poi salta tutto...
4: Sono 2 anni che fermato la location.
3: No, capisco, però se poi salta tutto all'ultimo momento cosa fai lì con gli invitati, col catering? Anche il catering non lo puoi mangiare, cioè se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai, ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
4: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare, dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
3: Se vuoi te ne do qualcuna io. Certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto, però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post-industriale, archeologia industriale. È una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post-industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
4: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
3: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi...
4: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
3: Allora, prima di tutto col cazzo, prima di tutto...
4: Ci sposiamo in due?
3: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene, perché io sono qua per aiutarti.
4: Ma con me va bene
3: il cazzo,
4: l'arroganza, perché io sto lavorando anch'io.
3: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
4: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo, al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
3: D'accordo.
4: Per capire cosa vogliamo fare.
3: E l'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
4: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui, io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni al matrimonio la location non andava bene.
3: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
4: cioè, non è neanche colpa mia, però perdoni, io 2 anni che ho pagato l'acconto.
3: Io non me ne frega un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
4: Non gliene frega un cazzo lei.
3: A me mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi mi parli col cazzo. Ma
4: pensa io le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto tre volte.
3: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto che
4: hai
3: ti possiamo... Esatto, allora se poi
4: ragione.
3: Non ti... Scusa, sto parlando, sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
4: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare e io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo. Che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
3: Vabbè, quindi perché ora mi richiami?
4: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
3: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zoo di 105. Possiamo sentirci dopo?
4: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
3: È uno scherzo di Paolo.
4: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
3: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
4: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare a 15 giorni? Ma ammazzo, cioè non hai altre soluzioni.
3: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
4: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Ve lo faccio stasera.
3: Di no sull'altare, No, ma hai fatto l'infameria e no.
4: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
3: Un bacio.
4: Ciao
3: Alessandra, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Tigre dai denti a manganello. Centrale a Tigre dai denti a manganello, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire. Passo.
2: Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Bravo, bravo Tigre, magno sempre i formaggini tua. Dingi che forte. Centrale a Fenicottero in elicottero, centrale a Fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
3: Elicottero centrale, sono libero di
1: E attento col cassettino del cruscotto, zio, che la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
3: Hai ragione, passo.
1: Oh, vedi chi c'è sta. Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma, centrale a cucciolo de sperma, mi ricevi, cucciolo de sperma, passo.
4: Che troia, che palle. Cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo, sto mangiando, sono al ristorante, passo.
1: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto le pelusche rosicchie, i coglioni un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto le pelusche rosicchie, i coglioni un cammello cieco. C'è appena giunta una segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve assaltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, Vasco.
4: Orsacchiotto di peluche che rosicchia i coglioni ad un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
1: C'entra la marmotta con la varanculo, certo che esiste. La diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di E anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
4: Va bene, mi dirigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
1: Ma non dovevi dirmi, mi dirigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porcaccia puttana? Dai, a coglione, muoviti. Passo.
3: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia.
1: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo.
3: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale. Non è arrivata una dita di liquido seminale, mi sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto, devi sboccare, posso andarmi?
1: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
4: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
1: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
4: Va bene, passo.
1: Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda! Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre. Ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli! Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Vuoi pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
3: Vai!
1: Vai, vuoi la Rai?
3: Vai!
1: Vai, vai, vai! Va. È una canzone brasiliana! Vai!
3: Vai a fare il culo!
1: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Passo!
5: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
7: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
4: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
13: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
12: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
14: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
15: Tu no, invece.
14: Io no.
12: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
13: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
15: Sì.
13: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
15: Sì. Quando... L'anima dove va?
13: Va in cielo.
15: Dove?
13: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
15: Col coniglio.
13: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
15: Cioè?
13: Non è che puoi entrare,
15: No. Ah, no?
13: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
15: Sì.
13: La vedono bene. Dice,
15: analizzano,
13: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
15: Sì.
13: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendicano, in Italia, dici, basta Italia, avevi questo... sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi...
15: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
13: è pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
15: Ci sono le macchine?
13: No!
15: No,
13: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
15: Bianche.
13: Che bianche.
15: Come ci sono le strade anche?
13: Sì, ci sono le strade, però a
15: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
13: No, le case non sono fatte di nuvole.
15: No.
13: Sono fatte di cazzi.
15: No,
13: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
15: rimuori
13: ancora.
15: No.
13: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
15: Sì.
13: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
15: Mica la sfonda.
13: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa? Un camion rimorchio? Ma qua la sfonda, dai.
15: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
13: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
15: Com'è?
13: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
16: è diciamo. Bellula.
15: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
13: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
16: Le grotte di Toirano, maestro.
13: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
15: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
13: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
15: Sì, comincia tu, dai.
13: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
15: Scusami, com'è l'inferno invece?
13: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Mm-hmm. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
7: Addirittura?
13: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
15: No.
13: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
7: No.
13: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
7: Contemporaneamente, quindi è difficile.
13: Contemporaneamente.
15: Se non ti scappi.
13: E guai se una goccia vai per terra.
15: Cosa succede?
13: Te la fanno leccare.
15: No.
13: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
15: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
13: Ci sono due donne.
7: Che
13: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
15: Due controllori.
13: Due controllori sono donne.
7: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
13: Niente.
15: Niente.
13: Con una velocità, non so, di 60.
7: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
13: No, non è né sopra e né sotto.
7: Si va in metro?
13: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
7: Nell'aria, sì.
13: Capito?
15: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
13: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
15: 12 lingue?
13: Sì, dice, diciamo, domani, tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
15: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
13: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
15: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
13: Cazzo.
15: Tutto
13: sei una soava donna.
15: Una soava donna?
13: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
7: È una visione
13: celtica. Non una suora soava.
7: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
13: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
7: Non trimonologia, detto etimologia.
13: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
15: Ma noi dipendiamo, secondo te?
13: A fare in culo, subito, subito, adesso.
7: Grazie.
12: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo. Sì, qui sul mio TikTok. Si avvicina il Natale e questo sui social network si capisce perché i buchi del culo con la maschera di Scream di Halloween sono stati sostituiti dai buchi del culo vestiti da Babbo Natale. Quanta figa che c'è sui social. Ma noi oggi pensiamo solo al compleanno di Gesù, dai! Eh sì ragazzi, perché oggi a Mo Lo Provo vediamo insieme questo incredibile presepe elettronico che ho fatto arrivare qua dalla Svizzera, che so i maghi del presepe. Infatti sulla scatola sta scritto Canton Ticina, e Canton è quello svizzero, no? Canton Ticina è quello, è Cino, mi sembrava a me. Si vede che ha sbagliato a scrivere, un errore di stampa. Dai, proviamolo! Eccolo qua, molto grande questo presepe elettronico che fa tutto lui. Sono 4 metri per 6. Ho dovuto mandare via i bambini dalla camera da letto, dormiranno in salotto fino alla Befana che togliamo sto catafranco. Comunque ragazzi, molto bello, eh? Vediamo come funziona, dai! Allora, in pratica, il presepe è già tutto montato e c'è questa tastiera elettronica dove puoi pilotare, diciamo, tutti i personaggi, no? Ad esempio, ci sono tutti gli animaletti. Allora, comincia, sentiamo la mucca. E fa mu, hai visto? È facile. Mo la pecora. Fa mu anche la pecora. E forse un condato sotto un vilo attaccato a mano. Sentiamo il cane. E mu anche il cane fa, scusa. E come fa mu? Sentiamo le galline. E come mu? Tutto mu fa. La stella cometa. Ma mu anche la stella cometa fa. Che delusione, che pochezza. Bene ragazzi, diciamo che il parco suoni della fattoria di questo presepe elettronico può essere migliorato, gli diamo un 6 al 7. Vediamo invece tutto quello che riguarda le canzoni di Natale, perché qui dentro troviamo tante colonne sonore di Natale adatte proprio a inserirti lo spirito natalizio dentro. Sentiamo questo, vai. Ma è che è una versione a death metal? Proviamo quest. Oh, come si spegne? Ma che casino!
2: Allora, che caso è? Woodstock! Basta!
1: Chiedo scusa, mi dispiace, pensavo che uscivi Jingle Bell con il campanello. Invece mi sono trovato Ozzy Osbourne che strappa la testa di pipistrelli. Chiedo scusa.

0: Almeno mi riprendo un po', dai. Bene ragazzi, adesso esploriamo ancora l'interno della grotta dove nasce il bambinello, che ci sono il bue e l'asinello che fanno l'alito caldo e scaldano il bambinello. Vediamo con questo tasto. Oh, le fiamme! E che il bue accende i sigari? Mi viene San Giuseppe Bones, tutto in fiamme! Ma gli ha preso fuochi i capelli a San Giuseppe, che brutto! Ma chi gli viene in mente di fare l'asinello sputafuoco? E che ci deve accendere gli Havana? Ma che delusione! Allora ragazzi, complessivamente diciamo che questo presepe nel dettaglio non mi ha convinto tanto, diciamo, è un po' troppo pulp, però l'ultima funzione da provare insieme è questo pulsante che fa, diciamo, muovere tutti i personaggi contemporaneamente come un galeidoscopio. Dai, proviamolo, vai!
1: Open Gangnam Style!
0: Gangnam Style, il presepe che va al Gangnam Style. Fammi capire un attimo. C'ho un sospetto su questo canton di Gina. Fammi sentire un attimo la voce dei Re Magi.
2: Ciao.
0: Lo sapevo che c'era lo zambino cinese dietro, bastardo.
2: Ciao.
0: Ciao Melchiorre.
2: Ciao.
0: Ciao, e vaffanculo, te la stella cometa, vai.
2: Baci tu. Ciao.
0: Bastardo Balord. Lo sapevo che dovevo fare l'albero io. So pure ateo.
3: Yeah. Yo.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
6: Letta signora!
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Sarà Gigino, un piccolo bambino.
5: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
6: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
7: Ciao!
6: Lui ha 34 anni.
7: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
6: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
5: Com'è casa sua?
7: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
5: No,
7: sì.
5: Scusate.
7: Giochiamo alla giungla.
6: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
5: Ah, ho capito.
6: Mi ha detto fai Tarzan.
7: Si aggrappa benissimo.
5: Sì, ma guarda Gigino,
6: sì.
5: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
6: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
7: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
5: Ma Gigino, hai un indirizzo?
6: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
5: Potreste chiamare i pompieri?
7: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua,
6: Sì, ha detto che posso dormire.
5: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
7: Dai, ascoltare sta signora, dai,
5: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
6: Signora!
5: Sì, Gigino.
6: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
5: Com'è morto?
6: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e...

0: Lui non c'ha l'aspirapolvere.
1: Ok.
0: E faceva tutta la polvere sui mobili,
1: sì,
0: con la testa e il naso.
1: Sì.
0: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
1: Sì.
0: Ed è andata all'indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
1: sì,
0: e i piedini?
1: Ho presente, però non li muove,
0: ecco,
1: più.
0: Senti il rumore?
1: Ah no, li muove ancora.
0: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
1: Bene, allora
0: questa è la bocca.
1: Ok, Gigino.
0: Cosa faccio?
1: Allora, tu attacchi com'è, chiami il 112, d'accordo?
0: Non so contare.
1: 112.
0: Non so cosa sono.
1: I tasti.
0: Quali sono i tasti?
1: Come mi hai chiamata?
0: A te? Puttana.
1: No.
0: Ho detto la signora puttana della televisione.
1: E il telefono ha chiamato?
0: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
1: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
0: Lui.
1: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
0: Allora aspetti un attimo, signora. Io ho qua.
1: Sì.
0: Il telefono.
1: Benissimo.
2: Michele! Michele, sei in casa?
0: Stanno bussando alla porta.
1: Sì, ma io non aprirei perché...
2: Sono venuto a prendere la roba. Michele!
0: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose, sì, sue.
1: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
0: Aspetti un attimo che gli...
1: No!
2: Michele!
0: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
2: Ma chi sei tu?
0: E io sono Gigino.
2: Ma chi... Gigino?
0: Sì, il piccolo bambino.
2: Non c'è... Allora, ascolta, in camera da letto?
0: Sì.
2: Nel cassetto quello a destra dove c'è il settimanale?
0: Sì, ho aperto!
2: È una busta bianca, sembra borotalco! È borotalco!
0: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
1: Ecco.
2: Buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
0: L'ho buttata!
2: No, porco...
1: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
3: Pronto, salve.
1: Sì, buongiorno.
3: Sono Barbara.
1: Sì.
3: Stavamo guardando la televisione.
4: Ma
3: e
4: chi
3: ho chiamato.
4: Quella donna lì?
3: Ho chiamato. Stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte. Perché
1: ma
3: c'ho
1: no,
3: mio marito qua di fianco.
4: Ma lì non esiste,
1: sì,
4: cazzo.
3: Che è un po' morbide da qualche anno.
4: Non esiste quella roba, qualcosa.
3: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
1: però,
3: allora,
1: guardi,
3: come va in salute fra qualche anno?
1: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
3: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
4: Io non voglio morire!
3: Ecco, senta, allora,
1: sì,
3: mi faccia un po' le carte.
1: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
4: Chiedigli se farle vedere le tette.
3: Fammi vedere le tette lei.
1: Ma
3: in televisione. La stiamo guardando. È quella,
1: sì,
3: signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
1: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
3: Hai sbagliato canale, Renato.
4: Non è la troia degli anni Ottanta.
1: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
5: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
4: Sabato!
5: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
1: Scusate,
5: attenzione,
1: ma...
5: sta per partire il timer. Via!
4: Porco!
5: Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio Germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
4: Porca merda!
1: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo. Non lo
5: scusate se
1: sì,
5: ci colleghiamo nuovamente.
1: Prego, tanto.
5: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
4: Chiamate ambulanza.
5: Ecco, sentite, si sta
4: lamentando. Sì, è salito troppo.
5: Aspetta. L'atleta purtroppo...
4: Porca...
1: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto: mi sono scopata a tuo marito, ha ha ha. Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, due bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso tredicesimo uomo che nella sua agendina è identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
5: Eccoci, colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: l'irregolarità di gara perché non era,
1: contemplato. Ah, cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
0: Acciderboli!
2: Siete proprio sciocchi.
3: Radio 105. Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Mi piace un cazzo.
6: Lo devo, no, sì, sì, sì. l'ha messa un demone, che pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
5: no.
6: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
5: È furbo.
6: Ma lui viene qua. Madonna!
7: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
6: Ah, lui c'è lunedì?
7: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
6: Allora vabbè, nascosto lunedì, chiamo un po' oggi.
7: Sì.
6: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
7: Al tre.
6: Pronto? Pronto?
8: Posso di merda?
6: 1, 2, 3.
9: Figlio di puttana!
6: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
7: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
4: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
10: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
11: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
12: Che parla?
11: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi. Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo. Ignorante bastarda.
10: Pene l'energia.
12: Pronto.
11: Buongiorno da Pene l'energia.
12: Pronto.
11: Buongiorno da Pene l'energia.
12: Pronto.
11: Signora, ma ce la fa?
12: Oh signor, che stanno facendo questi prendere in giro la gente?
11: Io sto solo facendo il mio lavoro.
10: Pene l'energia.
12: Sì?
11: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
12: Ma è matto?
11: Pronto.
12: Cosa continui a dire pronto?
11: Signora, io ci rinuncio.
12: Chi è?
11: Sto pazzo.
12: Ma è matto dalle care.
10: Pene l'energia.
12: Chi è?
11: Un altro stordito.
12: Chi è?
11: Sto pazzo. Sto pazzo.
12: Chi è?
11: Il servizio automatizzato di Pene l'energia.
12: Mamma.
11: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
10: Pene l'energia.
11: Buongiorno signora, questo è il servizio di Pene l'energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
12: Chi siete?
11: Sono Tommaso Spaccaculi.
12: Io non conosco.
11: Le ripeto, sono di Pene l'energia. Prema il tasto Gargamella per proseguire.
12: Dammi indirizzo.
11: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
12: No, grazie.
11: Sono Basito.
10: Pene l'energia.
12: Sì.
11: Signora, possiamo incontrarci, così da poterle proporre un'offerta a vita.
12: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
11: Se vuole risparmiare dica, sì, altrimenti dica 3 volte, fru fru.
12: Ma sei pazzo?
11: Lei è pazza.
12: Vado, amore ammazzato.
11: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
10: Pene l'energia.
13: Buongiorno, chi è?
11: Buongiorno da Pene l'energia. Buongiorno, questo è il servizio di maggior tutela.
13: Perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
11: Volevo parlare con lei.
13: Con chi volete parlare voi?
11: Le devo proporre un'offerta incredibile.
13: Ma Noi non ci abbiamo tempo da perdere.
11: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
10: Pene l'energia.
14: Oh.
15: Pronto?
11: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
15: Pronto?
11: Prego effettui la sua selezione.
15: Sine persona ignorante.
11: Male. Attivare il test di personalità.
3: Il test di personalità.
15: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra. No, te sapevi in manicomio.
16: Sei maleducato.
15: No, tu sei maleducata. Ma va a farti un metto in culo.
10: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
17: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Che meraviglia il mattino ad Eternia. Soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
0: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
4: Buongiorno, Adam. Come sei sorridente e che buon profumo.
2: Buongiorno anche a te, amica mia. E grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono. E mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
5: Buongiorno, figlio mio. Oggi ti vedo particolarmente raggiante.
2: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
6: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
6: Casco? Quale casco?
2: Ma... aspetta un attimo. Ma quelli sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
6: Esatto, Adam.
2: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao, amico mongoloide.
3: Eccoti, fratello. Fermati e ascoltami.
2: Shira, mi hai spaventata. Perché sei così agitata?
3: Ti stavo cercando.
2: Sai che non fa bene alla morning routine, ti invecchia la pelle.
3: Ma fottiti tu, è la morning routine e tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema, anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
2: Ti prego, non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
3: Adam, ma quanto sei frocio da 1 a 100?
2: Uff, 1 milione.
3: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
2: La mia solita gay sfilata. Con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori. Mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso. Ti piacciono, no? Solo che sono un pelo strette in punta. E siccome il tacco è altissimo non voglio rischiare di uscire. Per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
3: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo, perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
2: In che senso glielo hai visto?
3: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
2: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
3: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
2: Guardie, presto correte!
6: Eccomi, Adam. Che succede?
2: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore.
3: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
2: Già. Perché sei nudo?
6: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
2: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
3: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
2: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
6: Forza stronza, seguimi!
3: Lasciatemi andare!
2: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsionali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo... È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo, donna Ruanda si è svegliata dal coma.
3: No, Servastraccia, donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda. Non so perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non era Harry Potter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pterodattilo...
7: Il dottor Pelocazzo!
4: Parnermovost!
5: Che bastardi che sei! Dai, sì!
2: Il dottor Pterodattilo?
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squala, sono innamorata, non so.
4: Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Servastraccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola. Ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
10: Uè, accendi la luce, voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi e tentoni!
5: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda!
10: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
10: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
10: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: La più grande agenzia d'Italia. Ah. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia. Chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Sì, ma le spiace se le faccio solo un paio di domande, così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni. Cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere. Devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo, benissimo.
1: Sì.
2: Esatto. Allora, perfetto. Quindi a me mi interesserebbe, le lo dico adesso voce al volo, poi dopo glielo scrivo,
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo, anche diciamo cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV, belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono. Ovviamente poi poi step by step vediamo tutto, insomma.
2: Certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del
2: genere.
1: Anche
2: per dire andare a sparare agli indiani, no? E quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction, che si vede che fanno, che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west.
1: Va bene.
2: Okay. Ok, allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongoloni, vero?
1: Guardi, non lo so. In che senso sono tutti mongoloni, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoloni. Ma io
1: non lo so.
2: Nella fiction non li ho visti i mongoloni.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì,
1: quindi,
2: ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però che devo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere
2: vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo. Allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Okay, grazie. Salve.
2: Yeehaw!

0: mettete i petardi nel forno a microonde. E allora Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano piano piano. La matematica

Stagioni non esistono più per colpa dei poteri forti che hanno avvelenato la terra generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fai, domani chi fa? Piano piano. Quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo. E ora tocca a voi. Io lo fo che

Il mio preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo.

0: Cosa ci canti?
1: Oh, trullallero, lallero, sono arrivato qui per cantarvi di una storia, una storia, una storia di un mio amico che è morto perché ha fatto sesso in piscina. Oh, lallero.
0: Va bene, lallero. E allora

0: a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Nonnino!
3: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
2: No, nonnino, è domenica.
3: Domenica? Ma quanto ho dormito?
2: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto, hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
3: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale! Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
2: Di che parli, nonnino?
3: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
2: Mi racconti una storia?
3: E va bene, Enrichetto, dai, mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
2: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? Coi palloni?
3: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
2: Che figo!
3: Sì, bello. La tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
2: Male cosa?
3: No, mal bravissimo del tuo papà, lui, insomma. Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
2: Sì, dai, così.
4: Uè, Timmy sfigato ciccione.
5: Cretino stupido, cosa fai qua?
2: No, che volete da me? Oh!
5: Ups, il gioco si è spento.
4: Capita.
2: No, erano gli ultimi centesimi che avevo. Stavo facendo un record.
4: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New.
2: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace.
4: Ops.
2: Cosa?
5: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
2: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
6: Ehi, mascalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
4: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
6: Stai bene, bambino?
2: Sì, sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno una mia bibita!
6: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella!
3: Già, Enrichetto, quel signore era un senza tetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
2: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
3: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito? Hai capito veramente?
2: No.
3: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
2: Ok.
3: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
7: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
2: Che cos'è
8: questo rumore?
4: No, poverino!
7: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
3: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
2: Ma nonno, Timmy è cattivo!
3: Ah sì, è un pezzo di merda, dai!
2: Hai detto una parola che non posso sentire.
3: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
2: Vabbè, merda!
3: Anche meno. Dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
2: Ok.
3: Allora, dicevamo. Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
2: Così!
0: Ehi, bambino!
1: La favola di Nonno Giovanni.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta,
2: sì.
1: Guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi ne dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre,
1: sì,
2: e l'altra a gennaio. Ma nel frattempo,
1: sì, basta,
2: comunque l'ingegnere della motorizzazione
1: ha
2: firmato la revisione che era a posto.
1: No, aspetti,
2: aspetti,
1: questo non è corretto.
2: Sì, sì.
1: Allora, l'ingegnere,
2: l'ingegnere
1: ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non me l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, €200.
1: Appunto, però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere, perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere al volo, poi
1: prego, prego, prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna, che è una mia amica,
1: sì,
2: e io ho detto, guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là, sono già la revisione,
3: diceva,
2: quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa è sua, e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata, nel senso io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti, signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertirmi questa cosa? Come faccio a sapere queste cose?
1: Adesso io non è che posso.
2: Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, io la fermo, sto arcanati, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: È stata ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il cinema ha detto, guarda, che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a quest'altro che hanno la certificazione. Quindi l'ho fatta già che ci guardo, mi sembra fine gennaio.
1: Sta facendo lo shampoo al cazzo. Dico sì, signora. Sì, stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti. Allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui se va per, io andrò per via legale con questa gente, perché veramente mi sono stufata, cioè questi mi mandano in galera, io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta, adesso forse così un po' sovrapensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di un.
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: Aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per un numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo. mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, per... altri. Vabbè, poi questo ne parleremo in un'altra sede, io non sono in grado, sì, ma... questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio riferimento? Nel senso, io adesso tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io, cioè, certo. Non è che sono il suo padre confessore, cioè, sinceramente, signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'è sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente responsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa. Ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù. Strage. E poi danno la colpa ai terroristi.
2: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok? Questo l'ho capito.
1: Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggio in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falcidia popolazione.
2: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire da qui, perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi io posso richiamarla a questo numero, semmai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signora. È uno scherzo dello Zodi 105.
2: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema.

0: Complimenti, perché grazie. Stavo pensando che era una gran putanata, infatti dico adesso vado da... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura, Giacomo. Patrizia?
0: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina e dico questa mamma veramente rotti i coglioni e quando io uso il dittongo GL sono arrivata e per cui prendevo tempo adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la pecco al volo due anni di cioè veramente ma siete matti c'ho da fare non posso andare in carcere
1: un bacio grande Patrizia ciao.
0: Grazie a voi,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, ciao, basta, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
0: Fantastici, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate. Andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
5: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
5: Certo che l'ho visto.
1: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
5: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
1: Perché? Perché? Dica perché.
5: Per due motivi. Sì. Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
1: Invece?
5: Quindi per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
1: Lei va a puttane?
5: Io no.
1: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
5: No.
1: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
5: Forse mia madre.
1: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
5: Sarei contento per lei.
1: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi. Sì, va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
6: Sì.
1: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
6: Più che giusto.
1: Cioè, più che giusto
6: la
1: spenderli?
6: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana va legalizzata, vai.
1: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
6: Non ci vado.
1: Perché non ci va?
6: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
1: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
6: No, no. Non di andare, di mandare.
1: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
6: Le persone, ci guadagno.
1: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
6: Per poi guadagnarci.
1: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
6: Ma perché fai il saputello, non ho capito?
1: Io non sono saputello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
6: Facendo il saputello.
1: Capisce la differenza? La seconda volta di che cosa? Nella seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento, con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
6: Ma purché non faccia del male, sì.
1: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
6: Ma sì,
1: Pappone,
6: dai.
1: Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
7: Buongiorno.

0: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
1: Diciamo di sì.
0: No, non c'è niente di male, io sono un frequentatore, io vado a Zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
1: Insomma.
0: In che senso, dica?
1: Non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono tutti altri imprenditori.
0: In che senso, scusi, non ho capito bene, perché non
1: dalle
0: si sente...
1: dalle tasse
0: sì.
1: Alle...
0: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
1: Direi di sì.
0: Sì,
1: se la vuole mettere su questo tono, sì.
0: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
1: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolti.
0: Dica, me ne dica un paio.
1: Ma ci sono altri risvolti, per esempio che non vuole essere ufficializzata.
0: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
1: No.
0: Perché non vuole?
1: Perché non vuole, perché ha un figlio.
0: Sì? Ma scusi, se lei...
1: Da sufficiente, come ragione.
0: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
1: Perché mi paga lei le bollette?
0: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare
1: se
0: la prostituta...
1: Se le bollette io smetto.
0: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
1: Non...
0: Cioè lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
1: Di nascosto? Senta, mi ha già rotto le palle.
0: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
2: Puttane e droga?
0: Sì.
2: A me l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
0: Sì.
2: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
0: Sì.
2: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so, cioè io veramente ero un po' più ricco. Sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
0: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
2: Certo, in bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, è sempre stato la meretrice.
0: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché non...
2: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, qua noi dobbiamo essere tutti immacolati.
0: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
2: Quelli sai cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
0: Sì?
2: E poi dicono, per farti perdonare, pace il cordone sacro.
0: Cos'è?
2: Sarebbe l'uccello.
0: Ah, ecco, sarebbe...
2: lo chiamano così.
0: Il cordone sacro. Sì.
2: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, finché ti trovi. Bevi alla fonte battesimale pure, fangulo, capito?
0: Cosa questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
2: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
0: È un bucchino.
2: Ma dove nasce tutto il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
0: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
2: Anche io. Tiro fail,
0: tiro spag,
2: tiro cazzo, cazzo frega.
0: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù. Il cognome fa Cutù, così.
3: No, John... lei si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre Narciso.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
5: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche. Sono gli anfibi.
3: Ma no.
4: Ce l'hai alle scarpe.
3: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B. Bibite.
3: Le bibite.
4: B. Banane.
3: Le banane.
4: B. Lascia tua sorella fare B. Le B. B***ne.
3: Bravo. Oh, infatti si
4: io
3: sa
4: che
3: esistono.
4: Io non posso respirare con le b***ne.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
3: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci
4: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è portafortuna!
3: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
6: Basta, si
3: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
7: Ma lasciamelo piano.
8: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Man e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
9: Nelle puntate precedenti.
10: Action! Due natiche, cosa è di particolare?
11: Ai.
10: Eh?
11: Ai.
10: Hitler.
11: No! Senta, non è un quiz.
10: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
8: Girata dall'altra parte.
10: Due natiche. Più forte che si sente. Due natiche.
11: No, due mani, due nati, cioè le due fette del culo.
10: Due natiche, cos'hai di particolare?
12: Ed ora la seconda parte di...
10: Dica.
11: Come dice il mio nome, io ho due natiche.
13: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
11: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
13: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
11: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
13: Molto buona, non c'è che dire.
11: E ora prova l'altra.
13: Ma che schifo, sa di morte.
11: Ci credo, non la lavo da 12 anni.
13: Avanti un altro.
8: Salve a tutti.
10: Qual è quella della figa larga?
11: Telepatata si chiama. Lei deve essere anche stupido per il ritorno, capito?
10: Troppo stupido. Che è Halloween. Uno stupore latente, diciamo.
11: Sì, perdone.
10: Telepatata.
11: Non c'è quel... Non c'è, non sta risucchiando un lavandino. Ma che è, lemure?
10: No. Senta, si attenga. Si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
11: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
13: Vabbè.
11: Troppe sillabe, troppe.
10: Scusi,
11: troppe
10: consonanti. Mi è venuto anche da ridere.
11: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
10: Cosa?
11: Dico, lei è slovacco.
10: Vicino Bari, sì.
11: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
10: Vado.
11: Vadi, vada.
10: Telepatana.
11: No, patata. Vede che sbaglia le consonanti.
10: Ho letto male, scusi.
11: Ma ha letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
10: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
11: Messa. È una donna.
10: Action! Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
11: Perché? Se vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Se vede.
10: Telepatata.
11: Virgola. Ma che cazzo ride?
10: Mi perdoni.
11: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la piadella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai.
10: Telepatata, virgola, ti hanno già...
11: Non c'è, virgola. Era tra di noi, era una... Un coso per facilitare.
10: Mi perdoni,
11: non credo... Ma non la perdono più, ma che so, Gesù Cristo io che perdono tutti.
10: Vado di seguito.
11: Sì, vada di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
10: Telepatata, ma ti hanno già dimesso.
11: Non c'è ma. Telepatata.
10: Telepatata.
11: No. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
10: Provo.
11: Ecco.
10: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
12: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai prendendo peso, non metterti a dieta. Ricomincia a pippare. Sii uomo. Vai a votare a tutti i referendum solo per disegnare un cazzetto sulla scheda. Sii uomo. Svapare gli aromi del cazzo è roba da froci. Se devi fumare, fuma sigarette. Al classico sapore di cancro. Sii uomo. Vieni dentro il preservativo, continua a pistonare senza dire niente e dopo 10 minuti fingi l'orgasmo. Sii uomo. Non lasciare la mancia al cameriere. Pretendila tu per aver mangiato in quel posto di merda. Sii uomo. Vai a puttane con l'auto a noleggio e riconsegnala tutta schizzata. Sii uomo. Non versare una lacrima al funerale di tua madre, ma piange a dirotto per la sigla di Dragon Ball e il gol di Grosso nel 2006. Sii uomo. Fai un indirizzo di posta certificata e non aprirlo mai. Sii uomo. Se la vedi un po' giù, chiedile che c'è. Se lei ti risponde, sto male, dille, intendevo che c'è per cena. E vattene. Sii uomo. Difendi la famiglia tradizionale. Ognuna delle tre che hai. Sii uomo. Monta un mobile senza seguire le istruzioni. Poi lamentati che manca un pezzo. Sii uomo. Giura che smetti quando vuoi e non volerlo mai. Sii uomo. Prenota un volo alle 5:15 del mattino per risparmiare e poi spendi 400 euro in puttanate al duty free. Sii uomo. Compra un iPhone 16 e usalo solo come sveglia e per WhatsApp. Sii uomo. Avvia la tua playlist di Spotify e canta tutte le canzoni inserendo imprecazioni e bestemmie tipo io vagabondo porco vagabondo di quel bastardo. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Reazione a cappella!
3: L'intesa vincente, momento importantissimo.
1: Ciao Ama!
4: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Prego, accomodatevi ragazzi.
1: Scusa, scusa Ama.
3: Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, è vero che sei un raccomandato?
3: No, bugia, bugia.
4: Se lo dici tu?
3: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Ok, ci siamo.
3: 3.
1: Dai, cazzo,
3: 2,
1: che voglio giocare!
3: 1, via!
1: Come?
4: Chiami?
1: Grosso.
4: Ricchione.
1: Peloso.
5: Orso.
3: Orso, certo. Avanti.
4: Come?
1: Piace.
4: Pisello.
1: Tua
4: moglie.
5: Scuro.
3: Scuro, va bene.
1: Avanti, dai. Grande, dai.
3: Avanti.
1: Dove?
4: Oh.
1: Scorreggiato.
4: Prima.
5: Mensa.
3: No, ascensore. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Come?
1: Chiami?
4: Cocaina.
1: WhatsApp.
4: SMS.
5: Biancaneve.
3: Certo.
4: Sì.
1: Bella lì.
3: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
1: Cosa
4: usi
1: se
4: lei
1: non
4: ingoia?
5: Imbuto.
3: Imbuto, imbuto, bene.
1: Bella.
3: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
1: Dove
4: fumi
1: crack?
4: Vetro.
5: Passo.
3: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
1: Cosa
4: paghi
1: con
4: accise
1: di
4: merda?
1: Etiopia.
5: Benzina.
3: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
4: Dove
1: fai
4: casting
1: porno
4: famoso?
5: Divano.
3: Giusto, divano, perfetto. 6, 29 secondi.
1: Di
4: cosa
1: sa
4: figa
1: lavata
4: con
1: il chili?
5: Menta.
3: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
1: Bravissimo.
3: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
1: Cosa
4: è
1: Luca
4: Alba
1: e
4: merda?
5: Passo.
3: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
4: Cosa
1: infila
4: Mazzoli
1: in
4: culo?
5: Matita.
3: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
1: Cosa
4: è
1: programma
4: merdoso
1: d'uso
4: 5
5: pomeriggio?
3: È giusto, pomeriggio, vanno a 12.
1: E allora!
3: E grazie per essere stati con noi, TG1! Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Faceva la bella vita rubando mongolfiere. Ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male, ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il Barone Gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
6: Sì, pronto, salve.
7: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
6: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
7: No, però in quanto abbonato Rai volevo dimostrarvi il mio dissenso.
6: Rispetto a?
7: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i mo***i.
6: No, guardi.
7: Credo che i ragazzi vengano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
6: C'è stato un...
7: Io non so chi sia l'animale che organizza queste... No. Queste rassegne, non so.
6: No, guardi, mi scusi.
7: Cosa
6: se la...
7: fanno? Votano il più bello, il più alto?
6: Mi
7: come
6: scusi,
7: i cani? Come... Cosa ho capito?
6: Mi perdoni se la interrompo,
7: cioè,
6: ma
7: devo
6: lei...
7: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci, perché sì, non capisco in che modo ci sia una fiera dei
6: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo, perché questo si tratta di una fiera di mongolfiere.
7: Allora ci sono i di donne molto... che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
6: No, mongolfiere non è una fiera... È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben 2 mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
8: Allora, buongiorno!
6: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
8: No, io ho i risultati delle sue analisi.
6: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
8: Ho questo numero di riferimento.
6: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
8: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
6: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
8: È il medico lei?
6: No, però io...
8: Sono io il medico.
6: No, però io
8: sono... Ha pagato 150 euro
6: Ma...
8: per fare il test.
6: Era una visita oculistica.
8: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
7: Sono queste tac moderne.
6: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il Barone Gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio, del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
8: Gol!
6: Oh, guardi!
8: Gol! Porca...
6: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il Barone Gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
8: Ma mi ha buttato giù.
6: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
8: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
6: Sì, dica.
8: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes
6: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
8: Scappata un po' la mano con la microsonda.
6: Sì.
8: E Per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto.
6: Sì.
8: Come lo chiamano lei? Buco nel culo.
6: Sì.
8: Come... Vogliamo essere triviali.
6: Sì,
8: lo sfintere.
6: Sì, vabbè, quindi...
8: Abbiamo notato una dilatazione anomala.
6: Non credo.
8: E quindi la inviterei, per favore, a non utilizzare elettrodomestici.
6: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
8: Non sono i suoi?
6: No, non lo
8: li
6: faccio.
8: Li noleggia.
6: No, no. Non inserisco niente nel mio ano.
8: Si astenga comunque.
6: Va bene, mi
8: asterrò. Rapporti sessuali non protetti.
6: Sì.
8: Può praticare ancora il sesso orale.
6: Sì, che non c'entra niente, ma...
8: Se va dal nostro podologo, sì, fa una visita dentistica. Approfondita.
6: Va bene, grazie mille. Contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata, ho paura, pronto?
3: Babbo Natale, sei un figlio di puttana.
6: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir 1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
4: Oh, oh, sentito, sì, che un bambino ha telefonato.
6: Immagino sia Babbo Natale.
4: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
6: Ma scusi, ma...
4: Sono Babbo Natale.
6: Sì, certo, va bene.
4: Oh, tu mi schi... Non so benissimo.
6: No.
4: È per quello che sta andando a casa.
6: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha svisto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail... Sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera, sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it.
5: Gol! Porco! Gol!
9: L'ha messa nel culo il libro!
5: No, annullato!
9: No!
6: Bene, alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
2: Grazie.
3: Senti, hai del vino?
2: Vediamo. Allora, ecco qua.
3: Cos'è, un fermo?
2: Sì.
3: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
2: Ok. Ecco.
3: Bene. Fatto. Bene, bene, bene. Così ti scalda un po'. E ti fa anche bene un goccettino di vino, così va bene. Allora facciamo okay. Un Padre Nostro.
2: Padre nostro che sei nei cieli,
3: l'equitai,
2: l'innovazione, ma liberaci dal male. Amen. Non mi veniva,
3: sì, ho sentito. Non ti preoccupare, chi se ne frega, giusto?
2: Allora, oggi dove sei?
3: Sono a Torino.
2: Ah,
3: sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
2: Sì.
3: E stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi.
2: Ah.
3: E ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
2: Sì.
3: E, questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di, appunto, di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita, e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo, e fa così.
2: Sì.
3: Allora fa così, fa.

0: Dimmi, dimmi.
1: Ma
0: Kimi, Kimi.
1: Ma
0: Kimi, Kimi. Dammi una lametta che mi scoppio le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio dello Spirito Santo.
1: Amen. Che ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò la aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu la aiuola ce l'hai la aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, no, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli.
1: Mm.
0: C'ho la sabbia.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: No, neanche dall'aino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, sì. Che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Uè, Dio, super serio, coca, cola,

Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola.

0: name.
1: Coca.
0: Gina.
1: Coca. Cola.
2: Ina. No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai.
1: Coca.
0: Gina.
2: E niente, il gente non mi ascolta proprio.
0: Gina.
2: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
0: Sì.
2: Actarus.
0: Actarus.
2: E tu devi rispondere Daitar 3.
0: Ah, Ad Dai 3.
2: Benissimo, benissimo, benissimo.
0: Ok.
2: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
0: Ah sì, certo.
2: Va bene.
0: Ci sentiamo in settimana entrante, buona domenica.
2: Actarus.
0: And Tractus.
2: Benissimo, che è un perfetto. Allora okay. Ti saluto, né?
0: Ciao, ciao, ciao domenica. Belle cose.
2: Ciao, ciao, anche
0: ciao.
2: A te.
0: Ciao.
2: Grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
6: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
7: Pronto?
8: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
7: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
8: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
7: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
9: No, no, no.
7: È quella puttana di sorte. Inviami...
9: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
7: Inviami tutti i dati e i coordinati.
9: Ma che è coordinato?
7: È il cordone.
9: Ma che cazzo è coordinato?
7: È il cordiglio.
9: Ma che è le lenzuola?
7: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
9: Elettronica?
7: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
9: Sul tuo tato.
7: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
9: Tablet.
7: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
9: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
7: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
10: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
11: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
12: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
11: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
12: Huckleberry.
10: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
13: Che storia! Che storia!
12: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
13: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
10: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
14: Treno infame!
10: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
12: Minchia, che bestione!
10: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
12: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
13: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
11: Salve!
12: Salve!
11: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
13: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
11: C'è fica sugli altri pianeti.
13: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
11: Sono di Pilate!
13: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
10: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio. Negli abissi dello spazio.
12: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos.
4: Karate Kid è morta.
10: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
15: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
16: Io mi do io i free butai! Testi cagli, vuoi di me i free butai!
15: Calmati che
16: ti
15: metto due dita negli occhi, calma!
16: Io curatore precoce!
15: Cinese di
16: Leon-san! Leon-san!
15: Sì.
16: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
15: No, no!
16: Vieni qua!
15: Tu all'italiano non
16: vieni
15: puoi fare!
16: Vieni qua, Leon-san!
15: Non puoi fare cinese!
16: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io il mio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
15: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
6: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
17: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
17: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
18: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
19: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
19: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
19: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
6: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
20: Tutto il resto è gioia.
12: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli euro 2 e diesel inferiori agli euro 5. Quindi se c'hai un euro 2 a benzina e un euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano come sempre sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Alessandro, va via, Alessandro, vai.
20: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
12: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
20: No.
12: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro
20: funzionano. Ho capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
12: la parcheggia
20: fa?
12: E va con i mezzi pubblici.
20: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
12: Esatto,
20: sì,
12: perché a Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
20: Immagino, cazzo.
12: Cosa immagina? Lei sa quanto costa? Quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
20: Ma che cazzo ne so?
12: Allora
20: io
12: lei non so
20: con la macchina.
12: Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
20: Le tue puttanate.
12: Non si capisce.
20: Tutte le puttanate che dici in televisione.
12: E allora mi pagano profumatamente. La persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
21: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
12: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente.
21: La ragione qual è?
12: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
21: Altrimenti tu non lavoreresti,
12: casomai. Dai, va bene. Senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
21: Sì, giustissimo.
12: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
21: Sono dei coglioni, perché?
12: Perché?
21: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
12: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è il DNA delle macchine, c'è il darwinismo dell'auto. Cioè.
21: Spero ci rimetterei tu, Parenzo,
12: io ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
21: Non puoi neanche un dentista.
12: Tu godi che i lavoratori se la abbiano under culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
21: Assolutamente sì, con te andiamo tranquilli perché tanto
12: ma basta, che cazzo c'entro io?
21: Cosa?
12: Anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
20: Penso che si risparmia gasolio e benzina.
12: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
20: Ma non lo so, non sono un chimico,
12: non stiamo raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fanculo, dai, un altro.
22: Se arriverà Luca, andrà in bicicletta.
12: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
22: No.
12: E perché allora andrà in bicicletta?
22: Perché se devo prenderle molto vado in bicicletta.
12: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
22: Sì.
12: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
22: Sempre.
12: Si fa camminare in testa. Totalmente passiva. Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
22: A 5, a 6.
12: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
22: E schiaffoni?
12: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando? Ho un arrapamento latente, eh?
22: Questo lo vedremo.
12: Ma quindi lei non esclude una liaison con me, che sono un noto maiale?
22: Non escludo nessuno.
12: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima. Sento già il profumo della sua patatina. Della sua fagianina, eh?
22: Fagianina, sì.
12: Che voglia di cacciagione.
22: Tanto è stagione, no? Quello.
12: Va bene, allora metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta al cane da caccia e arrivo.
22: Vai, così la individuo subito.
12: Benissimo, arrivederci, grazie.
22: Ciao,
12: ciao. Ciao, ciao, tesoro. Ho rimediato anche una chiavata, una roba senza nemmeno pagare, forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
23: Brutta merda, ponto bastardo,
12: ma,
23: maledetto.
12: Ma perché
23: brutta
12: sei
23: merda,
12: ma perché?
23: Non ponto
12: ma,
23: bastardo,
12: ma
23: maledetto.
12: Perché sei sempre così?
23: Cruciani, chiamami quando
12: perché,
23: sei in diretta.
12: Perché
23: avevi
12: sei sempre
23: che
12: così?
23: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda, invece non mi hai messo.
12: Vabbè, avevo
23: non mi chiamami quando
12: avevo
23: sei in diretta.
12: Avevo cose più importanti, avevo cose, ti spiego.
23: Te lo prometto.
12: Nella mia scaletta io ho una decina di punti. E poi ho la fogna, tu sei sotto la fogna.
23: Brutto maledetto, non potrei ancora dirmi chi che ti ha dato. il numero.
0: Se proprio,
23: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
0: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
23: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il
0: adesso,
23: mio numero.
0: Adesso è anche mio.
23: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando ti... vengo lì, allora, devi scendere.
0: Se
23: non
0: io, se io ti, se
23: non
0: io ti
23: se io ti
0: se io se io se io se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
23: Se tu mi affrontassi faresti la fine del Madonna Santa.
0: Cosa?
23: Luciani,
0: cosa
23: Madonna.
0: Ti, cosa?
23: Fatti vedere,
0: ma
23: fatti
0: dai,
23: vedere,
0: sempre con queste minacette.
23: Fatti vedere, maledetto,
0: queste
23: bastardo.
0: Queste minacette.
23: Non maledetto che tu sia altro.
0: Ah, questo...
23: non unto maledetto.
0: È una
23: Luciani.
0: Minacetta da parrucchiera.
23: Un bastardo,
0: tu sei la
23: merda, che sì. Tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda.
0: Esatto,
23: tu dovevi essere
0: esatto,
23: abortito, non è questione medievale.
0: Io non sono stato partorito, io sono stato creato da Dio.
23: Tanto poco.
0: Sono stato creato da Dio.
23: Come cazzo, faccio
0: miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile,
23: miserabile, miserabile, miserabile,
0: miserabile,
23: che tu abbia il coraggio di affrontarmi. Ascolta, e di dire quello che pensi, guardami negli occhi.
0: Cosa pensi?
23: Sei una merda, sei Cruciani.
0: La...
23: sto parlando io. E quando parlo io tu devi stare zitto.
0: Ma tu non dici niente.
23: Hai capito? Hai capito?
0: Ma perché? Perché devo stare zitto? Che tu non dici niente. Sei lo zero.
23: Cruciani, te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia. Ne pesco tenno vivo, dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
0: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, mi mancava, mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima. Ciao.

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Son cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radiocomandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del nostro... Ma
3: tuo amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
4: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
3: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
5: Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.

0: So che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate. Quindi quando siete lì dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore
1: Malattie, robe.
0: e soprattutto magari cercare di... Non, se volete fare gli scherzi, fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
2: A posto, va bene.
1: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale.
0: Per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po'
1: Vabbè, sta
0: particolare.
1: provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di stare sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
2: Va bene, va
1: Però
2: bene.
1: diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato, quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico, insomma. Volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
2: Va bene, hai fatto bene a dirlo.
1: Ma ci sono le camere?
2: Sì.
0: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
2: Va bene, dai.
1: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue.
2: Sono le 6:30, capito? Sono le barriere abbassate, sto capendo un
1: No,
2: cazzo,
1: l'ho capito.
2: capito?
1: Vabbè, voi
2: Sono
1: tanto,
2: le
1: cioè, avete lavorato anche con Bebe Vio, voglio dire, quindi cioè, non siete persone che vi
2: 6:30. Dici,
1: impressionate.
2: il livello è quello.
1: No, il livello
0: No,
1: non è quello,
0: no, no, no.
1: assolutamente no,
0: È che lui
1: però.
0: la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa. Va
2: Va bene,
1: bene. Mi
2: dai,
1: raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
2: va bene. A dopo allora.
0: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao, un
2: Ciao,
1: abbraccio.
2: ragazzi.
3: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina
1: comunicandogli una notizia orribile e quindi
3: gliel'abbiamo fatta scendere tutta!
1: Buon lavoro, ragazzi!
4: La bastardata del giorno.
5: Yo. Per lo

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
1: Troppo bio! Trancio di salmone allevato a terra a 14 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria Wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Gustoso caviale di Valdostano, 29 euro. Cremosa salsa tartaro con occasionali pezzi di premolare, 11,60 euro al barattolo. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco! E per ogni 100 euro di spesa, un'attacca sul braccio con un coltello affilato per far vedere che sei fedele all'azienda.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Che cazzo! Il ketchup che fa fatica ad uscire dal tubetto, 4,90 euro. Acqua, fuochino, la bevanda molto difficile da trovare fra gli scaffali, 40 centesimi al litro. Pangea e pantalassa, verdure e pesci surgelati non proprio freschissimi, 5,50 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Vero miele di capra, 8,90 euro. Cordon bleu, cotolette ripiene di roba diversa da quella scritta sull'etichetta, 1,59 euro. Capperi sotto sabbia, 6,30 euro. Tonno denocciolato, 6,90 euro. Ammorbidente falce azzurra, ideale per lavare gli abiti dei cadaveri, 2,49 euro. Sandy Market è anche consegna a domicilio. Lasciaci le chiavi, ma nascondi l'ora e i tablet. Il nostro personale è tutto pregiudicato.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Colli della Marchesa, il vino bianco che diventa rosso per 5 giorni al mese, 9,90 euro. Che schifo. Troppo poche, ciotola di riso con due rovine cagate lì e basta, 7 euro. Do Goose is Make Wuhan, gelato cinese al pipistrello, 85 yen. Crocifish and chips. Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del... Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie eleison.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace. The 105 Zoo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi, che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Belin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, Generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Inga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero. Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
5: Non sto capendo.
8: La chiorba mi gira.
5: Oh, i miei.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo, figa merda stronzo? Allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
8: Radio 105. Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
11: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner, senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
12: No, collaboratore.
11: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego, avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
12: Dipende il periodo, signor.
11: Ottobre. Conosce?
12: È un fine settimana, è
11: una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
12: Sì, che lei che ha bisogno.
11: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana. Pagando quello che devo pagare, naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
12: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
11: No,
12: lei ha sbagliato albergo.
11: Non si chiama mica Cristina Carmela.
12: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
11: Non si chiama Alex Darmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
13: Pronto?
11: Pronto?
13: Sì, dite.
11: Ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
13: sì,
11: mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Zimbra Ismela, secondo lei, per una settimana?
13: Ma guardi, io le dico, innanzitutto bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
11: certo,
13: quanto, e vedere tutto.
11: C'è problema.
13: Il poi alla fine, una volta concordato tutto,
11: certo,
13: si vedrà.
11: Ah, beh, c'è già un'apertura
13: ma
11: mentale.
13: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
11: prego,
13: lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
11: Sì.
13: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
11: No, ma quello non è un problema, tanto...
13: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito.
11: Che,
13: noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
11: Ma non è che io devo fare la scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva zio Amedeo, che mi perdoni, è leghista, non così, così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra il zio Carmela e gli viene un infarto, capisce?
13: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
11: Sì.
13: Giustamente.
11: Sì.
13: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e elimina di meno.
11: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, è la mia sensazione?
13: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
11: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire.
13: Ma
11: madonna, il nome da Terrone.
13: Cioè, quello, no. A me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
11: Ma mi perdoni, ma se lei mi chiama l'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
13: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da cittadino di lei non ci
14: può... Terrone! Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuole che venga? La gente con l'arco e le frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Carmela? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
15: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Pull! Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Pull! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia che mira, che cazzo sei? Uno Snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia, un orso!
1: Pull! Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso. Pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà, mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda!
3: Ehi, nonno! Ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo! Sparagli, nonno! L'hai preso, quel bastardo altezzoso!
1: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata!
1: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
1: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
0: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54 euro. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11 euro all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. 1, 2, 3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa... Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto. Smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 euro l'economy. Chief e Choff, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10 euro. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99 euro il grammo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
1: Sì!
5: Dai!
1: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
1: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
1: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai vista in un porno, dai! Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre!
1: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
1: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No, no.
7: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la bomba.
1: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
5: Una merda!
10: Porn Bob. Desperation is in the fic.
11: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
12: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
13: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
14: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
13: Ma
14: Marco,
13: chi?
14: Ma che cazzo stai dicendo?
13: Tu se non eri con me, a conoscenza.
14: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
13: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
14: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
13: no,
14: a fare
13: no,
14: il
13: culo? No, ti ho messo.
14: Che ti facevi schiacciare?
13: No,
11: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
13: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105.
15: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale TikTok. Nuovo per i giovani, dai. Allora, oggi è un grande giorno, una pietra miliare nella storia di Molo Prove, perché oggi andiamo a provare l'ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple. Sto parlando del iPhone 14 Pro Max. Quanti cazzi di nomi c'ha? È un calciatore brasiliano. Vabbè, proviamolo, dai! Allora, cominciamo dall'aspetto esteriore, diciamo che è praticamente uguale al 12. Fatta eccezione per le, diciamo, per gli obiettivi delle fotocamere, che sono grossi come il pan di stelzo. Una roba, sembrano dei sottobicchieri della birra. Vabbè, comunque esteticamente questa nuova livrea viola cadavere devo dire che è molto bella. E se posso fare un piccolo appunto a casa Apple, il peso. Nel senso che per fare questo tutorial devo tirarlo su con un Greek. Comunque con una fascia per la tendinite e 2 Voltaren stai a posto. Cioè ti puoi passare pure una mezz'ora su WhatsApp, eh. Vediamo le funzioni, dai! Allora, la prima cosa evidente di questo telefono è che è stata migliorata di molto la funzione fotografica, no? Ad esempio lo zoom in avanti. Allora, proviamo a zoomare leggermente di 1 in avanti. Oh, che cazzo è sto simile? Si è bucato un palloncino, che è? E quanto sta zoomando? Volevo fotografare il mare davanti alla finestra. Oh, sto vedendo la Nuova Zelanda. Hello! Hello! From Italia! Diciamo che forse questa funzione zoom è un po' così così per quanto riguarda la privacy, perché come vai avanti non solo vedi in gas della gente, ci vedi proprio dentro il buco del culo. Forse può essere utilizzata eventualmente per delle diagnosi. Vediamo invece la nuova funzione macro, che al contrario ingrandisce le cose per andare per vedere le cose piccole. Proviamola su questo panzerotto, vediamo com'è il panzerotto visto da molto vicino, dai. Oh.
16: Ma guarda, un atomo di idrogeno. Che strano che... E c'è il cazzo. Ma che l'atomo di idrogeno c'è il cazzo? Si sta ingulando l'azoto. Mo... E gli atomi sono ricchioni. Ma pensa...
15: E qua sento puzzo di Nobel, ragazzi, eh?
16: Che delusione. Mo, che scoperto.
15: Bene, ragazzi, una volta che vi connettete la funzione salute, il telefono è in grado di mandarvi delle notifiche per avvisarvi, diciamo, che magari c'è qualcosa che non va nella vostra biologia, no? Ad esempio, provo a connettermi io.
17: Sei grasso.
15: Mo grasso, vabbè, dai, innanzitutto le parole. So un po' sovrappeso che comunque sto tutto il tempo davanti ai tutorial. Nel senso, faccio una vita sedentaria.
17: Devi mangiare meno.
15: Va bene, d'accordo, sì, sono d'accordo, effettivamente c'è una dieta un po' sregolata, ma sai com'è, i piccoli piaceri della carne.
17: Ti vesti di merda.
15: Diciamo che ho un abbigliamento cash, sto anche tutti i giorni in gas davanti a TikTok e non è che devo andare al funerale della regina Elisabeth.
17: Oggi non hai cagato.
15: Lo so che non ho cagato, volevo fare prima il video e poi fare una cosa con calma Va bene, se...
17: Vai a cagare.
15: Ma facci tu a tua madre! Non ho capito! Spegni la funzione salute, vaffanculo. Che delusione, che maleducazione. Bene ragazzi, concludiamo questo nostro incredibile viaggio di Molo Provo dentro il nuovo iPhone Pro 14 Max, come cazzo si chiama, esplorando circa l'assistente vocale, e è stata molto migliorata, è in grado di imparare addirittura da te, è sempre più intelligente, diciamo, ok? Proviamo subito Siri. Allora vai! Ehi Siri!
18: Ciao!
15: No, questa voce. Allora c'è del dolo qua. Vabbè, ciao Siri.
18: Ciao.
15: Ciao cazzo. Ma tu sei proprio Siri?
18: Siri.
15: Siri. Vabbè, senti Siri, dove ho parcheggiato la macchina?
18: Ho prenotato il ristorante.
15: Come ristorante? Che cazzo di ristorante hai prenotato?
18: Vole 21.30.
15: Ma 21.30 cos'è? Che ristorante? Volevo sapere dove la macchina.
18: Cinese.
15: Ma quel cazzo di cinese mi fa pur cacare. E poi la funzione salute che ha detto che non devo mangiare. Voglio sapere dove è la macchina.
18: Ok, fatto bonifico.
15: A chi hai fatto bonifico? Di quanto che sono poveraccio?
18: 3.200 euro, Enel.
15: Enel? E perché ho speso così tanto?
18: Bolletta cala.
15: Bolletta cala, l'ho visto pure io, ma perché ho speso così tanto?
18: Perché tu fai questi video di merda.
15: Che delusione. Che rabbia, che rancore. Ma faccio un esperimento. Vediamo se l'iPhone 14 Pro Max cade dalla finestra veloce come il Dodge. Vai!
18: Ciao!
15: Addio!
19: Oh, la macchina, stronzo!
15: Oh, scusa, ho perso la pazienza con Siri!
19: Scusa un cazzo! Scendi che mi paghi il vetro nuovo prima che ti rompo le ossa!
15: Che giornata di merda, che delusione, che rancore!

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4
2: fuori. Che ammorbata di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio! E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto!
2: Bontà divina! La cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo! Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo
4: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta, schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue, ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto, adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi la vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo, e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come lo succhia bene sta bastarda!
4: Bravo. Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco
9: Turbo Boomer. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Dietro lei. Beh, e ci è arrivato.
2: Grazie.
4: Senta, cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Sorride. Ma
4: e
2: neanche...
4: Chi si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ho capito, certo, 91 anni, 92, vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una n***a, sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto!
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale.
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: Chiami la Piselli.
2: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
7: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026.
8: È Sanremo, è Sanremo. Erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
9: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
10: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo. Almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
8: Grande applauso per Salda Vinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
10: Io ce lo sciusciavo a Salda Vinci. Rindo quartieri spagnoli.
11: Attenzione, Turbo Boomer. Il mondo ha bisogno di voi.
12: Sua maestà, Lord Giolitti.
11: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
8: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
11: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
13: E va bene, dai.
11: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica.
14: E fulmi...

0: Chiamato alla serata.
1: E cosa stracazzo te ne fai?
0: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
2: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
3: Sì.
4: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
0: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
1: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
0: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
4: Immaginate, ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
0: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
2: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
0: Ma non me lo sono proprio perso.
1: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
0: Beh, però, sì, in effetti non ho altre argomentazioni. Avete ragione.
2: Bene, direi che è il momento della cinghia.
0: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
1: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
4: Prendo la cinghia!
5: E con una bella cinghiata nostalgica, i turbo boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
0: Grazie turbo boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
1: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
1: No, anche meno, dai.
4: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di...

0: coso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi, scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sei.
1: Sto male.
2: Stai male? Figurati che ho fatto la canzone. Mo sentirà.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: No. Sì, vai.
2: Andiamo.
3: Giada, belle tette, culo peperino. Quando sei con Yuri, allora.

0: Speciale.
1: Speciale, grande. Benissimo.
0: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
1: Grazie a te.
0: È stato un piacere.
1: Piacerone mio.
0: Grazie, buona giornata.
1: Anche a te. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta
4: lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Sì, salve, scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine
4: cose. No, alla se lei cerca cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
5: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
4: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Fra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
5: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
4: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica. Probabilmente
5: ti devi calmare, che mi stai ansiando.
4: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, fai fermatichire, buttarli dentro.
5: Non ci fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io mica lo...
4: Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
5: Praticamente noi il cinghiale lo stiamo cercando vivo. Perché
4: sì,
5: ti...
4: lo so. Perché... lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
5: Certificato di che? Che a testa che è vivo, lo vedo, si muove.
4: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
5: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
4: Ma io non ci sto a capinare sega nulla.
5: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai imbalsamati?
4: No, non ce l'ho imbalsamati.
5: Ma oh, mi devi dare un cinghiale.
4: Guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare, tu c'hai da lavorare.
5: Ma che cazzo di lavoro
4: fai? Ti saluto, buona giornata.
5: Cosa fai? Fatti negli uccelli. Pronto?
2: Tamarri.
6: Pronto? Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
7: Ma non da vendere.
6: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
7: No, sono liberi nel bosco.
6: Allora, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
5: Sì, tutto protetto con i cuscini.
6: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio: oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
7: No, così no. Perché poi se succede qualcosa, ma adesso...
6: Ma no, ma io mi sono già abituato. Mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
7: Così no, se poi vedi a fare foto da fuori, va bene. Ma
6: ma
7: no,
6: se per dire io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
7: Sì, certo.
6: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, dico: che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? A mano aperta, proprio.
7: Ma non lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
6: Vabbè, lo scavalco un attimo.
7: No,
6: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
7: Mi piace, ma questa cosa qui no.
6: Ma sei...
7: Non rischio, perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
6: Ma no. Se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
7: Ma che dici? No.
6: C'ho
7: no,
6: il vestito no. Di...
7: No, perché comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
6: E che
7: le
6: cazzo?
7: Femmine sono in calore, no.
6: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
7: Sono già un po' eccitati.
6: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
7: Io ti ho risposto.
6: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
7: No, non ti faccio venire.
6: Ti do 70 euro.
7: È una cosa troppo rischiosa.
6: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te, sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
5: Proprio volgare,
6: volgare
5: anche.
6: Volgare,
5: sto cretino.
8: Pronto?
5: Pronto, mammut? Mi senti? Sono Massimi dei Quarti, tu sei cinghialaio?
8: Ma chi è che parla?
5: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio, Massimino di Quarto, dovresti conoscere.
8: No, non ho capito, scusami.
5: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
8: Sì, ma io Massimino di Quarto non conosco.
5: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita, se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
8: Senti, mi sembra che sei...
5: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce l'hai cinghiali vivi?
8: No.
5: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
8: No, non c'è nemmeno quelli.
5: Mi hai detto che sei cinghialaio?
8: Io vado a caccia ai cinghiali.
5: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
8: Sì, ma ora chiude la stagione.
5: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
8: No, chiude venerdì.
5: Oggi è mercoledì.
8: Domani è giovedì e non facciamo battute.
5: Dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi, prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino, si può fare una pestata a mio cugino?
8: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
5: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
8: Sì, si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
5: Vabbè, 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
8: Si spara soltanto la sera.
5: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma no, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
8: Guarda,
5: e vuole pestarsi. Oh, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
8: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
5: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
8: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dovrei tornare in Torino.
5: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
8: Veramente
5: che...
8: suoi, ciao.
5: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Pronto!
6: A posto, Massimino!
5: Ho trovato tutto quello che serve.
6: Alla grande, vai che ci spacco, lo spacco, cinghiale! No.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Rarry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
4: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò Rorro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?

0: perché bere? Perché bere rifiuti che io sia il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Slabracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi sei scopato tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana.
0: Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rororio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
3: Panetteria, buonasera.
4: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
3: Non c'è?
4: Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché ho con mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
3: Siamo in via
4: Trevor. Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
3: Aspetta solo un attimo.
4: E che le sto... che cazzo fai, cogliona? Bastarda!
3: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è, parli con loro, aspetta.
4: Ok, grazie. Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, ciao. Mi senti?
3: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
4: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
3: Sì.
4: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora, perché so che il panificio siete bravi, no?
3: Sì.
4: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè, sanno un po' di. Per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè, adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
3: Ma che cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
4: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
3: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
4: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
3: Ma quando le ha prese prima di tutto?
4: Penso l'altro ieri mattina.
3: O ieri mattina.
4: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa e terrona, quindi che parla anche un po' male, ignorante come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, gli voglio bene, no? Però cioè così in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le
3: chiamare, parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
4: Poi ho capito, ma scusami, uno ti chiama che ha una
3: lamentela.
4: Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
3: Ma lei è ubriaco.
4: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', ho fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici, mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce a gusto coglione. Sta cogliona.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
5: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
6: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
5: ma quando mi perdoni?
6: Praticamente, cosa è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
5: E quindi?
6: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
5: Quindi? Cosa quindi?
6: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
5: ha ordinato
6: 7 kg di focaccia per sti bambini.
5: Quanti chili, mi perdoni?
6: 7 kg.
5: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
6: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma anche lì di sparare!
5: Degli operai.
6: Ma che cazzo di... Quanto è duro il vostro pane, oh?
5: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
6: Ma voi chi cazzo siete? Ma chi cazzo ha chiamato? Chi l'ho chiamato?
5: Ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio, non lo posso sapere, capito?
6: Allora, andiamo a recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di Stefano Cacci per questi ragazzini. Ma le devi fare tu.
5: Le dobbiamo fare qui noi al laboratorio di Armellini.
6: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare.
5: Oh,
6: io mi sono fatto una canna e due grammi. Oh, io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me, c'è un problema, capito?
5: No, prego, così la vedo difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
6: Ma non mi dare delle che mi cazzo
5: carabinieri. Il nome e cognome, telefono.
6: Sto parlando a minacce, non barrare quando parlo io. Capito? Adesso vuoi parlare? Dimmi, sbirro.
5: Mi dà nome e cognome.
6: Tu sei lo sbirro del pane.
5: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
6: Sì. E poi chiami poi le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
5: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
6: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Sì, però una cosa te la dico, perché se li dovevi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
5: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
6: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donno.
5: Gli assorbenti usati.
6: Madonna mia, non è una focaccia, sembra di mangiare la lingua di
5: perché
6: un cristiano.
5: Era un pomodoro, quindi è assorbente.
6: Una roba veramente agghiacciata, sapevo di. Basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio non
5: numero
6: mio,
5: telefonico.
6: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
5: Mi farebbe un grosso favore.
6: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
5: Via dei Chiavari 34.
6: Madonna, guidate, è Chiavari, che Chiavari. Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagnana?
5: Via dei Chiavari 34.
6: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
5: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa le aiuterà.
6: Ah, ci avete anche la cassa?
5: Anche,
6: allora
5: magari...
6: riesco l'utile al dilettevole. Allora prima venga a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
5: Non c'è problema.
6: Sta arrivando a te,
5: problema,
6: te ne frega un che cazzo te ne frega a te, fratello. Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
5: Va bene.
6: Va bene, arrivo.
5: La ringrazio.
6: Ti sparo la vetrata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone.
3: Un sapone! Un sapone!
2: Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice. Pomata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
3: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
4: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
3: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
4: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
3: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa?
4: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
3: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono! Mi chiamerò Bin Laden e l'ammazzo pantere che dormono!
4: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
2: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antesignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
5: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
6: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
7: E qua ci abbiamo che è stata lei!
6: No, ma non sono stato io, è stato mio nipote!
7: Allora, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote.
6: Ah, beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi.
7: Va bene, arrivederci, addio, anzi.
6: Non ci vediamo più!
7: No.
6: Che mi punge?
2: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoiotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot, il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
7: Ti distruggerò, Tetrabot!
6: Sì, mi sa anche me.
7: Non ti muovere!
6: Che fai, sfotti? Aia!
7: Figa, ma fai qualcosa!
6: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
2: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il diario di Leon Jones.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
10: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
11: Porca m***a.
12: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
0: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
12: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
13: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
12: Achille di Trani.
13: No, Akira Iritani.
14: Vai!
12: Per distruggere Achille di Trani.
13: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
12: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
13: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
14: Fate bene.
12: Per distruggere Achille e Ritano.
13: No.
12: Per distruggere Achille e Ritano.
13: Iritani.
12: Per distruggere Achille e Ritani.
13: Oh.
12: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
13: E quale?
12: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
13: No, Windows.
12: Windows
13: Media Player.
12: Windows Media Player.
13: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
12: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
12: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
15: Sei un po' pepepepe.
12: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
15: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
12: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
16: Vai. Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
15: Lianant.
14: il super agente segreto di Pasporito Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passarà Morito a me il bambito. Il super agente segreto di Passarà Morito del Riargante.
16: Sì, ma devi fare l'intonazione.
14: Allora, facciamola poi. Ma
16: il super agente segreto di Passeranno Morito. Senti che io lo faccio.
14: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
16: Passeranno Marmorito.
17: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi mi sughi.
14: Sono un Spider-Man.
16: No, no.
18: Sono Spider-Man. No, no.
14: Sono Spider-Man.
17: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
14: Sono Spider-Man. Ti do il gomito nel c***o.
19: Cazzo giochi a wrestling?
14: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
17: Mi chiamo Crash.
14: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
19: Aspetta.
14: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
9: Sì, sei Dylan Track.
14: Dai.
9: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
14: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Krajapus! Sto.
16: No. Non formare, come dite voi, fermare. Il dottor Krajapus.
14: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Krajapus. Sto venendo a prenderti.
16: Che è supermercato Krajapus.
17: Ti ucciderò.
14: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
19: Non è un mago.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
19: Proprio.
14: Ma vaffanculo.
19: Aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
19: No. Obi-Wan
14: Kenobi.
16: No. Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
19: Che?
14: Obi-Wan Kenobi.
16: Bravo.
19: Bravo. Adesso di farlo.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
17: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
20: Ce l'hai le mutande?
17: Faccia la cinese, figlio di p***a!
20: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi io, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di p***a!
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
8: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
9: Prima di Voldemort.
0: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
14: Skywall, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la corrida, insomma.
16: Ma porca.
14: Skywalker.
17: Maestro, sono la sega sui sughi. No, sughi mi sugano.

0: Dove abita Ennio?
1: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di Campagna 2.
2: Il ragazzo di Campagna
3: 2.
1: Poi gli abbiamo passato il regista, Quacquarelli.
3: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei, sì.
1: Poi l'abbiamo fatto parlare con l'attrezzista.
2: Pronto!
3: Ennio!
1: Poi, l'assistente di produzione, Gianandrea Nandrei.
2: Gianandrea Nandrei.
1: Poi, gli abbiamo proposto di prestarci il suo campo per delle riprese, ma Ennio non vuole, ed è sempre più scontroso.
2: Ti voglio venire, non voglio venire, non voglio andare! Non
3: perché
2: voglio
3: lei, il signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
2: Senta che sei un bastardo! Te lo detto, a casa mia non invito nessuno!
3: Lei neanche... Una bella figa lei non la fa venire a casa?
2: Che deve invitare chi?
3: Una bella figa, una bella donna!
2: Una donna per curare? Ma per curare, ma io sarò una vecchia da curare!
3: Sì?
2: Io sarò già una vecchia da curare!
3: Benissimo, benissimo!
2: Tua madre!
3: Benissimo! Allora, senta, signor Ennio, allora noi verremmo...
2: Dimmi che non muri, te non muri!
3: Lei domenica... Sì, io sì, certo!
2: Non muri, non vai a curare, te non muri!
3: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco!
2: Allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a curare! Vado a curare anch'io!
3: Ah, ma lei va a puttane!
1: Il vecchio, bastardo, figlio della merda, maledettamente stronzo, sta per confessarci il suo rapporto con una vecchia della zona. Ma prima un piccolo spazio pubblicitario.
4: Figo! Orologi Fumagazzi! Figo! Intercambiabile! Waterproof! Figo! Figo! Fumagazzi, collezionali! Figo!
2: Dio!
3: Ah, ma lei va a
2: puttane!
3: Ah, c'ha una compagna lei!
2: Ma lei non è una compagna, è una che una vecchia, è una vecchia!
3: Ah, cioè,
2: facciamo la,
3: lei
2: facciamo
3: va...
2: la burriamo!
3: Cioè, lei va lì e burra!
2: Io con questa vecchia qua vado a casa tua, vado a burrare!
3: Ma cos'è che fa con la signora? Cioè, fate l'amore!
2: Cosa devo fare con una signora?
3: Ma i pompi fa?
2: Poi faccio il maiale con la signora e burriamo insieme, burriamo.
3: Benissimo, benissimo. Allora, burrate insieme, fate la burrata. Perfetto. Allora, senta, signor Ennio. Allora, noi verremo un giorno per non disturbarla di domenica mattina alle 5.
2: Vai, porca! Alle 5 di mattina?
3: Sì, sì, sì, perché dobbiamo montare. Certo. A che ora vuole che veniamo? Più tardi, alle 8?
2: Ma non ti vai a dire, non ti devi venire a casa mia.
3: Allora, signor Ennio, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto? Ok, allora ricordo che noi a lei le daremo 4.500 euro per la giornata.
2: 4.000 euro?
3: Certo, perché è un film, abbiamo...
5: Andrei,
2: scusa.
3: Sì, no, è il regista che com'è qui.
5: Non vanno bene 4.000.
3: Quanto gli diamo?
5: 2.000.
3: Ah, no, il regista mi ha detto che possiamo dare solamente 2.000 euro. La saluta Pasqualino Quacquarelli che è qua,
2: Quacquarelli.
3: Allora, signor Ennio, senta bene. Adesso le passo... Le passo il responsabile di tutta. Comunque, signor Ennio, è contento? Signor Ennio, mi faccia sentire perché lei da lontano dovrà salutare con la mano. Mi faccia sentire, batta due volte le mani, grazie.
2: Batta due volte le mani.
3: Sì, via.
2: Vai, dai.
3: Due volte, due.
2: Due, una e due.
3: Benissimo, lei davanti a lei ha una porta, qualcosa?
2: Sono in mezzo al campo, sono nel cubetto.
3: Non ha niente in mano, che mi faccia sentire un rumore.
2: nel convento, nel campo, sono una porta, non c'è niente, sono nel campo!
3: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
2: Sono a piedi che sto guardando il furbetto!
3: Ah, lei lo guarda e si taglia da solo, bellissima questa scena poetica. Allora le passo il cameraman, signor Egno. Allora, intanto grazie che lei si dedicherà quella giornata per noi. Per... scena bellissima di questo film che andrà in tutto il mondo.
2: Devo andare a vedere il furbetto, lasciate stare, brutta la brutta
3: puttana. Le passo cameraman, salve.
2: Ciao, ciao, ciao, brutto bastardo.
0: Pronto, signor Egno.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
7: Però.
2: Però.
7: Però.
2: Però.
7: Però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
5: Farmacia Castanova, buonasera.
6: Pronto? Buongiorno, la farmacia, okay. Giusto?
5: Sì, prego. Sì,
6: ciao, senti.
5: Farmacia Piazza Roma, sì.
6: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
5: Sì.
6: Mi sente?
5: Sì, la sento,
6: ah, sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
5: Ma è uno scherzo,
6: No, non è uno scherzo, è vero,
5: okay.
6: Se no, mi permettevo di chiamare così.
5: No, vuole prendere un rilassante,
6: sì,
5: come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
6: Ma la valeriana non è la valeriana non è la tisana?
5: No, no, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è,
6: ma le
5: è
6: devo inserire
5: rilassante, quindi dà sonnolenza.
6: Ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
5: No, sono capsule da prendere per bocca.
6: Tipo.
5: Ma non sono testate per quel motivo lì.
6: Ma mi calmano sta roba.
5: Rilassando, calmano.
6: Calma, okay. Perché le volte sono, esatto, in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cut,
5: no,
6: stop, quelle robe là.
5: No, farmacia del genere, ovviamente no.
6: Capito.
5: No, l'unica è prendere un calmante o qualcosa che rilassa un pochettino.
6: Ma non ci sono tipo
5: anche quello.
6: C'è una cura? Perché
5: no. Tipo
6: io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
5: capisco. No, vabbè,
6: sono soldi che spendo al mese,
5: giorno,
6: no?
5: Cioè,
6: spendo 600 euro sto mese.
5: Un calmante, e le do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori.
6: Ansiodep,
5: Ansioten in generale, sono tutti integratori che vanno a rilassare un pochettino.
6: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
5: sì.
6: È sicura di questa cosa qua?
5: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui.
6: Ecco, adesso
5: niente.
6: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così, da solo, non è che penso a qualcosa.
5: Ne parli con il suo medico, no? Ma ne parli con il suo medico, magari,
6: cioè, proprio
5: lui ha conoscenza di qualche
6: carico.
5: Farmaco. Sì, capisco.
6: Stai bravo.
5: No, niente, sì. Quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
6: Stai fermo, stai.
5: Però non c'è nulla di testato, va bene?
6: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando, che è lì che mi fissa. Va bene, va bene, signora.
5: La faccia piena.
6: Va bene, grazie. Ciao,
5: una
6: ciao, sacca,
5: sera.
6: Ciao.
3: Tamarri.
7: Pronto,
8: salve, sono Massimini di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di... Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
7: No, gira, se vuoi lo trova domani.
8: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza, cioè, mi capisca, non voglio essere volgare, no?
7: No, mi dica.
8: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso è tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai, quelle Chandecler. E niente, praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impannata, no? Un po'.
7: Allora, diciamo quello che ho usato è sbagliato.
8: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
7: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
8: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
7: Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Ci sono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
8: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
7: Sì, esatto.
8: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
7: Okay, no,
8: cioè ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
7: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa, è vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però
8: No, cioè, nel senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
7: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione che tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera. Quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
8: Quindi io mi metto la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice.
7: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
8: Come faccio una settimana? Cioè nel senso una settimana,
7: poi se vuoi sentire il suo medico lo senta, va bene?
8: È gentilissima signorina, allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io, come faccio?
7: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va
8: però,
7: bene?
8: Però brucia adesso, tanto
7: allora, io vengo là, secondo me prende una crema.
8: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io, gli dico sono
7: il... guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
8: Allora
7: basta
8: se può dirlo alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
7: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
8: Va bene,
7: okay,
8: grazie. Ragazzi, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Dell'anno. Vabbè, ha capito, salve.
7: Sì, va bene, non ti preoccupi.
8: Grazie.
7: Va bene, a dopo.
8: Grazie
7: a lei.
8: Grazie.
7: Arrivederci.
9: Ma che telefonata è? Cos'è successo?
10: Finca paura. Panico, paura.
11: Oh, come?
10: Paura.
12: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
13: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
13: È perlizia.
14: Vai dai.
15: Reazione a cappella. Andiamo, perché è il momento in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
16: Ciao Ama,
17: buonasera a tutti.
15: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
17: Meno male, un po' di fica.
15: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
16: Se no cosa?
15: Piripi!
17: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
15: Perché?
16: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
15: Avete capito? Ascasazza!
17: Vabbè, possiamo giocare?
15: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
16: Sì, dai, taglia!
15: Pronti? Tre,
17: che due coglioni!
15: Due, uno, via!
16: Come?
17: Chiami!
16: Punta!
17: Cazzo!
18: Cappella!
15: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
16: Cosa?
17: Coltiva.
16: Paolo.
17: Noise.
16: Balcone.
18: Erba.
15: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
17: Cosa?
16: Guardi.
17: Sotto.
16: Pantaloni.
17: Porcella.
18: Bermuda.
15: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
16: Come?
17: Hanno.
16: La.
17: Figa.
16: Le.
17: Asiatiche.
18: Orizzontale.
15: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.

0: Quale?
1: Posizione.
0: Sessuale?
1: Eh?
0: Smorza.
2: Candela.
3: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
1: Cosa?
0: Fa?
1: Scorreggiare.
0: Di?
1: Brutto.
2: Passo.
3: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
1: Cosa?
0: Pensi?
1: Se.
0: Dico?
1: Mario.
0: Adinolfi.
2: Grasso.
3: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
0: Quale?
1: Rapporto.
0: Usi.
1: Per.
0: Fare.
1: Carriera.
2: Orale.
3: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
0: Quale?
1: Tipica.
0: Esclamazione.
1: Veneta.
0: Virgola.
2: Di porco. Non mi sembra. Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
3: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
0: Cosa?
1: Scassa.
0: Cazzo.
1: Natale.
0: Meridionali.
2: Telefono.
3: No, parenti.
2: Parenti.
3: La parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
0: Cosa?
1: Fa?
0: Estasi.
1: Dopo?
0: 20
1: minuti.
2: Sale.
3: Sale, certo, e vanno a 11. Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
0: Dove?
1: Ce.
0: Lo.
1: Ritroviamo.
0: Dopo.
1: Elezioni.
0: Politiche.
2: Posteriore.
3: Certo, 11. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
4: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge, non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano.

il primo papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona. E quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo. Andiamo, andiamo!
3: Pronto?
4: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
3: Pronto?
4: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
3: Ando da quel paese.
5: Pronto?
4: La seconda parola di questa lezione è...
5: Pronto?
4: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
5: Io non dico niente invece.
4: Non mi sei piaciuto. Infine...
5: Non dico niente.
4: Ma tutto bene. Si dice ma tutto bene.
5: Non voglio essere selezionato.
4: Vai.
5: Non dico niente.
4: Meriteresti. Ciao alunno. Benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
6: Chi è?
4: La prima parola è tuta grigia.
6: Che cosa va cercando?
4: In corsivo si dice tuta grigia.
6: Fangula la musta da.
4: No,

0: L'uomo Godzilla.
1: Pronto.
2: Ciao Alunio, benvenuti in questa nuova lezione di corsia. Facilissimo, dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi.
1: No.
2: Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai. La seconda parola di questa lezione è...
3: Pronto?
2: Tuta grigia.
3: Pronto?
2: In corsivo si dice tuta grigia.
3: E a me che cazzo me ne frega?
2: Ora tocca a te.
3: E in culo te e tua sorella.
2: No, qua per niente meriteresti...
3: Ancora?
2: Un due.
3: Finito?
2: Bagno. In corsivo
3: allora
2: si dice bagno.
3: Ma vaffanculo deficiente.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati i cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una era della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo 3?
1: Due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora f***o. Ma
1: no, ha ragione.
2: No, sì, lo so che ho ragione.
1: Non me lo ricordavo, ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no, ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e
2: questo lo dovrà dire
1: niente da nascondere, anzi.
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare. comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff. Scusi, mi è venuto 38.452. Aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, questo glielo dico subito, se sta percorrendo questa strada di non lo sapevo, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma scusi la franchezza, scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo, cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: infatti
1: io non ho scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede, andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste.
2: Ma certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi, dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33% che è uguale al tasso di inflazione, se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso rateizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese. Mm-hmm. E le rate sono 105 come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia. Porca troia.
2: È uno scherzo di tua sorella.
1: Porca di quella maledizione. Dio santo, io vi ammazzo tutti, perché era la Madonna. Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: This is a zoo, only for you. di 105. In collaborazione con Wonderland Disadaptor presenta
6: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: coglione.
1: Come te?
0: Will the self.
2: Pronto?
0: Wengelein, Welegelegen, Welegelegen, allora, sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fine.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi tenta che lei ne inchia curra.
4: Pronto?
0: Will say when I get far away, and a pezzo di merda.

0: senti un attimo, inizi già malissimo per una motivazione. Mi stai cagando il cazzo, è da tanto che non ti fai sentire, sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well, the night was came for when the life was a killer.
0: Hai finito.
1: Will the sun for the wise again live again a cappella?
0: Me la succhi sa a cappella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, pazzo, grande insulto.
1: Will the same for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Lo devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, the same, when again, again, when again, again.

0: Well, little lane, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding,
1: andrà a finire. Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauseki, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: Allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'Anello Verde.
1: E... Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto, non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'è anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale senso... eventualmente ci sono lì. Usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: poi, ripeto.
2: Certo. Allora, io... senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però...
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: Comunque,
1: ascolto un musino un po'. Non...
2: È alla cascina, no. Alla cascina mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzali, tipo Tiziano Ferro,
2: sì.
1: I Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto
1: sì,
2: Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di Mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, molto forte, però è un bel progetto,
1: Solo che detto così può sembrare interessante.
2: Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme. Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì.
2: Okay. Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere.
2: No, ah, quindi era un, è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, e beh, allora forse dovremmo.
1: Ho fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piacciono. Cioè, a me, come dice Max Pezzali, piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo soft erotico con i Mattia Bazzar, mm-hmm, però in versione acustica.
1: Mm-hmm. Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo così.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Hound. Vaffanculo.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con i Mattia Bazzar, che
1: no,
2: c'ha...
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone, eh. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. We'll be right back.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ave Maria, parte seconda. Lo Zoo di 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
2: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
3: Sì.
2: Fantastico. Senti, Maria.
3: Dimmi.
2: Come va?
3: Bene, amore.
2: Bene? Sei, sei proprio fantastica.
4: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
2: Una roba pazzesca. C'è una voce, ma sei diverso, sei diversa.
4: Sei diverso.
1: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo e i conati di vomito si sprecano.
4: Sei diverso.
3: Diversa.
2: Sei un maschio, no?
3: Sì, omosessuale.
2: Ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
3: Ti faccio vedere il mio culo?
2: Vai, oh. vai. Vai, vai, ti fermo.
3: Aspetta.
2: Vai. Mamma mia. Che...
4: sta facendo vedere il culo.
2: Mamma mia, come sei figo.
3: Ti
2: piace,
3: amore?
2: Sì.
4: Batta la testa sul vetro!
1: Resistendo l'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
2: Guarda, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
1: Maria è un uomo, un sessantenne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
3: Ti piace come culo?
1: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo.
2: Wow,
0: che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
2: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
3: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
3: Amore, perché non mi piace vedere il cazzo?
0: Ma perché si vergognava, si è vergognato per un attimo.
3: Ma come, non siete due maschioni?
0: Lo so. Senti, allora...
2: Eccomi.
0: Squalo, adesso ti tocca andare giù.
2: Verrò giù, di brutto. Ti farò provare una sensazione di quelle...
3: Hai visto il mio culo?
0: Sì, l'abbiamo visto, bellissimo.
3: Ti piace?
0: Bello.
2: Ti darei due colpi da dietro, veramente, che ti farei vedere. Scintille!
0: Senti, allora venerdì mattina?
3: Libro puttana.
0: Puttana. Soccola. Te lo dico in americano, puttana.
2: Soccola. Soccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
3: Ah, sì, era morto.
0: Aspetta.
3: E come si chiama?
0: Marco.
3: Ah, Marco, 37, tutoni, 40.
2: Tassiccia.
0: 43. Ciao Maria.
2: Ciao Maria.
0: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
4: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo... Credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono. Non è forse questa la magia della radio?
5: Non è forse questa la magia della radio?
6: 1, 2, 3, un passito pa'lante Maria. 1, 2, 3, un passito pa' atrás.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
3: adesso
8: rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
7: Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV. Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive. Spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: Che freddo cazzo. Almeno ho salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo. Oh,
6: si è congelato il cazzo. Si è congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Attento! Ma guarda come vola!
8: Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, no, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Ma mio figlio, figlio!
9: Scusi, mi fa un hot dog con la senape, per favore?
7: Ah, certo, prego.
9: Ma dov'è il mio hot dog?
10: Ti salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
11: Sì, puoi darmi nome e cognome, per favore?
10: Sì, sono Mr. Giuffrey.
12: Avrai la fine che ti sei meritato!
11: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
13: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
14: Ehi, fratellone!
15: Dimmi!
14: Senti, com'è che si chiama quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella col logo tutto, sai? Com'è che si chiama?
15: Ma quale? Dici Shazam? Porca troia ancora! M'hai fregato!
14: Ah, scemo!
10: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? Siamo... è figa.
15: Non lo so, prova a usare Shazam. Arca troia, va.
10: Fregato.
0: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
16: resto è già... Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali in questi giorni, c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi ed è per questo che non funziona un cazzo. Non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle e fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
17: Ma non c'è bisogno della legge antimaranza.
16: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
17: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
16: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
17: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra Ringadora.
16: Sì.
17: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi, sì. Dei tempi, sì. Tempi belli 800 così.
16: Sì. Anche a casa mia c'è la pietra Pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei Maranza.
17: Come si dice, dare l'esempio ad alcuni per educarne tanti.
16: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
17: No, e allora bisognerebbe provare.
16: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene, vuol dire che
17: parlando bisogna provare ad educarli.
16: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
17: I Maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata.
16: Sì.
17: 20 frustate in piazza.
16: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
17: Sì.
16: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustate, ciao. Andiamo da Tugurio, vai Tugurio, di la tua legge anti-Maranza, cosa ne pensi? Vai.
4: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge anti-Maranza e solo per il fatto di come vengono identificati fa abbastanza ridere.
16: Perché
4: vengono identificati Maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì. Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo.
16: Perché
4: si parla di rimpatriare velocemente.
16: Sì.
4: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
16: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
4: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente, grazie a Dio, non hai mai procreato.
16: Sì, però ho sborato tantissimo,
4: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro, quella gente qua sono il nostro futuro.
16: Il tuo futuro, che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
4: E pensa a te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ci mandavamo noi, gli LGBTQQQ cazzo.
16: Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma perché? Un pignicolo non può essere un buon militare. Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo. Ciao Tugurio, ciao a te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love da Lentate. Vai Peace and Love.
18: I Maranza vanno messi in riga, i Maranza.
16: Come vanno messi in riga?
18: Perché non è giusto che vanno in giro col coltello.
16: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
18: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
16: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge anti-Maranza.
18: Coltello e Maranza, è Maranza?
16: Chi so?
18: Per le teste cade, se vai giù in Corso Como, io sono venerdì e sabato, sono giù in Corso Como di solito.
16: Sì.
18: Ce n'è qua uno anche qua che viene qua che non puoi parlare, solo devi litigare.
16: Deve
18: volte.
16: Litigare, ma come fa lei a capire che è Maranza?
18: Lo vedi, no.
16: Da cosa?
18: Hanno parlato che alle 4 dal Del Debbio,
16: sì, come è fatto il Maranza? Dica, spieghi.
18: E li vedi in giro.
16: Li vedi
18: no?
16: Da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, quello è un Maranza, perché?
18: No, perché sono giovani e perché sono giovani, no?
16: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
18: No, giovani, no. Quelli che fa casino.
16: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
18: Sono anche dei neri bravi, però.
16: Ci sono anche dei neri bravi, che sono i neri
18: io
16: morti.
18: Io vado in Corso Como, non sono tranquillo io. E a me, da 2 anni, 23 dicembre 2023, ho preso anche 2 pugni.
16: Pure.
18: Dopo dei ragazzini a Meda.
16: Ameda ha preso i pugni, lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via!
18: Bisogna mettere... Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello, non so come funziona. Adesso
16: ecco, ma perché adesso si può usare il coltello, sì?
18: No, non si può usare.
16: E allora già ci sta la legge, scusi.
18: Però bisogna... più gente che li controlla più
16: controllo.
18: Non so bene parlare io, non so.
16: Ma va?
18: Non so bene parlare.
16: Cazzo!
18: Bene, come si dice?
16: Meno male che me l'ha detto perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare in culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col Dottor Morte. Forza Dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
19: troppo poco.
16: Che ci vuole? Dica.
19: La pena di morte.
16: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
19: funziona così, sì. Tu vedi il malanza, pensi, sospetti del malanza, no?
16: Sì,
19: o guardi,
16: sì.
19: Fai calmo, dove vai? Lo ti dirà cos'è? Azeb, se capo, sono sempre quella lingua di merda.
16: Quale lingua di merda? Quale lingua di merda che puzza?
19: Arabo, quelle cose, la Marocco, arabo.
16: Quindi il malanza è arabo?
19: Puzzano marocchini, arabi, siriani, sono sempre la
16: tutti
19: stessa
16: quelli,
19: merda
16: sì.
19: Là.
16: Quindi non è, scusa, quindi non è una legge anti-maranza, è una legge anti-arabo.
19: Allora i maranza racchiusano tutto. È come quando lo chiamano Terroni, tutto il sud, mica solo una parte
16: quindi
19: del sud.
16: Quindi può esserci anche un maranza di Avellino.
19: Il maranza di Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
16: E lui come risponde?
19: C'è un muscasso, cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
16: No, prima dici, fermati!
19: Ah no, sempre
16: calmato. Dove vai?
19: Lui, questo è l'esca.
16: Lupo ti dirà
19: dimmi che cosa vuoi. Allora dico, senti azib, che fanno questa voce di merda,
16: questa voce.
19: Tu prendi la mazza e gli rompi i denti. Poi dici, hai fame, piccolino? Sì, ok. E mangiati i tuoi denti. Tanto nei 32.
16: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
19: Sempre calmate, dove vai? E poi lo spacco la testa.
16: Esatto, calmate.
19: Lo dico sempre.
16: Adesso te lo dico io. Calmate, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatemene a fare il culo, ciao.
20: Radio 105.
21: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
14: Amore, io esco!
22: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
22: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
22: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
22: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
22: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
21: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
23: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
22: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
23: Burro e acciughe.
22: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
23: Ostriche e champagne.
22: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
21: Pornhub. The spiration is in the thick.
23: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
23: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
22: Sì.
23: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
22: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
23: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
22: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
21: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
21: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
22: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
23: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
22: Puttana.
23: E intendo proprio qualunque cosa.
22: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
21: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
22: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
23: Molto volentieri.
22: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
23: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
22: Oh, dai, ambrogio foga.
23: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
22: Venga a me.
21: Anche tu mi fai impazzire.
22: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
21: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
22: Sì, spaccagliela sta bastarda.
23: Andrea, prendimi ora.
22: Ma non ci posso credere, una della seta.

0: prendere uno che sta cagando.
1: Porca puttana, cappuzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
0: Minchia!
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo.

0: io conosco te, voglio tu armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: tuo. Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri no, non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano,
0: stai zitto,
3: terzo piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.

0: figlio di zoccola.
1: Sei una merda.
0: Lui
1: sei.
0: È furbo.
1: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non lo sai.
1: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
3: Lui viene, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
1: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
2: Sì.
1: Subito. Tu rimani?
2: No!
1: Vieni con me.
2: Subito. Guarda!
1: Che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei.
1: È un bugiardo.
2: Sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo
1: che tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
1: Sì,
2: questo è una cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
2: Sì.
1: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
4: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa di cazzi. E stiamo, se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, è uscito oggi il World Press Freedom Index, che in pratica è la classifica che esce ogni anno sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, in testa a questa speciale classifica, come paesi dove c'è più libertà di stampa, Norvegia, Danimarca e Svezia. L'Italia invece perde 17 posizioni. Eravamo 41esimi come libertà di stampa, adesso siamo 58esimi, e dice: che cazzo ce ne frega? È proprio per quello che siamo 58esimi, perché il nostro giornalismo sta diventando merda di topo. Già prima era solo merda di cinghiale, adesso è merda di topo. Ma voglio sentire voi, perché vi interessa questo fatto della libertà di stampa, oppure preferite essere indottrinati? Dai, apriamo le linee, dai. Sentiamo Andrea, Brindisi, Andrea, libertà di stampa, giornalisti corrotti, sentiamo.
5: Benissimo, finché ci abbiamo sti venduti di giornalisti del cazzo che vanno a inquadrare realtà che vogliono loro semplicemente per fare discorsi proprio da populisti.
4: Di chi sta parlando?
5: Ma qualunque, partendo da, ad esempio, da giornalistica Libero, a me mi sta sul cazzo. Ecco, una che mi piace, ad esempio, che fa vedere più uno specchio reale il resto del Carlino,
4: chi se lo incula? Il titolo del giornale, cioè, siccome non vende tantissimo, si chiama Il resto del Carlino, chi se lo incula? È proprio il sottotitolo scritto in grassetto sotto, non so se l'ha mai notato.
5: Sì,
4: lo legge lei e Bersani, il resto del Carlino.
5: Stai parlando un po' male, però io già ti sto. Diventa un po' sboccato.
4: Accidenti, che brivido lungo la schiena! Lei deve essere il Dario Argento della minaccia, eh?
5: Una domanda, dammi due informazioni. Sì. Tu dov'è che risiedi? Fammi capire due secondi.
4: Allora, io risiedo in via Fatti i cazzi tuoi. È proprio, sai, a presente quella deviazione a destra di piazza, non mi rompere i coglioni.
5: Venga allo stadio di Brindisi, che facciamo dei discorsi.
4: Venga allo stadio di Brindisi, ma secondo lei io adesso esco di casa, da Viale Sarca a Milano.
5: Perfetto, non ti preoccupare, io a pugni chiusi ti aspetto, tranquillo.
4: A pugni chiusi? Lei non è comunista così, è comunista così, eh?
5: Ma vattene a fare in culo, coglione, fatta di merda.
4: Brutte parole.
5: Senza palle. Parlami davanti,
4: se le appoggio i coglioni sulla schiena, Brindisi sprofonda nell'Adriatico.
5: Vaffanculo.
4: Tu e tuo padre. Un altro. Andiamo a Napoli, c'è il ritorno dell'Ota. L'Ota, libertà di stampa, dai.
6: Perché? Che paesi c'è? Qual è il problema di essere dietro il Ghana o poco sopra il Ghana? Siamo uguali, il mondo è uguale. Noi dobbiamo guardare la Cina di Xi Jinping, la gente già che la dà oggi. Il nostro compagno Xi Jinping.
4: Ma Xi Jinping non so come è messo, ma immagino che non sia nei primi 100 Xi Jinping, eh.
6: In Italia purtroppo la libertà di stampa è sempre stata così limitata a questi caratteri qua.
4: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni. Anche
6: noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo.
4: Voi guardate
6: la
4: Cuba per il rum e i sigari e guardate la Russia per la fica, dai, su.
6: Comunque la libertà di stampa, che sia libertà di stampa? Se i giornalisti sono quelli come te che mi chiamano alle 11:30 del mattino, ma rompono qua, si caccia fa.
4: Se gli italiani sono quelli come te che non sono in grado neanche di parlare l'idioma nazionale, noi che cazzo dobbiamo fare? L'unica posizione che devi tenere è 90, perché tutti te lo metteranno in culo. Ciao.
6: Che lei è mamma,
4: tuo padre dopo mezzanotte con i tacchi a spillo e il 42 di piedi.
6: Ciao
4: Lota, ciao. Un altro. Sentiamo Enrico sul trattore. Vai Enrico, libertà di stampa. Vai.
7: Che c'era da aspettarselo.
4: Perché c'era da aspettarselo?
7: Perché con tutto quello che succede qua in Italia ormai.
4: Ad esempio?
7: Siamo andando in fondo. E tra accordi che non prendono con la Russia. Andiamo dietro sempre l'Europa noi. E ciao
4: cosa? Non è chiaro il concetto, ripeta, cioè, approfondisco. Praticamente
7: noi paghiamo il gas.
4: Sì.
7: Tanto 4-5 volte di più, materie prime 4-5 volte di più, perché noi non vogliamo andare d'accordo con un paese che ci ha sempre amato.
4: Ci ha sempre amato la Russia.
7: Sì, sempre.
4: Sempre. Ad esempio, quando ci ha amato particolarmente?
7: Noi quando c'era su Berlusconi.
4: Quando a Berlusconi la Russia ci amava. Invece adesso.
7: Invece adesso ci odia.
4: Ma questo che cosa c'entra con la libertà di stampa, però, scusi?
7: Vabbè, è vero, ha ragione.
4: Non c'entra un cazzo. Vabbè, allora.
7: Esatto.
4: Lei ha detto una stronzata colossale.
7: Esatto. No, non mi concentro, perché adesso sto anche lavorando.
4: Sta anche lavorando, certo. Sa che cosa penso io? Glielo dico io allora che cosa penso. Per la prima volta nella mia vita esprimo un'opinione con un ascoltatore al telefono. Secondo me il problema non è che i giornalisti non sono liberi, è che la gente come lei non capisce un cazzo. Arrivederci. Sentiamo Ezio, Ezio camionista, vai Ezio, vai.
7: Ma noi non ci interessiamo perché ci sono le teste di cazzo come a te.
4: Non sarà viceversa, non è che noi facciamo un pessimo giornalista perché tanto no, i lettori no, sono no, teste di cazzo noi... come lei. No, ignorante. Cafone bifolco, lei è un bifolco.
7: Perché sei te la testa di cazzo.
4: Lei è cosciente di essere un bifolco, sì?
7: Anche perché
4: lei è trifolco,
7: certo,
4: addirittura.
7: Certo.
4: Lei è polifolco, certo, multifolco lei.
7: Multifolco, esatto, multifolco.
4: Allora se ne vada esatto. Multifanculo, arrivederci. Allora, sentiamo l'amico mio? Potrebbe essere giunto il momento dell'amico mio?
7: Pronto?
4: Sì. Buongiorno amico mio.
7: Non sono Alessandro.
4: E chi sei?
7: Sono un amico.
4: Perché non risponde lui?
7: Perché l'ha donato via, arriva, se aspetti 2 minuti arriva. Ok, okay. No, è qui. Sì.
4: Adesso so come ti chiami, me l'ha detto.
7: Ma vai figa. Cruciani, non sono per me i coglioni, che non sei tornata.
4: Perché cosa
7: vai,
4: è successo?
7: Figa, fatti vedere, vengo solo in viale Sarca, fatti vedere pezzo di merda.
4: Ma sempre le stesse
7: maledetto
4: pappagallo.
7: Che parlomi,
4: pappagallo.
7: Ascolti te tasi,
4: pappagallo.
7: Impara l'educazione maledetto bastardo. Onto maledetto.
4: Le stesse
7: ti
4: cose.
7: Ti insegno mille educazione, te devi portare rispetto per le donne.
4: Ma vai a fanculo, mi hai rotto i coglioni.
7: Ma fatelo mettere in cuore maledetto.
4: Ma sì, ma ti piacerebbe,
7: bastardo.
4: Ti piacerebbe. Tu ti piacerebbe?
7: Cruciani, fatti vedere, vengo in viale Sarca domani.
4: Sì, va bene,
7: vengo lì, dopo vengo a Delebio.
4: Sì,
7: maledetto,
4: metto un cappellino.
7: Maledetto. Casi!
4: Ma
7: Casi, che parlami!
4: Ma è quindi che se parli tu?
7: Ti taglio le canne delle gole, bastardo! La gola del tuo sangue! Ti stacco un braccio e ti prendo a sballe con le tue mani! Maledetto bastardo!
4: Direi che sulla libertà di stampa siamo molto indietro, ma su quella di bestemmia siamo minimo secondi, eh? Secondi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe, XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
3: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
4: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
2: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli unti!
3: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
2: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
3: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
2: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei in quinta elementare, stronza!
3: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino, ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, eh! Ti prego, no!
2: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70!
3: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying!
2: No, mia cara disagiata coi denti da tasso! In realtà, mi son vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
3: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica. Al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
2: Ma ti è, stronza! Mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga! E adesso, spostati che devo entrare nella mia... Ta-da! Macchina ex Solarium che ora spara raggi gamma!
3: Wow! Ma quella è una doccia solare! Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, eh? Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale!
2: Sì, sì! Tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma! E finisco pure abbronzato! Ah, Cristo come brucia!
3: Ma spegni, deficiente! Ma quanto dura sta tortura!
2: Sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante che era 15 minuti, porco come soffro!
3: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
2: Ah, mi sento
4: tutto un fuoco.
3: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima. Ti porto all'ospedale, andiamo.
4: No, aspetta, prima devo vedere se sono diventato Hulk 2. Forza, fammi incazzare.
3: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa.
4: Non funziona. Ah, non sono abbastanza nervoso.
3: Cosa dovrei fare?
4: Dimmi una cattiveria.
3: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
4: Bastarda. Ma non funziona, non sono abbastanza infastidito, esagera, dai!
3: Una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
4: Puttanazza schifosa, il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
3: Senti, andiamo all'ospedale, è palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione e io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
5: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
3: Oh, cazzo!
5: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
3: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde. E oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
5: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
3: Sì, sì, sembri quel coso degli anni Ottanta che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
5: Ma non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
3: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
5: Cristo, ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no, no, no!
3: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
5: No, no, no!
3: Ma
5: no!
3: Cosa?
5: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
3: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa! Mamma mia, com'è buffo sto coglione!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobrail. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il cobrail è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake news. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Te le tocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: scomode. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
3: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
4: Pronto?
3: Pronto! Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: No. Fatti mettere in culo. Va a cagare.
2: Mi sa che la signora stava riposando.
3: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
2: Dai Sandro, proseguiamo.
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
4: Pronto?
3: Pronto! Buongiorno! Allora lei come si chiama?
4: Chi parla?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
4: Ma chi sei tu?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
4: No, ho capito un cazzo,
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
4: Ma che cazzo vuole lei,
3: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
4: Ma che cazzo se... Le posso mi voglio sembra... Senti cosa che dice sto... Porco...
6: Pronto?
3: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
6: E cioè?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
6: Ma va.
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma che cosa sta dicendo?
3: Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
6: E neanch'io.
3: scimmia, scimmia volgare.
6: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no con me.
3: Ma quanta ignoranza in questa persona.
6: Più di lei non c'è nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
2: Si chiama Livio.
3: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
6: Pronto?
3: Signora, mi passi Livio.
6: Perché?
3: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
6: No, scusi.
3: Allora,
6: lei chi è?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
6: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
3: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
6: ma
3: io sono vestito da cazzo gigante.
6: Lei. Ah, quanto è stupido lei.
3: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
6: Le lasciamo. Coglione, glielo dico io.
3: Scimmia volgare. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, cosa devo fare adesso?
2: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
3: E come fanno a dire che sono stato io?
2: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
3: Puttana la m***a.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una Onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max il Cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una Onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta Onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzo il latte in polvere, bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda, come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso e non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare loro i soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi?
2: Sì.
1: È un gancio o una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio, capito? Non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno con questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo, infatti lì per lì, io ho pure chiesto la ricevuta, lui in primo momento mi ha detto sì, e però poi non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, le ricevute quando le fanno sono false.
1: Io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dato i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dato i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, sei residente nella provincia di Milano da 3 anni.
1: Ma cosa avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod.
1: Okay.
2: Però non si vede, color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, eh. Si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo chiamato una spia del KGB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla russo, fantastico. E però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia.
1: Certo.
2: Certo.
1: Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Lasciami il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di fa il pezzo. Noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, se non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è diritto di giornalismo, te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere, o sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa Onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non ho dato questi soldi come dici tu, una Hollux Finch. Io non sapevo che era una Hollux Finch.
2: Vabbè, questo però non è che noi stiamo, possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ti si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: Cioè, no, è così, è come se tra virgolette mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare, ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo, io sono fatta così e magari non me la sento, ma certo. Non mi sento di essere una criminale, io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso, è questo proprio perché ci sei comunque, ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene, invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però...
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa. Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se riesci, guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok,
2: quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo zoo di 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo.
2: Valentina! Valentina, sei nello zoo di 105!
1: Io l'ho ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono, ti sei,
2: ti sei un po' cacata sotto, diciamo, Valentina, no?
1: Ma no, ma che cagata questo, ma veramente gente così stronza esiste!
2: Però il cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto! Colgo l'occasione, ciao Max!
1: Grazie dello scherzo allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, ma underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per farlo un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da... cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi sta? Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una dai.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia era la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardia. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel cocalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu. Mi confondo con José, il mangiamerda.
1: Chi?
0: José, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia! Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Gian Domenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti!
0: Beh, cazzo c'hai con i miei scrittori preferiti? Vuoi che apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate.
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: La perdoni, dottore, mia moglie è accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostick, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostick? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo, sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, va di fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo!
4: Ti vergogni!
5: Si respira!
4: Eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo la base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base e sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostick? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Speriamo! Quanto mi mancano le pipe alla vecchia maniera. PS, Ho scoperto perché le meduse hanno i baffi. PS2. L'evoluzione ha giocato scherzi veramente ambigui. I delfini hanno le tette. PS3. Ieri mi sono fatto una sega fissando una delfina. PS4. Mi sento sbagliato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
3: Sandro, un caloroso cosa?
2: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
3: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene quel che finisce.
3: Sandro, sei ubriaco?
2: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
3: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
2: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
3: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
2: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
3: Sandro, ma che cazzo è?
2: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
3: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
2: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
3: Dai, sentiamo.
2: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
3: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
2: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
3: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
2: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Mi dica. Vuole sapere quanto costa?
4: Cosa?
2: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
4: Ma chi cazzo sei?
2: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
2: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
5: Pronto?
2: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
4: Chi sei?
2: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
4: No, mi dica lei, visto che è 2 volte che sta chiamando.
2: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
4: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare un cazzo di Cicciolina, ok?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
2: Pensi bene alla sua scelta.
4: Allora non mi chiami più, se no giro tutta la polizia postale.
2: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
3: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
2: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
2: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica!
5: Ma.
2: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
5: Ma ne ma scassano un cazzo.
2: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
3: Dove devi andare, Sandro?
2: Sono cazzi miei.
6: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica.
4: Che te l'hai fatto mettere in culo ti e a puttana del tuo mare che attaccherà anche a volta che è brutta troia.
2: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
4: Cosa c'è?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Ah, non te permette? E mi te torna a dire chissà che te venne il peggior cancro che esiste a terra.
2: Vuole sapere quando...
4: Non trovo il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
2: Lo vuole comprare?
4: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricorda.
2: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
3: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
2: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
6: Quello è finito.
3: Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
1: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia. Forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
0: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
1: Non colgo...
0: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
1: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
0: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio. Ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
1: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
0: Va bene, intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
0: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
4: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende i soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
0: No, è un costume di carnevale!
4: Ah, wow, che accuratezza!
1: Aiutatemi, vi prego!
4: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
1: Ecco, vi prego, salvateli!
4: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
0: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
4: Ma si calmi, signora, che le prende?
0: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
1: Ah, che simpatico! La seppia!
0: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
4: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
0: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
4: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
0: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
4: Ah, ok, ok, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
1: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembra Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Cosa si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è il Grassea. C'è
6: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maledetto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non già
4: le macchine, ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
3: Mamma,
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
3: come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile?
3: Vedrai,
4: ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma va a fangul.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: Dove diavolo sei?
3: Pronto!
4: Sì, buonasera, mi scusi il disturbo.
3: Ehi, sono... chi sei?
4: Sono Filippo Spaccadenti del Corriere della Sega.
3: Per Filippo? Sì. Ma chi non ti conosco mica! Chi sei?
4: Sono un giornalista che sta facendo un sondaggio e volevo sapere se lei è favorevole o contrario al vaccino.
3: Al vaccino? Ma per forza c'è da farlo, bisogna farlo per forza. Qua sono tutti malati, non voglio mica morire.
4: Certo,
3: ma l'ho già fatto quest'estate.
4: Ma senta, ma lei quante dosi ha fatto? Sa che adesso il governo ha deciso di fare 22 dosi di vaccino.
3: Meglio l'ha fatta due, mi sembra due.
4: Solo due, ma signor Ennio, mi scusi, ma due non serve a niente, deve fare.
3: Quante ne devo fare, porco?
4: 22.
3: Quante ne devo fare?
4: 22.
3: Continuo a andare a fare delle punture, bastardo.
4: Signor Ennio, purtroppo la scienza fa dei.
3: Purtroppo la scienza, la Madonna. Ma non c'è stato niente, porca la... Ma no, io ho fatto la guerra, ne ho fatto uno per il vaccino, non mi è mai venuto niente, bastardo.
4: Ma quindi lei è favorevole al vaccino, ma non vuole fare i 20...
3: Ma non voglio fare, ma per forza, me l'ha fatta fare per forza. Ma ho detto che morivo. Porca la...
4: Lei che marca...
3: L'ho dovuto fare per forza.
4: Quindi lei ha fatto due vaccini, che marca di vaccino ha fatto lei?
3: Non lo so mica. Ma non lo so mica, me l'ha fatta una. E io c'è da fare il vaccino. Ho fatto il vaccino, non so mica cosa cavolo, la Madonna.
4: Allora io
3: porca
4: le... Io le dico delle marche, vediamo se...
3: non me lo ricordo, non me lo ricordo!
4: Ha fatto il fruttolo, per caso?
3: Che è il fruttolo? Non è il fruttolo! Forse il binger!
4: Il binger, o l'Arnaldo. Ha fatto l'Arnaldo, per caso?
3: Arnaldo! Porca la... Arnaldo! Vista sulle palle, non lo posso vedere!
4: Senta, allora, io la chiamavo per comunicarle che dovrà vaccinarsi altre 22 volte.
3: Ancora devo andare, ancora mi devo bucare ancora il braccio.
4: E le mandiamo anche un infermiere, Bernardo, che farà le vaccinazioni.
3: Bernardo,
4: esatto.
3: Bernardo, ma la calabro, chiamo il bastardo, non lo voglio.
4: No, il dottore...
3: Non le faccio più di punture.
4: Signor Ennio.
3: Tua madre, non voglio far più niente.
4: Il dottor Bernardo verrà a vaccinare lei.
3: Bernardo.
4: E tutti...
3: Ma non so neanche chi è, non l'ho mai visto.
4: Verrà...
3: Un dottore adesso, Bernardo.
4: Verrà a vaccinare lei tutti gli animali, anche gli animali, anche le qualsiasi cosa lei abbia in casa.
3: Ma che veterinario Bernardo?
4: Sì, è dottore e veterinario.
3: Ma io non voglio essere più vaccinato. Ma l'hai già fatto due volte, basta.
4: Non basta.
3: Basta, brutto bastardo.
4: Senta, allora io verrei con il dottor Bernardo settimana prossima e facciamo i 22 vaccini mancanti.
3: La Madonna, 22, ma che cavolo stai dicendo? Bernardo.
4: Le passo il dottor Bernardo che...
3: Passami Bernardo.
4: Un attimo solo, signor Ennio. Cosa saranno mai 20 punture? Dai, su.
3: Ma che io le 20 punture? Dove le faccio 20 punture? Porca la...
4: Un attimo.
3: Non c'ho mica più 20 anni io.
4: Dottor Bernardo, allora, il signor Ennio ha accettato di fare i 22 vaccini in più che servono.
3: No. Io non ti ho detto che le faccio, io non ti ho detto niente. Non ho mica accettato un... Io non faccio niente. Pronto!
5: Pronto!
3: Porca la...

0: cane, porca la...
1: Pronto?
0: Pronto, porca la... ti sento, brutto bastardo!
1: Sono Bernardo!
2: Ci vediamo domani con i 22 vaccini e la bottigliata nell'ano.
0: Vai a cagare, bastardo!
2: A domani!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mazz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Dedicare un arresto per l'omicidio del signor Smerdir?
4: No, aspetta, c'è un malinteso. Io non ho ucciso nessuno.
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lascia, Mimi!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Il Mazz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Porca

0: è bello essere ricco di soldi. Ora c'è la maggiordoma, che serve delle labbra, ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir. Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono campanello, che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao Sorrello, come andiamo? Come andiamo? Che cosa c'è per la gestione, mio?
0: Ma Gigi, fratello nostro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... Ah! È troppa domanda, mia, mi ride! Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere!
3: Ma insieme a Vagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che ha significato? Non capivo.
2: E appunto, visto te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della tua.
0: No, lasciatemi i bracci! Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono ricco!

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente, l'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero santimanto. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Eh sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbottava addosso.

mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per vieni qua. Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Re, la tua dolce musica nel clou. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
3: This
2: is the zoo.
3: Perlizia.
4: Vai, dai. Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto.
0: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
5: Ah!
0: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato.
5: Ehi?
0: Uè, come stai, Succhiamidolo?
5: Ma a te non ti interessa come sto.
0: Sono
5: quindi
0: Tony.
5: Non telefonare più.
0: Ma pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
5: Pronto.
0: Ciao, c'è tuo marito?
5: Ucude mamma.
0: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
6: Pronto?
0: Anna Maria, ti disturbo?
5: Tu vuoi andartelo far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana ha detto male che fa cagacca, brutta puttana. Ma chissà che te venga un cancro a porta,
0: no,
5: così te,
0: no, no,
5: te sa cosa,
0: no,
5: che vuol dire
0: ma
5: male. Vaffanculo,
0: ma schifoso
5: maledetto.
0: Ma non ho detto niente, mi fai finire? Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo, vedi, sono, c'erano ancora lì, sono ancora arrabbiate.
5: Pronto?
0: Pronto, c'è Antonio?
5: Chi è che lo vuole?
0: Sono Tony, suo amico.
5: Qual è il suo amico?
0: C'è? Pronto?
7: Pronto?
0: Ehi, come va?
7: Ehi.
0: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
7: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la catarattola.
0: La catarattola? Ma come mai hai fatto la catarattola? Ti è venuto?
7: Che non vede, no, non vede tanto bene.
0: Ma adesso te l'hanno tolta la cataratola?
7: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
0: All'altro occhio, bene, bene, sono contento, va? Quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
7: Sto prendendo le gocce, cosa?
0: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
7: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
0: Ma
7: sì.
0: Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'era il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino.
7: Ah.
0: Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te ne sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché se no mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada, poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
7: Ma adesso non è che mi ricordo.
0: Ti ricordi anche che poi quella sera che ero ubriachissimo, ti ricordi che che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
7: Lo so che non mi ricordo più niente adesso.
0: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
7: Vabbè.
0: Non te lo ricordi più,
7: Non mi ricordo,
0: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
7: Quando eri giovane...
0: Era un'altra cosa.
7: Mi sento sempre stanco.
0: Ma adesso quanti anni hai adesso?
7: Ce n'ho 87.
0: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
7: No.
0: No, bravo. Vabbè, dai, senti. Passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
7: Adesso mia moglie...
0: Chiedili se ha la giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.
7: Oh. No, a casa tua?
0: No, a casa tua, da te.
7: Non ce n'ho, io non ce n'ho giacca di jeans.
0: Non ce l'hai una con la toppa dietro con stampato un cazzo gigante, con una cappella che sembra il telegattone?
7: No, non ce l'ho,
0: non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Vabbè, senti, stammi bene, eh?
7: Va bene, grazie.
0: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la spara in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
7: Mamma va bene, oh. Salute.
0: Ciao, salute, impara l'italiano, ignorante bastardo di merda. Ciao, scimmia. Aspetta, aspetta, che sta chiudendo. Ce l'ha fatto. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi, questi sono i risultati.
6: Tanda.
0: Pronto, Caterina?
6: Tanda.
0: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony.
6: Tanda.
0: Come sta? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, ma mi è venuto troppo da ridere. Branda!
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però.
8: Però.
10: Che

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir. Ragranocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch, che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
4: Oh, tu magalone, vieni qua che te devo parlare.
5: Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanana, non sei la presita normale.
4: E che sei normale tu? Pare un Frankenstein tutto strongolone.
5: Ehi, viene che l'ho offesa, eh?
4: Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantonano. Mo te devo fracassare. Ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata.
5: Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa.
4: Tanta non te credano che sei mangalo stronzoloide. Sei brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i soldi. Tu faci schifa!
5: Dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
4: No, no, sei proprio un merdo!
5: Ma basta, che sono sensibile!
4: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamenti appena non me vedana!
5: Tante ninja ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo!
4: Che fai?
5: Perché?
4: Mi stai ci guardando le tette?
5: No, no, no, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
4: No, tu vedi le tette grosse, si maiale.
5: Fica si fica, oh.
4: Ma che va a fa roba?
5: Se proprio me lo chieda, la ficcata te la darei.
4: Ma che si pazzaglio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una ficca come me te la sogna.
5: E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ce vuoi?
4: E che so fatta zoccola! Oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
3: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente, perché lui ha il potere di Totor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frastamacro.
5: Ah, la gigantanana che minne. Che minne, quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte, forte.
6: Senta, signore Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
7: No, no, non vada via, la prego, ho paura.
6: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
7: Chiuda, chiuda, chiuda lei.
5: Sto per sbobbolare,

0: Ah, e va bene. Ah, sono sul divano e qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV, mi rilasso.
1: Ah, mamma mia che sbobbolata. Sto potendo anche di cazzi. Sbobbolo fulmini. Chissà come sta il mio amico. Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male, mi sento in colpa. E vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Radio 105.
4: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
5: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
4: Minchia come ci piace!
5: La tua vita più colore.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dove è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Mitica bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua,
10: Leon-san! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo, only for you.
1: Casino!
2: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
1: casino!
3: Vai, vai che ci inizia! Sta decollando, spattiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Vabbè, qui su 105...
4: Francesco, mi sono caduti i capelli.
3: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online nel prossimo.
4: Hai ragione, disco.
3: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma. Senti che casino. Senti che casino. Momento.
4: Chi ha spento la luce?
3: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
4: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
3: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino.
4: Riprendo io il microfono. Ecco Francesco. Tieni. Brava. Sa Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
3: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
4: Intendi questo cucciolo qua sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Fuffi. C'è il disco ora?
5: Io delle città e dell'immensità.
3: Allora, ci vediamo alla prossima puntata, per oggi è tutto. Sì, Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
6: No!
3: Molto
6: no,
3: bene,
6: no,
3: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a
6: tutti. No!
3: 105.
6: No!
4: Casino.
7: Ha segnato l'Inter.
4: 105 casino. Un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronti?
1: Pronto. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, niente, grazie.
1: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
0: No, sono... niente.
1: Signora, lei mangia...
0: No, ancora non sta che mi fermo la polizia.
1: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda!
2: E al sabato grande festa!
0: Pronto!
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
0: Ma non me ne frega niente!
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
0: Pronto?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
0: È un cretino!
1: Signora! Pronto? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Non mi interessa, Bendolo, son pezzi coglioni!
1: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio. Devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa!
1: Le rubo solo 30 secondi.
0: Pronto?
1: Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
0: Lei vada a fare in culo.
1: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80 che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo e ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto? Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender, digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
1: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
0: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Perché sono qua, nella rotonda di Piazza Italia.
1: Lei è
0: non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
1: Lei è scimmia?
0: Ah,
1: lei è scimmia?
0: Metto di merda che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
1: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
0: E me la fa, mi viene a fare un bombino con risucchio, pezzo di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
1: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
0: No, tu sei uno stronzo.
1: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
0: Continua.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video
0: no,
1: che
0: no,
1: mostra me...
0: No.

0: Tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: Ma non guardo televisione.
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
1: Sì, sono un gorilla.
0: Scimmia!
1: Scimmione!
0: Per questo nuovo anno, incredibile, abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Bene pressino, però.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole, 300.000 lire.
1: Che torna sta lira d'un nastro frate?
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni.
1: Bellissimo.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
1: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
0: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
1: Ah, buono, meno male.
0: Merda.
1: Gotti.
0: Merda.
1: Ricciunazzo di minchia.
0: Merda.
1: Fago facci.
0: Scimmia!
1: Scimmione!
0: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola.

0: le Cayman. Uno lulu blu bom bua ba blu giun brure oh rudi la giun brure oh rudi la giun brure oh rudi la giun brure oh rudi la giun brure oh rudi wa ba blu ba ba bangu.
1: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
0: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
2: Aspetta, perché?
1: Di Dodo Pomellato?
0: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
1: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
0: È il popolo italiano che non riesce
1: il popolo.
0: A
1: Domellato. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
0: Quella baldracca vuole solo i gioielli
1: di Dodo Pomellato?
0: Di Bob Tomellaito?
1: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
0: Di Bobby Vieri.
3: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
0: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
1: A Metal Gear Solid.
4: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
0: A Maito? A Metal Garrison.
1: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
0: Oh, a Metal Garrison.
1: A Metal Gear Solid.
0: A Metal Gear Solid.
1: Sì, Richard Gear.
0: Richard Gear.
1: Metal Gear Solid.
0: Metal Gear Solid.
1: Oh, Metal, che è un...
0: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
1: Gear.
0: Gear
1: Solid.
0: Solid.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi mi faccio una scopa al 5.
1: Al bar.
0: Al bar, una scopa.
4: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi...
1: Ace Combat 5.
0: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
0: Apes.
1: Apes. Apes. On the run, driving in the sun,
5: picking up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
6: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
0: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
1: Scaleio? A Scalea andiamo.
0: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
1: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
0: Polo, Ralph Lauren.
1: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph
0: Lauren. E questi jeans della Stone Age?
1: Della Stone Age.
0: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Age.
1: Di Jim, che c'è la...
0: Questi jeans della Stone Islands.
1: Stone Islands.
0: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
1: Si chiama così, Stone Island.
0: Io sono un uomo di parola. E intendo...
4: E che intendo?
0: E intendo.
4: Intendo.
0: Nintendo. E intendo essere.
4: Esserlo.
0: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
0: No, non
4: c'ho. La salsedine.
0: Perché c'ho la voce giù?
4: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
0: E intendo esserlo.
4: E intendo.
0: E intendo. Allora.
4: Mi spugno.
0: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspia, e intendo e intendo esserlo fino allo sfinimento.
4: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
4: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
0: L'Aston
4: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin vince.
4: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
4: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
4: Martin.
0: Martin vince.
4: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
6: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
4: Psicologicamente. Sì.
0: Migliorare psicologicamente.
4: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
4: Non è psicologicamente.
0: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
4: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente.
4: Bravo! I know I'm still afraid.
6: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
7: Forchiera!
2: Baghiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Dai. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: Papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Eh? Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie, hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile? Eh?
3: Papà, tu hai dei problemi? Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi, non sei la ragazza a modo.
4: Cosa? Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema! Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi!
5: Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere?
4: Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Nostro figlio è divenuto cacchione.
2: La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
3: Stronzi!
5: E questa l'abbiamo sistemata.
4: Cosa?
5: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
4: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
2: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
3: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato dal dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
4: Dimmi, figliuolo.
3: Sei stronzo e pure coglione.
4: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
6: Calloni? Sono il dottor Inganno. Spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
4: Mio figlio cosa, Gabibbo?
6: È da là, di Calloni. E dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, suo figlio è bulliccio. Ci piace al cazzo, riccone, buzzone, non so come dite voi altri.
4: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo,
6: ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io. Ma sono dottor Inganno, sennò la gente se ne accorge.
4: Dottor Inganno si traveste.
6: Le veline!
7: Vabbè, allora.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Oddio, svegliarsi la mattina, tu. Minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
2: No, guarda, volevo leggermi il giornale, certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
4: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora Rompicazzo.
2: No, non c'ho voglia di dirlo, sono appena sveglio.
4: Miss Cagaminchia.
2: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
4: Lady Fastidia.
2: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante, vabbè, andiamo con Lady Fastidia, dai.
3: Pornhub, the spiration is in the fic.
5: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
2: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
5: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
2: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
6: Ciao Piero.
2: Mamma, che voce di merda.
6: Io sono Lady Fastidia.
2: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai.
5: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio.
2: Anche a me.
6: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
5: Sì, ma non così, sono più un tipo da sculacciate e male parole.
6: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
2: Sì, e questa conosce anche me che sto guardando, le stesse cose che dicono i miei genitori.
5: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei, anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
2: Scopala, dai!
6: Ci arriveremo. Ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
2: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
5: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami!
2: Bravo, pisciala!
6: Ecco la tua punizione.
2: Piscialo!
5: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
2: Ficcagliela in mano.
6: Soffri. E adesso canto.
2: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
6: La solitudine tra noi, questo silenzio.
2: Ma basta!
6: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
2: Basta, ti prego. Ti prego, basta.
6: Bene, è venuto il momento del succhione.
2: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, dai.
5: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
2: Veramente mi sentono quando parlo.
6: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrena col succhione.
2: No, ti prego, non sta succedendo veramente, dai. Sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
5: Basta, ti prego, smettila.
6: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
2: E anche io, quando scopate.
5: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
6: E va bene, vuoi essere legato? Ti accontento, firma qui sotto.
5: E cos'è?
6: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
2: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zoccola.
5: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
6: Non firmi? E allora io canto. La solita.
2: Basta, firma, ti prego. Firmo io se vuoi, vai.
5: Basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
6: La vita senza te.
2: Oh, se n'è andato, bottone.
6: Spegni!
2: Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
6: Di che genere?
2: Porno.
6: Esco di nuovo.
2: Allora eri tu.
6: La so, eri tu.
2: Eh sì, eri tu. Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni. Eppure buttana.
0: Valuta il film.
2: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Yeah.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì?
2: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se il disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
1: Sì.
2: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
1: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio Foggia.
2: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
1: Manfredonia, dove? Vieste.
2: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
1: Ho capito.
2: E pensavo di avvalermi dei servizi di, appunto, di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
1: lo conosce la zona qui.
2: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo, appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
1: io sto sempre
2: accavallati, cioè siete...
1: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia,
2: traslochi.
1: Milano, Torino,
2: sì.
1: Verona.
2: Perfetto.
1: No, da quelle, sempre da quelle.
2: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
1: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
2: Perfetto, perfetto.
1: Dipende. Mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
2: Cose.
1: Dovete, se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
2: Cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto, al posto della G, mi farebbe una cortesia. Perché altro che, sai, quando io parlo con meridionali, già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
1: No, no, io sto lì con chi parlate.
2: Scusi,
1: io sono,
2: non ho capito.
1: Lavoro io, li smonto io e li rimonto io.
2: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
1: Capito.
2: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
1: Sono stato a Desenzano del Garda.
2: Non ho capito, mi scusi.
1: Sono stato lì a Desenzano.
2: Desenzano, non Zano. Zano.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
1: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
2: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
1: Ma perché? Che non è una casa chiusa...
2: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
1: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio? Ne parliamo?
2: Oggi pomeriggio?
1: Sì.
2: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito.
1: No, no, sto lavorando, ecco perché.
2: Ah, ho capito, capito, capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per confermarmi,
1: no,
2: questa cosa.
1: No, se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
2: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che... Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po', adesso comincio a sentire un po' di... Mi devo perdonare, mi sento male.
3: salti giù, Si è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
4: Pronto?
2: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e sono trasformato. Allora,
4: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
2: sono Banner, mi chiamo Banner.
4: Eh?
2: Banner, mio nome è Banner.
4: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
2: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
4: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
2: Uey. Uey.
4: Pronto?
2: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi un'altra di cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
4: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Io così so parlare con il mio pugliese,
3: ma mica è colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Dai, ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ah, Dio, sto muovendo!
7: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La fiesta della carotigna pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
8: Chiaro.
7: È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
9: Buenas fiestas de la carotigna pequegna! Olé!
10: Olé! Olé!
11: No está niente de più bello della festa della carotigna pequegna.
12: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
13: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
9: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
11: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
7: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
11: Ecco la carotigna pequegna di questo anno.
14: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata!
13: Ma aspettate un attimo! Ma è una bambina dai capelli rossi!
9: Sì, è la carotigna pequegna, muy bonita!
13: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
14: Sì, no, sì, sì! Olé, olé, sì!
11: Messi!
14: La prego, signor, mi salvi! Non quiero essere mangiata!
13: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna, scappiamo!
14: No! Ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
11: Chiamate il sergente.
7: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
13: Ah, oh, grazie al cielo li abbiamo seminati. Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina. Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
14: Perché se no mi trasformo, signor.
13: Ti trasformi? E in cosa?
14: Ma è ovvio, in cincischiones.

0: Aggiungerei una.
1: Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi. Ah! Oddio! Oh mio Dio! Muoio! Ah! Che dolore!
2: Bambina carina coccolosa!
1: Oddio, è tutto il beta-carotene su di me!
2: Di meno!
1: Oddio, divento anche arancione!
2: Intanto ti ammazzo!
1: Oh! Quanti effetti benefici per la. Oh! Quanti effetti benefici per la mia salute!
2: Ah! Oh, no! Vieni! Vieni questo! Tieto!
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida. E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
6: No, sto morendo!
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale.
6: Yeah!
3: Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
6: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato, non esiste più.
6: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
6: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare.
6: No!
3: Paga il canone, figlio della monnezza.
6: No!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali.
2: Oggi il nostro Lenny discenderà il corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kitestramur.
1: Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok.
2: Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti.
1: Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
3: Tanganga tanga gong.
1: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
4: Oh!
1: Ehi, hai sentito? Oh! Ferma la macchina, io scendo qui.
4: Oh! Oh!
2: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione.
1: Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso.
5: E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
2: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato.
1: Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate. Eccoli. Guardateli. Abbiamo trovato la loro tana. Diamine, sono enormi! Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo.
2: Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
1: Mi stanno fissando. Oh porca... Via!
2: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
1: Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi!
3: Bateng!
1: Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
3: Tanganga tanga gong!
1: Mi hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
3: Batang bigeng!
1: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut.
2: Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
1: Che cos'hai da ridere, Bateng?
3: Dang batang deng.
1: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
3: Aveda che dovra! Avada che dovra!
1: Ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo.
3: Batong!
1: Tua nonna, sì, è lo stesso, precisetti. Aborigeno del cazzo.
0: Bestie bestiali.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. guardo! Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto! Cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco! L'asino ce lo siamo mangiati ieri! La borsa pure! Non c'è rimasto che questo!
8: Porca miseria, ma guarda un po'! Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo? Almeno un po' di clamortate, eh! Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcorario?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
12: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
13: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
13: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
13: Non insalata. Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
13: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
14: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita.
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg?
17: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
14: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
17: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
16: May.
17: Fiona May.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May. Forrest Gump.
16: Gampa.
17: Gump.
15: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
19: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
20: È facile, sì, intuitivo.
15: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
16: Ma chi
17: no,
16: è?
17: Allora,
15: Animaletto. Pim pet petenusa.
17: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
15: Pim pet nusa.
17: Pim petenusa.
15: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
15: Pim petenusa.
16: Pim petepam.
15: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
17: No, Ravensburger Terabitia.
15: Ravensburg della vita.
17: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
17: Ger.
15: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
16: Non è Ravensburg teravidia.
15: Ravensburg.
17: Der.
15: Teraviba.
17: No, teravibra.
15: Teravita.
17: Teravita.
15: Oh. Ravensburgent.
16: Ravensburgent.
15: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
21: No, non è Ravensburg. Non è...
22: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
23: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
15: Anche voi!

0: Pronto?
1: Ragazzi, vedo stanchi. Pronto, scusi, salve, sono Remo Giramella, sono regista. Voi siete un maneggio, mi perdoni?
0: Sì?
1: Sì, salve, la chiamavo perché sto cercando un set per fare delle riprese, pagando ovviamente. La sua struttura, in caso nei giorni di chiusura, avrebbe la possibilità di affittarla per fare delle riprese. Sto girando un film.
0: Se vuole venire.
1: Sì, sì, un attimo solo, mi perdoni perché sono sul set, intanto sto girando. Posso dare un'azione un attimo? Gaetano, mi fa entrare il magrebino, glielo picchia nel culo. Vai, azione. Perfetto, così. Sì, pronto, mi diceva, mi perdoni, scusi. Parla.
0: Gli stavo dicendo, se riesce che a passare un giorno, una sera, sì, vuole lei.
1: Ma scusi, lei dove si trova? In che zona si trova? Mi perdoni, perché io sto chiamando a Raffica perché devo risolvere il problema in fretta.
0: Allora, noi siamo a
1: Brianza. Sì, un attimo solo. Allora, per piacere, non mi venire subito. Passagli ai coglioni, Giusy, grazie. Una mangiata di coglioni, perfetto. Pronto, sì. Sì, conosco, in Brianza, ho girato anche qualcosa.
0: Molta Brianza, sì.
1: Sì, fantastico. Senta, allora, lei quindi ha quanti stalloni ha?
0: No, noi abbiamo cavalli arabi, abbiamo un po' di tutto.
1: Fantastico, perché uno degli attori del film è anche arabo, quindi c'è anche un gioco meraviglioso. Sì, sì, Mohamed.
0: Abbiamo degli arabi grigi, un arabo nero,
1: fantastico.
0: Abbiamo
1: sì.
0: 4-5 arabi.
1: Sono docili questi ragazzi, questi cavalli, scusi, faccio sempre confusione. Sono docili?
0: Pronto?
1: Sì, sì, no, scusi, è il rumore del set perché stanno scopando. Mi dai uno stop per piacere un secondo, grazie. Chiediglielo teso con un pompino, grazie. Sì, sono docili i cavalli, dico?
0: Sì, sono sì. Cavalli che usiamo a fare passeggiate.
1: Perfetto, quindi se io li metto, diciamo, in sfondo come scenografia e faccio la mia azione, i cavalli non si imbizzarriscono.
0: No, il cavallo
1: sta sereno, so.
0: Non sono i ricchietti, diciamo. Cioè,
1: perché io devo girare un paio di scene di cavalli.
0: Il cavallo lo deve montare uno che deve andare.
1: No, il cavallo sta fermo, non lo monta nessuno. Cioè, la gente che monta è altra. Perché le spiego, io devo girare una scena di cavalca linculando Jessica. È un gioco di parole. È un film hard, un film porno. Quindi praticamente mi fotteranno davanti alla la scena sarà con i cavalli intorno e in mezzo ci sarà Jessica e verrà penetrata analmente da questo Mohamed, che è questo marocchino. So. Quindi è una cosa abbastanza veloce.
0: Guardi, sì. Io adesso non le so dire con precisione. Cioè quando
1: sì. Allora mentre stiamo parlando, scusi, ridò l'azione perché sennò mi siamo mosso l'uccello.
2: Giuseppe, azione, vai nel culo, perfetto.
1: Allora sì, mi diceva, prego.
0: E niente, o che
1: sì,
0: perché adesso io non le so dire quando è possibile passare, capito?
1: Sì, certo, io magari le lascio il mio numero di telefono, lei è il proprietario, no?
0: Sì.
1: Lei fa un attimo di valutazione, così fa anche un mezzo preventivo, ci sentiamo telefonicamente. Tenga conto, nella truppa abbiamo il ragazzo del Maghreb che fa la penetrazione anale, abbiamo Jessica, abbiamo due ragazzi di truppa, siamo in 5-6, non è che siamo in tanti, anche per le regole Covid. Siamo tutti tamponati, tutti Green Pass. Lei mi dispone soltanto i cavalli a cerchio, in modo che in mezzo metto al centro pecorina Jessica, faccio la mia anale e poi siamo a posto, insomma. Le do quello che le devo dare. Guardi, penso saranno 2 ore di lavoro, niente di più. Di solito Jessica squirta in un quarto d'ora, però vediamo.
0: Dai, le faccio sapere.
1: Allora, le do il mio numero, si segna un attimo il mio numero. Non ho modo di segnalo, vuole che le mando una mail io?
0: No, aspetti che adesso prendo dal furgone e prendo la...
1: Sì, certo. Intanto io vado avanti un attimo con le riprese.
0: Sì.
2: Giuseppe, allora, adesso ti fai leccare i coglioni. Perfetto, così. Ma sei già venuta? Giusy, sei già venuta? Ti vedo che sei bagnata. Dategli un'asciugata la figa, per piacere. Ok.
1: Perdoni, perché mi è venuta l'attrice nel frattempo. È un disastro. Sì. Allora, io sono Remo Giramella.
0: Sì.
1: Quello che fa andare la cappella, che è un po' il mio nome, diciamo, la mia frase top. Allora, 335.
0: Ok.
1: 7113. 461. No, ecco, non mi chiami il pomeriggio perché sono dentro con oggi ho due culi e un paio di orali. Va bene?
0: Okay.
1: Grazie. Ho parlato col signor, mi perdoni?
0: Corriglio.
1: Grazie, Remo Giramella che fa andare alla cappella. Salve, arrivederci. Salve.

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa di
1: casa? Ehi amore, vorrei che tu fossi veramente sincera con me. Ti prego di non aver paura di ferirmi e dirmi con assoluta onestà il tuo parere riguardo la mia reale forma fisica.
2: Ma perché dovrei dirti delle bugie? Sai che sono sempre sincera con te.
1: Ma se una volta mi hai raccontato che eri incinta per non venire al raduno degli amici sordomuti, dei verniciatori spray di Apecar anni 70?
2: Beh, forse qualche bugia bianca te l'ho raccontata, ma sicuramente a fin di bene. E quel raduno era una colossale rottura di

0: ragazza. Non sei sincera come pretenderei da te. Ecco, adesso ti dimostro cosa vuol dire essere sinceri. Lo sai che la tua vagina, quando torni dalla palestra, emana lo stesso odore del tuo alito da bocca secca e chetosi? Inoltre ti alleni da 5 anni come una pazza, mangi come un canarino, ma il tuo culo assomiglia sempre di più al cofano di un maggiolino crivellato di colpi di arma da fuoco. Per non parlare dei capelli, che a furia di andare dalle cinesi per risparmiare sulle tinte, sono così secchi che sembri indossare la maschera dello spaventapasseri del mago di Oz. Che c'è, amore? Perché mi fissi in questo modo? Sto solo dimostrandoti come si deve essere sinceri con il proprio partner.
1: Cosa hai appena detto?
0: Che brutta raucedine, amore. Vuoi che alzi la temperatura di casa?
2: Brutto figlio di troia, immondo pezzo di merda, cane schifoso.
0: Mi sembra che tu abbia somatizzato le mie parole in maniera un po' eccessiva. Io non volevo essere lesivo, ma costruttivo. Magari il tuo personal trainer non è adeguato ai tuoi problemi fisici.
2: Problemi fisici?
0: Amore, ma veramente ti stai risentendo per ciò che ho detto? Guarda che per la tua età rimani comunque una donna attraente. Non è facile per una signora che non è più fresca ed elastica avere il tuo fascino. Se poi magari spendi un 20 in più dal parrucchiere, puoi evitare che mi senta Dorothy ogni volta che passeggiamo assieme.
2: Signora, della mia età?
0: Mamma mia, che muso nervoso! Dai, amore, non essere anche permalosa. Io ti amo per come sei e amo anche le tue imperfezioni, come tu amerai sicuramente anche le mie. Adesso vieni qui e mettiamoci le mani al collo per un bacio.
2: Già, mettiamoci!
1: Le mani al collo.
3: Amore, i vicini stanno ancora scopando durante il TG! Adesso vado di là e mi incazzo!
4: No, Beppe, si stanno menando.
3: Ma come fai a dirlo?
4: Siamo ben oltre il minuto.
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105! Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: sta merda saccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti azzardare.
2: No! Non mi... No!
1: Stai qua,
2: mi sta pisciando
1: addosso. Ma pisci addosso? Voglio che
2: le pisci addosso. Io rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Sei qua adesso.
2: Con la latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una pezza, pesce, murta, fate scena.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
4: Oh! Oh!
0: Oh! Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: Oh, Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
5: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
2: È un cadavere lei. Oh.
6: Il nome alcanzará tutta la vita a innamorarla.
2: Oh, non importa, Gonzago. Tanto quello è andato in cancrena l'anno scorso. Ma non mi interessa. Ora che ho trovato l'amore, che altro può servirmi?
5: Una fornitura vita di sapone, una doccia di candeggina, un clistere di insetticida, due albre magiche legate ai peli delle ascelle, un esorcista.
2: Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me.
5: No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema.
5: E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione.
2: No, il mio problema è che sono già sposata.
5: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
2: Ma lo sai benissimo, è Alex.
5: Ah, quello in coma.
2: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio. Dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
6: Madonna, è una fogna sta cosa.
2: È una sofferenza per questa
5: la mia scaletta, aspetta. Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alla sua sofferenza semplicemente togliendoti le scarpe.
2: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex, gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza. O meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando.
0: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi, ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
5: Porco Cruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
4: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
5: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a strupraffa. Sì, è colpa loro,
4: Di chi? Di chi?
5: Se non fa più un cazzo.
4: Di chi è la colpa? Non si è capito.
5: Dei maurazzi big.
4: Chi sono i maurazzi big?
5: Quei cioccolatini, come li chiamano?
4: Gli extracomunitari africani.
5: Esatto.
4: È colpa loro.
5: Colpa loro
4: in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
5: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
4: Non ho capito un cazzo, spiega.
5: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
4: Chi si mette in guardia?
5: Mettono in guardia ai bambini, no?
4: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
5: Festa di cazzo, coglione!
4: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
5: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E ti incominci a segnare e disegnare, no?
4: Sì.
5: Il culo che ti potrei fare, magari, no? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
4: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, se vivi di sussidi, sei napoletano.
5: La forma di grana padano che da già chiava in capa, che è la giacchiava, che è la forma che io percepisco, capito?
4: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V. V affanculo, tu e tutta la razza tua. Ciao. Ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane.
6: Un argomento molto interessante.
4: Certo.
6: Quando ho sentito questa notizia, devo dire che mi si è aperto un bel cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
4: Ecco.
6: Quindi, diciamo, ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie. Cioè, questa è la prima cosa principale.
4: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
6: Allora ho capito male io pensavo che insegnavano ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi, il rispetto del buco del culo.
4: Sì.
6: Perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
4: Quindi, se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
6: Come fare entrare qualcosa con un semplice sputo.
4: Svolgimento.
6: Va bene, Giuseppe.
4: Svolgimento.
6: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e non vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa,
4: perché
6: se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
4: È giusto, infatti.
6: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
4: Sì,
6: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
4: Certo,
6: perché
4: giusto.
6: Tu quando l'avevi giunto ti pieghi.
4: Un'ottima trappola.
6: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
4: Sì,
6: così
4: sì.
6: Lo sputo arriva bello a catrame proprio.
4: Certo.
6: Che lo sputo vicino al buco del culo, e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
4: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
6: Sempre, tiro filo, tiro spaga, tiro un cazzo, che te frega.
4: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
6: Anche per me, Giuseppe, stai bene, quando vuoi, ciao bello.
4: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai.
7: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
4: In che senso, spiega.
7: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
4: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
7: Calmate, dove vai? Capito?
4: No, non ho capito un cazzo.
7: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
4: significa una persona,
7: transizione.
4: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
7: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo?
4: Quale corpo?
7: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
4: Ma chi l'ha detto questa cosa, scusa?
7: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa a vita travestita come i pagliacci, quelli che sono in gruppo, che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliacci.
4: Ma come
7: perché
4: sono
7: lo devi fare?
4: Perché non ti riconosci nel tuo corpo?
7: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
4: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
7: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calmati, dove vai? E capisci? Fermo, sì, quando dici così.
4: Sì. Com'è? Scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
7: Allora, calmati, dove vai? Dove vai? Ti blocco, vai.
4: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
7: No, ti blocco, capito? Mi blocco. Quando dici una cazzata io ti blocco.
4: Ah, ok, allora aspetta, calmati, dove vai?
7: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
4: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
1: Ma se sto in pace il giorno di festa, ma puttana la galera, e vado a recuperare anche la giornata di festa. Merda di un onto, di un luamaro.
4: Non sei contento?
1: Ah, ma che cazzo, non ti fatto mica mai per meritarmi tutto questo?
4: Non sei contento?
1: Sono un luamaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì è festa, arriva il martedì.
4: Certo.
1: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei moroidi.
4: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività.
1: Brutto lo amaro schifoso.
4: Non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
1: Ma che
4: sacrilego?
1: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
4: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
1: Amico mio, dolce scoiattolo, un cazzo di cane.
4: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
1: Vedi che merda sei, vedi che merda sei, cane. Quando mi chiami? Guarda, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
4: Perché temi? Perché
1: potete mai prendere a luce la bastardo?
4: Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù,
1: Ti butto giù. Merda di cane, a buttarmi giù il telefono di cane, sei un infame schifoso di cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
4: Perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
1: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, non mi amare di cane.
4: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
1: E lo posso di Cristo, il patale me. Maledetta merda cane! Mi arrivi sotto, bastardo di porco! Ti smembrerò vivo, maledetta merda cane! L'8 dicembre tutti attaccano le luminarie! Io attaccherò le tue ossa cane! Dopo averti smembrato e fatto soffrire l'uomo! Cane, super terra!

0: male, non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a fanculo, alla prossima, ciao.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: No, no, no, mannaggia quando vi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
3: Cos'hai detto? Non ho capito.
4: Pronto?
3: Sì. Cos'hai detto? Questo silenzio. Oh. Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
4: Sì.
3: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
4: Lecchi cerca.
3: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo. Ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
5: Pronto?
3: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
5: Pronto?
3: E so due. Sono Massimini di Quarto.
5: Sì, salve, per cosa ci chiama?
3: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
5: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
3: Perché?
5: Perché noi siamo un cinturificio.
3: Cioè, fate solo le cinghie?
5: Cinture, sì.
3: Sì, la cinghia.
5: Sì.
6: Ah. Il giubbotto di cinture però.
3: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
5: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
3: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito, in questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
5: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
3: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
5: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata che sta arrivando.
3: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le
5: vetrate. Arrivederci.
3: Madonna, come sei incazzata proprio.
6: A che ora è il decollo, signora?
3: Mi ha proprio nervosita.
6: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
3: Sei sempre conclusivo.
4: Pronto?
6: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
4: Che taglia?
6: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
4: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
6: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così per fare le valanghe.
4: Gli uccelli.
6: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
4: Tasche interne.
6: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
4: Non hai tempo da perdere.
6: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
4: Stiamo registrando.
6: Sì, e registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi! Oh!
2: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo a merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zoo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un Sacco Bello.
10: Pronto?
11: Ciao, sono Enzo.
10: Cosa?
11: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
11: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
7: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia Mangiacazzi.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Mi dica, chi è lei?
11: Ciao, sono Enzo.
10: Enzo chi?
11: Beh, ancora a casa stai?
10: Eh?
11: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
12: Da parte mia non ci sarà.
10: Aspetti, lui al momento sta venendo, è no. Andato in farmacia.
11: No, l'hai detto. No. E c'ero io dietro, l'hai detto.
10: E allora?
11: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
10: Ma io non mi ricordo.
11: Come sai se vieni?
10: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
11: Crisi di che?
10: Come?
11: In crisi di che?
10: No, io non mi ricordo di lei.
11: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
10: Ma non mi ricordo.
11: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti eri messo per Ferragosto.
10: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
11: E sarà per un'altra volta.
10: No, lei ha sbagliato.
11: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
10: Va bene, arrivederci.
11: Ciao, grazie.
7: La vecchia Mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
11: Pronto?
10: Mi dica.
11: Gli dica che sono Enzo.
10: Ma chi sono Enzo? Non ho capito.
11: No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie.
10: Che cosa ha fatto?
11: Beh, ancora a casa stai.
10: Ma che vuole lei da me? Ma lei ha sbagliato numero.
11: Come sai se vieni?
10: No.
11: No, subito!
10: Ma che cosa subito?
11: Subito!
10: Io sono subita!
11: Io esco mo!
10: Come?
11: Io esco mo!
10: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
11: Buon Ferragosto allora!
7: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
13: Pronto?
11: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
13: Enzo.
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
13: Ma che cazzo sta contando?
11: Ma è reperibile da qualche parte?
7: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capobranco, l'indiscusso capofamiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
11: È rintracciabile? Pronto?
14: Sì, chi è?
11: Ciao, sono Enzo.
14: Se te ricordi... Enzo chi?
11: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
7: Avete sentito? Hai messo un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
11: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate e sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
7: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà esterminare.
11: Ci sentiamo allora.
14: Se è mamma delle sorte, di conne che te ne ero pronta.
11: Ciao, ciao.
7: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
2: Pronto?
11: Pronto?
2: Chi parla?
11: Ciao, sono Enzo.
2: Come?
11: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo?
11: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: No, no, guarda che ha sbagliato.
11: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
2: No, no, guarda.
11: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Forse hai confondo con qualche altro,
11: Beh, ancora a casa stai.
2: Come? Come?
11: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma chi parla? Scusa, chi è lei?
11: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo, Enzo chi?
11: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma va...
11: Pronto?
7: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame e ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se posso sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma questo è qualche pazzo.
1: Ci sentiamo allora.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È bellissima.
2: Vai, dai!
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una serenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione, vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento, gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può. Ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una serenata.
2: Ah, va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maestro. Joseph, che fra non molto diventerai papà. Qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciarli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ammonto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di Ricchione e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico, e poppa le poppe, le poppe, poppa le poppe, poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette, tette, tette. Per quante volte l'hai abbeverata, adesso tocca a te fare una bella ciucciata. Mugila tutta che sta satanata e i biscotti in zuppa lì nella. Bella Joseph.
2: Andy, bravissimo.
0: Ti è piaciuta?
2: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
2: Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
0: E puta figa, neanch'io me l'aspettavo, eh?
2: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciarli le tette.
2: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quello che fate. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, eh? Un po' peggio. Ma gli vuoi dire qualcosa da Alice?
2: La ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sei proprio ricchione. Dai, datti da fare.
2: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberone in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
2: Ciao.
1: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
1: Che Marco,
0: apri, uè, ma hai sentito?
1: E non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tricchio. Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Madonna.
1: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Is a zoo only for you. Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo, una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo, un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
4: Questa è la favola di Bombolon Pistoulash, un uomo molto speciale, nato un po' diverso.
5: Signora, spinga! Spinga! Sta partorendo! Dai, dai! È uscita la testa! È uscita la testa! Ah no, aspetti! È la cappella!
4: Il bambino nasce.
6: Fatemelo vedere! Fatemi vedere mio figlio!
5: Signora... Suo figlio, non so come dirglielo, ha un cazzo enorme.
4: Sì, e infatti Bombolon Pistoulash nacque con una malattia genetica ultra rara, il sovradimensionamento del pene crescente. Il suo pisello era mostruoso e sarebbe continuato a crescere a dismisura per tutta la vita. Questo ovviamente gli creò non pochi disagi, a partire dalla scuola elementare.
7: Billy ha il pisello piccolo.
8: Sì, sì, prendiamo in giro Billy che ha il pisello piccolo.
7: Zitto, Bombolon, tu hai il pisello enorme.
8: E da quand'è che è un problema?
9: Bombolon ha il pisello enorme. Bombolon ha il pisello enorme. Bombolon ha il pisello enorme.
4: I bambini possono essere molto crudeli. E così Bombolon crebbe in un clima di bulli e prese in giro. E mentre lui cresceva, il suo pene si ingigantiva con lui. La cosa lo costringeva a creare dei pantaloni speciali con tre gambe ed una scarpa in più da mettere in punta.
8: Che vita di merda la mia.
4: Ma finalmente conobbe una ragazza a cui non importava delle dimensioni spropositate del suo pisello atomico.
6: Io ti amo per quello che sei e poi non hai idea di quello che so fare con i cazzi.
4: Erano innamorati. Ma doveva succedere prima o poi. Succedere che facessero sesso.
8: Sei sicura? Dopotutto non l'hai ancora visto.
6: Non ti preoccupare.
4: E lei inizia a leccare quell'immenso cappellone, tanto da cominciare ad arrapare Bombolon, che non aveva mai provato una sensazione simile. Con un colpo improvviso, il pisello si irrigidisce di botto, spezzando il collo alla ragazza.
8: No, no!
4: E in un tripudio di tristezza, Bombolon ha un orgasmo, devastando tutto il palazzo con cannonate di
8: Sono un pericolo pubblico. Me ne devo andare.
4: Comincia così il suo viaggio da eremita, cercando una soluzione ai suoi problemi. Non aveva mai pensato all'acqua fredda in tutti questi anni. E dopo vari esperimenti con acqua sempre più fredda, notava che di qualche millimetro in effetti il pisello diminuiva. Allora si documenta su internet e decide di partire per l'Alaska. Cammina nella neve, lasciando due impronte di piedi ed un'immensa striscia di pisello dietro a sé. Ma il freddo è troppo per lui. E sviene.
10: Ehi, ehi, ti sei svegliato?
2: tu uomo della profezia.
8: Cosa? Chi sei tu?
2: Io sono Eremita di Ghiacci, custode del segreto del Grande Freddo. Tu sei qui per accorciare il tuo pistello?
8: Sì, esatto. Tu puoi aiutarmi.
2: Dovrai venire con me, nella fortezza del silenzio eterno, il luogo più freddo del mondo.
4: E così i due partirono per questo viaggio in mezzo a neve, intemperie, e il pisello di Bombolon, che diventava ancora più grande. Finalmente arrivano nella fortezza del silenzio eterno.
2: Dovrai meditare ed entrare in contatto con il grande spirito che vive all'interno del tuo pisello.
4: Bombolon si spoglia e si immerge nelle acque gelide della fortezza. In quel momento ha delle visioni e lo spirito del suo pisello crea un contatto.
10: Bombolon! Bombolon! Tu non devi avere paura di me. Tu vuoi accorciarmi, ma io sono destinato a diventare sempre più grande.
4: E in quel momento Bombolon capì l'importanza della sua missione e accettò se stesso. Per tutto questo tempo lui aveva sempre combattuto la crescita del suo pene, ma in quel momento decise di lasciarsi andare. Il pisello crebbe a dismisura e venne visto da tutto il mondo. Quando ecco che prese il volo, creò una sua orbita e si posizionò nello spazio, vicino al nostro pianeta. E da quel giorno noi potemmo godere della vista della Luna.
3: Il perineo della realtà. Welcome to the
11: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me. Oppure finché l'imbarcazione avanza, permettile di avanzare. O ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa. Forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo. Grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. Sì, abbiamo una telefonata, pronto?
6: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
5: Oh mamma mia, ok.
6: Abbiamo cambiato nome.
5: Ok, vi chiamate?
6: Freddie Mercury.
5: Sì,
7: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
5: Sì.
7: Semi Freddie Mercury.
6: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
5: Ah, bene.
6: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
7: Suonavo nel Getro Talpa. Sì. Band di ciechi.
5: Sì, lei ci vede?
7: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
5: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
6: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo a suonare il flauto.
5: Sì.
6: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
7: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
5: Sì.
7: Do.
5: E anche do.
7: Sì.
5: E si.
7: Sì.
5: Sì, sì, do.
7: Sì, nel senso che vuole sentire il sì.
5: Voglio sentire quello che sa fare.
7: Il do?
5: Sì.
7: Allora il sì.
5: Il sì andrà benissimo.
6: Si deve far capire bene, perché non avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
5: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
6: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
7: Faccio il sì?
6: Suona. Ha sentito, che bravo.
5: Ho sentito, questo era il sì o il do?
7: È un sì.
5: È un sì, sì, sì, è chiaro.
6: Perché il do è così.
7: E con un dito solo.
5: No, cioè, beh, però è bello.
7: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
5: D'accordo, va
7: non
5: bene.
7: Non lo so fare.
5: Proviamo a risentirci tra un po'.
6: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
7: Ma non nel culo.
5: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tu vuo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner ups my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
6: Ah, signora, secondo
5: sì,
6: me...
5: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
6: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
5: No, guardi, però scusi...
6: Il mio nonno, che è qui con me...
8: Pacco di San Marino!
5: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi...
8: Porco in Italia!
6: Nonno, stai calmo, per favore.
8: È in Italia,
6: non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
8: Ci riprenderemo fiume!
6: No, vabbè, signor...
5: Scusi, ma lei vede...
6: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè,
5: sì.
6: Quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora, io secondo me ci sono 15.000 euro.
5: Scusi.
6: Per te, nonno?
8: San Marino!
5: Sì.
8: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
6: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
5: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
6: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
8: È un terrone!
6: Sì, è terrone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, nonno?
8: Raffaella Carrà!
6: No, quell'altra che ballava.
8: Eva Enger!
6: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
8: Spagnola!
6: Rodriguez, una roba del genere si
8: chiama.

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, siamo sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba coi baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo.
0: Va
1: bravo.
0: Bene.
1: Secondo lei chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco... sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco...
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione, Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Suono la batteria.
2: Mamma mia.
1: Beelzebub è il devil in spangoli. For me, for me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.
1: Bobby.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
3: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
2: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un post-puzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
4: Sarà una bella avventura.
2: Prossimamente su National Prostatic Channel.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: 1993, la leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Alisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Ouch, potrei dire che...
0: Sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. Ouch, in effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Ouch, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Ouch.
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzon. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: Eh certo. Tanti io e Pippo Baudo siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Eh certo, mazzò, quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sarà? Sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò, non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendi, va.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fatto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, grignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva

0: il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... Perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è mar. E come lo chiamiamo sto cazzo di cosca?
1: Sanghini.
2: Sanghini? Sanghini, che cazzo è un vino?
0: Oh, oh, oh, oh, ci siamo ragazzi, stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico Palazzo Broletto Frocetto?
3: Beh lì Marco non ci penso nemmeno, sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
4: Nga, Marco, se vuoi te lo faccio io, ho certe idee in testa.
1: Certo Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
5: No zio Faus, io non so scrivere, né?
4: Dai, lo faccio io.
1: Pippo, Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
4: Dai Marco, fallo fare a me.
1: Va bene Paolo. Sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
0: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché Sanghigni e Sanghigni.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.

0: lavoro!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta... Lettera d'amore. Lettera d'amore.
4: Pronto? Pronto? Pronto?
5: Siete.
4: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
5: Sì?
4: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
6: Pronto?
4: Pronto, signora?
6: Chi parla?
4: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
6: Sì.
4: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
6: sì,
4: sesso.
6: No.
4: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
6: sì,
4: come da Lema.
6: Vale.
4: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
6: Vabbè, io devo andare a lavorare.
4: No, senti, usciamo insieme.
6: Siamo coi piedi per terra.
4: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
6: ciao,
4: una ponna rivoltata
6: ciao,
4: in faccia.
6: Ciao,
4: amore.
6: Ciao.
4: Baciami, amore.
6: Ciao,
4: baci.
6: Ciao.
4: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
6: Porto.
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
6: Guardi, io ci pontevo, mi ho mozzato.
4: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
6: Pronto,
4: signora, una lettera d'amore.
6: Ci tengo pentilo, nero schifo.
4: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
7: Pronto?
4: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
7: Sì, no, se la ficchi in culo.
4: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.

0: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
0: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La piccola fiammiferaia.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia della piccola fiammiferiferaia. C'era una volta una piccola fiammiferiferammiferaia che vendeva fiammiferiferi all'angolo di una strada. Gente, gente, comprate i miei fiammiferiferi, urlava la piccola fiammiferiferammiferaia, seduta sul marciapiede della strada. Ma nessuno comprava i fiammiferiferiferi della piccola fiammiferiferaferaia perché tutti avevano già molti fiammiferiferiferi a casa. Porca troia, perché nessuno compra i miei fiammiferiferiferiferi? Si domandava con tristezza la piccola fiammiferiferiferaia. Visto che il business dei fiammiferiferiferiferi non funzionava, la piccola fiammiferiferiferaia decise di iniziare a fare i bocchini. E diventò così la piccola bocchichinanara. Boccoccocchinini, venite a farvi fare i boccoccocchininini, urlava a squarciagola la piccola bocchichinacchinanara, seduta a bocca aperta sul marciapiede della strada. Ma con sua grande sorpresa, nessuno si fermò per farsi fare un bocchichinicchicchino. Uffa, disse triste la bocchinififeriferaia, non riesco a vendere fiammiferiferiferiferi e neppure a vendere i bocchichinicchichinotti. Triste e sconsolata, la ficca la bocchiferaia non sapeva più che fare, quando a un certo punto passò di lì un distinto signore. «Perché piangi, piccola fiocchi bocchififeriferana?» chiese il distinto signore. «Piango perché non sono capace a fare nulla, né vendere i fiammiferigli e neppure a fare i boccocchini. Non piangere, ficca la bocchiferagna, io ho il lavoro che fa proprio al caso tuo». Non richiede esperienza, né talenti e tantomeno impegno. Basta che ti presenti 3 volte all'anno e riceverai migliaia di euro ogni mese, pensione compresa. E fu così che quella cretina incapace della piccola bocchiferiferaia lasciò per sempre la strada e divenne parlamentare europeo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No, no.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: bomba. Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
2: Eh?
1: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio, la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea.
1: Sì.
2: E dovremo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo estendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito, perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone per assecondare la sua richiesta, vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa. Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi, io devo venire con gli operai. Non, il suo tecnico
1: e le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista io non li devo vedere in cantiere.
1: Perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta. Perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Giusto, che appena neanche ho aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta?
1: Okay,
2: adesso
1: okay.
2: Io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché io no, non è che sto a memoria tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se glielo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Che avete trovato? Che avete trovato?
1: Per favore, mi faccio piacere. Detto,
2: ma questa
1: so.
2: Allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già se mi dice che sabato... io sono senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare, io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricemendiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente da il martedì possiamo fare.
3: Mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto? Con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, che io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa
1: no,
2: i cazzi
1: su. No, ma io non sto, io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando con
2: lei. Dica di stare zitto un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi
1: ma
2: su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché cioè, io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere, è un cantiere, quindi lei non può aprire.
1: Lei ha i permessi del comune, del condominio,
2: lei,
1: tutto
2: scusi,
1: quanto per fare questa cosa qua.
2: Ma lei con chi pensa che sta parlando, scusi? Sta parlando con
1: Pucci. Lei
2: sta
1: parlando ha i permessi per fare questa
2: ma
1: cosa
2: io sono
1: lei chiede il permesso a me, ma a quanto pare è una cosa comunale, è una cosa del condominio.
2: Io non sto chiedendo il permesso a nessuno, io non ho bisogno.
1: Allora io non
2: ho bisogno.
1: Che lei venga lunedì con gli operai, io cosa ci posso fare? Deve entrare nel mio locale?
2: Certo.
1: No, deve stare esterno, giusto?
2: Esattamente. No, allora io devo.
1: Cosa posso farci?
2: Allora, scusi, mi sta facendo spazientire, non ha capito un cazzo. Allora, prima di tutto io non ho bisogno della sua autorizzazione, io arrivo e faccio quello che devo fare.
1: Ma perché mi chiama se non ha bisogno della mia autorizzazione?
2: È una gentilezza che sto facendo.
1: L'avrete,
2: sennò...
1: l'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare, che so che voi arrivate.
2: Però lei sapeva che non poteva aprire.
1: No, io non
2: ecco, e adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
1: Ma non penso che non possa aprire, adesso chiamerò l'architetto tutti perché mi devono dare delle spiegazioni, anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
2: Certo. Certo, però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso si ritrova questo problema.
1: Parlo come un lavoratore
2: che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non vuole aprire sabato, c'ho gli operai io.
1: Adesso vedremo. Okay.
2: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
1: Grazie.
2: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
1: Ma vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
2: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
1: Ma dai, ma questo qua è scemo, veramente. Complimenti, però un po' sentivo che c'era qualcosa di strano.
2: Sì, dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano. Ma quando sei lì ti stavi incazzando, però.
1: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa. Che disegno, a me non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Ma lo ammazzo.
2: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
1: Ok, ciao
2: Samantha, grazie. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! Rarry Rotter, ci sei?
9: Eccomi!
8: Merda!
9: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
10: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
9: Ermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Ermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
10: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da Madre Natura!
9: Ermione, perché sei sempre cattiva con me?
11: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
9: Io.
11: Va bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Aspetta, c'ho un pieno di saliva.
9: Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino...
11: No.
9: Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio...
11: Scusa,
9: scusa.
12: Aspetta,
2: è isterico.
12: Cos'hai?
2: La fine.
12: Allora,
13: da solo.
12: Un attimo.
13: Aspetta.
14: Sta sborrando.
12: Aspetta, scudo.
13: Cosa?
12: Rattrarire? Aspetta, un attimo. Allora, rattrarire non è grave. Sono un figlio di puttana.
11: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
12: Ma no, prof, perché? Non voglio.
11: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
12: No, d'accordo.
14: Pronti, 3, 2, 1.
13: Aspetta, sì, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
14: Vai, sassate in faccia, merda.
13: Madonna, vaia.
11: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
12: Bello!
11: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
12: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
11: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
12: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
11: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
12: Sì, trovato!
11: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande A... Fatto?
12: Fatto!
11: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando.
12: Ma no, prof, che schifo!
11: Fai quello che ti dico, merda.
12: Ok, scusi, ce l'ho.
11: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
12: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi,
13: ehi,
12: no!
13: Ehi, hai il cazzo in bocca.
12: Una lasagna piena di vermi, no!
11: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
12: No, proprio, mi scusi! Ok, ho i vermi in bocca!
11: Molto bene, ora ingoialo.
12: Come?
11: Ingoia la fottuta lasagna, adesso.
12: Ok, ingoiamo!
11: Ma bene, ma bravo!
14: Bravo, merda!
13: Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi?
11: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
12: Sì, trovato la chiave!
11: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
12: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
11: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
12: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo, e ora?
11: Bene, molto bene. Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
12: Grande, che emozione! L'apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida.
15: Where we got there?
12: Ronero!
15: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Walter!
12: Ronorio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il prigioniero di Azan.
15: Vuoi un cracker?
12: Dai, così.
16: Yeah. Yo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tutti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello, vai Ciro Scascello.
3: Oh cazzo, dimmi.
2: Oh cazzo, buongiorno.
3: Oh streghetta.
2: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
3: Ma io non vado sui siti pornografici.
2: Come no?
3: Li faccio.
2: Li fai? Come li fai? Spiega.
3: Li faccio.
2: Che fai? Spiega che fai a livello di pornografico, che fai?
3: Le pippe.
2: Ecco,
3: E tu che fai?
2: Io me lo faccio ciucciare.
3: Oh, cazzo.
2: Ripetutamente.
3: Oh streietta.
2: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce più o meno come l'orticaria.
3: No, no,
2: a me stai su due cazzi. Uno il mio e uno quello che guardo.
3: Due cazzi.
2: Ci ho detto.
3: Io tre.
2: Tre cazzi c'hai tu. Sei quasi
3: l'octopus.
2: Sì, a parte la,
3: tre cazzi e sei palle, otto palle.
2: A parte
3: dai,
2: le...
3: ciao, questo lavora, dai, non ti posso ascoltare. Richiama,
2: ma chi cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo, non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare, ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
4: Non mi interessa.
2: Non ti interessa cosa?
4: Non mi interessa.
2: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
4: Va bene, c'ho mal di dente.
2: Come mai? Che dente ti fa male?
4: A me fa male il dente.
2: Ti fa male il dente? Quale?
4: Me l'ho tirato, fa male il dente.
2: Te l'hai tirato il dente?
4: Ma
2: non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
4: Ciao
2: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, affa culo anche te Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora, porno con lo speed, hai capito come funziona?
5: Ma cosa bisogna schiacciare?
2: Cosa bisogna schiacciare? Bisogna inserire i propri dati personali.
5: Io li schiaccio.
2: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
5: No.
2: Non si frulla il sorcone lei?
5: Sì, non ho capito niente. Mi dispiace, ma non so cosa sta dicendo.
2: Allora, lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
5: Ma dove?
2: Su internet, signora.
5: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
2: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
5: No, portava...
2: Che portava?
5: Una tuta normale.
2: Portava
5: un camioncino bianco.
2: Un cosa, scusi?
5: Un camioncino bianco.
2: Un cannoncino bianco. E lei che ci ha fatto?
5: Sì.
2: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
5: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
2: Sì, questo l'avevo vinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
5: Ma vaffanculo, va.
2: Lei e sua sorella, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo.
6: Buongiornissimo per te.
2: Sì, sempre, invece per te?
6: Tu ora mi stai disturbando.
2: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata.
6: Cerca di morire male.
2: Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
6: Tu che cazzo vuoi da me?
2: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai postumi di una
6: brutta. Certo, a te non interessa come io sto.
2: Certo,
6: tu che cazzo
2: certo
6: vuoi da me?
2: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo orsetto.
6: Tu sei una grandissima merda.
2: E tu sei
6: tu
2: il mio
6: telefoni solo per rompermi i coglioni.
2: No, voglio sapere come stai, perché la settimana scorsa.
6: Tu non vuoi sapere
2: certo
6: come
2: che voglio,
6: sto.
2: Certo,
6: tu
2: che, voglio. Certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
7: Tu devi stare zitto, cane.
2: No.
7: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni.
2: Io...
7: infame cane.
2: Io mi prendo cura
7: te
2: della tua salute.
7: Lo dico in modo elegante, pulito
2: sì
7: e preciso.
2: Sentiamo.
7: Smettila di rompermi i coglioni.
2: Ma come mai?
7: Infame, maledetto bastardo.
2: Ma come mai ti picchi per strada?
7: Tu non devi
2: malvivente
7: rompermi i coglioni.
2: Violento, razzista.
7: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo cane.
2: No, pensi
7: con
2: di essere...
7: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
2: tu,
7: merda.
2: Tu chi rispetti quando metti le mani
7: non
2: addosso?
7: Non porti rispetto per gli animali. Non porti rispetto
2: ma
7: per
2: basta,
7: la natura.
2: Ma
7: non
2: su
7: porti rispetto.
2: Ma
7: stai zitto,
2: che cazzo
7: io.
2: Ma che
7: porco
2: cazzo? Ma che
7: ascolta,
2: cazzo?
7: Cane.
2: Sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
7: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane. E invece di rompermi i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello. Maledetta
2: in
7: merda, cane.
2: In un duello.
7: Te lo giuro, brutto bastardo, che mi arriverai sotto.
2: Ma che
7: ti farò patire le pene dell'inferno.
2: Ma dai.
7: Maledetta merda, cane.
2: Con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tensione. Con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto, sciamola.
7: Per la forza di Grayskull. Il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo!
2: Sì.
7: Ti farò io vedere come si duella!
2: Carollo!
7: Bastardo maledetto, cane!
2: Caro
7: ti smetterò vivo, bastardo, cane! Ti eviterò due corna da renna sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia! Maledetta merda, male! Devi morire, male, devi! Devi morire!
2: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è. Sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai, per fortuna non è al gabbio. Ancora, per il momento. Andate a far culo, già.

0: benvenuti a una nuova puntata d'azione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi. Ma prima di Folgore sentiamola Sebastiana con le cose di internet degli Squarto Brothers. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti. Ma diamo subito al servizietto con la coppa magica che siamo due. Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva dal pianerottolo! Vado a vedere!
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla, e rincuorato torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
0: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuga di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Va bene. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
0: Ah, che bello. Chi sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No,
2: no, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare dal water, ti prego! No, lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
2: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta sulla capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo? No, ma cacca bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
2: No, no, no, non so nuotare con la testa!
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: Bene, che figa la serratura che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
3: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e così, mo e Gigi e Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, Formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: È brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, una scarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.

0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
0: Chi è che parla?
1: Il droide.
0: Ma chi è che parla?
1: Han Solo.
0: Ma chi è che fa i Casarossi?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Ma vatti in creti.
1: No.
2: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
2: A chi parla?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
2: E va a farti un metro in culo.
1: No.
3: Pronto?
1: Il droide.
3: Pronto?
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: A cagare.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo. Quanto sei diventato vecchio.
0: Beh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Questa cazzata. Ma chi è? Non dire sì.
4: Pronto?
1: Han Solo.
4: Ah?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma a che sei, scusa?
1: Sai per cosa vengo?
4: Sì, io so. E mi stai chiamando ora che io sto cagando. Ma che cosa sei? Che cosa c'hai?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Ah!
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Ma vai a cagare, ciao.
1: No!
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Pronto?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Che cosa?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Non vi capisco.
1: Sai per cosa vengo?
0: Eh?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Non capisco cosa dite.
1: Sappiamo che l'hai tu.

0: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio?
0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Pronto?
1: Il vecchio l'ha data a te.
0: Puoi dire chi sei?
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto?
0: Senti, una persona per bene, quando chiami deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
1: Il droide.
0: Usa la fessaccia di mamma.
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ma va a fare un culo, ma può piacere.
1: No.
0: La fessaccia da sorda.
1: No.
0: La fessaccia di mamma.
1: No.
0: Vuoi essere figlio?
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Beh, va a fare un culo.
1: No.

0: Only a 105.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
0: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri.
3: Allora ragazzi, ci siamo?
4: Sì.
5: Sì.
3: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
4: Ok.
3: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
4: D'accordo.
5: Ok.
3: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do un pugno nel culo.
4: Ti do un pugno nel culo.
3: Siamo pronti?
4: Sì.
3: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
6: Pronto? Sì?
4: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
6: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
3: Stamattina.
4: Stamattina sono venuta.
3: La carta di credito è San Franco.
6: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
4: La carta di credito è San Franco.
3: Istituto San Franco.
4: La banca Istituto San Franco.
6: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
4: Alla cassa, dentro.
6: Dentro?
4: Sì.
3: C'era un bel ragazzo alla cassa.
6: Vediamo se c'è qualcosa qua.
4: C'era un bel ragazzo in cassa, non so se...
3: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
4: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
6: Ma a che ora è venuta?
3: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
4: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
3: È questo il benzinaio?
4: È questo, no?
6: Come?
4: È questo il benzinaio?
6: Sì, sì, sono io.
4: Ah.
3: Adesso ogni parola che dici o frase, quando lo finisci fai...
6: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
4: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
6: Che macchina hai?
4: Ho una Ford Fiesta.
6: Ford Fiesta.
4: Sì, esatto.
6: Adesso aiu.
4: Come dice, scusi? Aiu.
6: Scusa.
3: È un tic.
4: Scusi, è un tic nervoso.
6: Sì.
2: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
6: Allora si è arrapata stamattina.
3: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
4: Ma questa carta,
6: dimenticato la carta.
4: Trova, c'è o non c'è?
6: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
4: Ah, ho capito.
6: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
3: Te l'ho detto, alle 10.
4: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
2: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
6: Alle 10.
3: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
6: 10 esatte?
4: No, 10 stamattina.
6: Tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
4: Alle 10 stamattina.
6: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
3: Cercala.
4: Sono venuta stamattina alle 10, la trovi, forza.
6: Ford.
3: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
6: No.
3: Completamente discorsi a caso. Vai!
6: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
4: Prosciutto cotto e fontina, ben cotto, grazie.
6: No, non c'è comunque qua,
4: Diciamo una M, se non c'è la M provo la L.
6: Per cosa?
4: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
6: Ma che cazzo?
4: Ora le 14:49.
3: Bravissima, bravissima, fatti l'applauso. Bravissima.

0: L'altra votazione, Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi è morto?
2: Che cazzo,
1: si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: conoscerà.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorraine, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate. E noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei, vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo e
0: cosa?
3: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: è della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo. Dice proprio questo, della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso signora io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo, alright?
0: $24. Ho strutturato le camere da poco, ma poi trovare anche roba dentro,
3: guardi,
0: mi sembra dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio, proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica. La ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto in inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok.
4: Ok, allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in
4: no, lo
0: un
4: so.
0: Albergo.
4: Lo so, le spiego, io devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa
0: come
4: persona.
0: Non so neanche il plutonio.
4: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
0: No.
4: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente

0: perché i miei genitori sono più belli e giovani?
1: Prego.
0: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro, nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori, anziché essere anziani, sono più giovani e belli?
1: Non ho idea.
0: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo,
1: Sì, va bene, ok.
0: Chiuda.
1: Poi?
0: Questa ho come domanda.
1: Quindi adesso?
0: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo,
1: Non lo so.
0: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo,
1: Senta, io sto lavorando.
2: Finocchio!
0: Che cazzo? Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla, sii uomo. Non portare il cane a spasso, portalo a lavorare, sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte, sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia, in peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
6: Canta salvaje con tu passione.
7: Che bonita!
6: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco! Ho fatto la pausa. Certo che lo conosco!
3: No. Però, fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco!
2: No!
1: Certo che lo conosco!
0: E me lo vuoi dire? Eh? Qual è il segreto?
2: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: bene, mi avvicino.
1: Il segreto è?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Eh?
1: Ah!
0: Ah! Ah! Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: on Welcome. Lo Zode 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano Oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio.
8: Sono pazza!
7: Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
9: Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
9: Allora, sono...
7: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
9: Allora,
7: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
9: Partiamo dall'inizio.
7: Sì.
9: Allora, mi chiamo...
7: Sì, non importa.
9: Allora,
10: Michele!
9: Ecco,
7: ah,
9: mi chiamo Michele.
7: Sì, perfetto.
9: Allora, io nell'85 andavo a Rimini.
7: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
9: Lo facevo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
7: sì,
9: ampio.
7: Grazie.
9: Di chi sono,
7: ma facciamo
9: da dove vengo,
7: un salto in avanti.
9: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
7: Non è non è importante, guardi, non c'è necessità di...
9: Tutto quello che è il mio background culturale, no, modo che voi abbiate idee chiare.
7: Guardi,
9: la persona con cui state interloquendo.
7: Guardi, non è necessario, veramente.
9: In modo che le mie parole non siano travisate.
7: Noi ci fidiamo.
10: Michele, hai preso il telefono?
9: Ho preso il telefono.
10: Michele!
9: Sì, ho preso il telefono.
10: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele!
9: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
7: Sì.
9: Nel 2025 è strano.
10: Chiudi, cioè... Michele! Mi serve il telefono, Michele!
9: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
7: Ah.
9: E mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
7: Sì.
9: Nel 1985
7: no, guarda,
9: vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello abbiamo ereditato la casa.
10: Michele!
9: Lui vive al piano di sotto.
10: Michele!
9: Il piano di sopra. Abbiamo un telefono duplex.
7: Duplex.
9: È cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
10: Michele,
7: ma come no, scusi, e dove si trovano?
10: Nella sul nostra divano secchio, Michele!
9: Mia madre sul divano adesso.
7: Ah!
10: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco! Ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
7: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sarah continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sarah e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: sign up for the sign up for this fight that you mind you were getting up for the sign up for? What are you getting up for?
1: Essere innocente, di ragione, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché the winner all, just the one get the winner without you?
1: Io non capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work out for the song with a simple mind, don't you forget about me, eh?
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover dei Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Lo spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi suonare. Perché ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi.
5: Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
5: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare soltanto le
2: sì.
5: rullanti e io. Solo che non ha la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
5: Cioè non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
4: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì.
4: con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
5: Non mi dà il ritmo, non c'è la cassa.
4: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
4: E rimango lì.
5: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
5: Ascolta un attimo. Beh, senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: No.
5: Non penso proprio. Vabbè. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
6: Chi l'ha svisto?
7: Lo Zoo di 105.
8: Nelle puntate precedenti.
9: Pronto?
10: Sì, se sbandiera le bandiere?
9: Sì. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
10: No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
11: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quarto Giaro per l'arrivo dello zio Galera.
9: Abbiamo delle procedure.
10: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
12: Naso.
10: Solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quarto Giaro. C'è.
13: Per continuare con l'italiano, premere 1.
14: To continue with English, press 2.
10: Bastardo!
15: Tamarri!
16: Buongiorno, come posso aiutarla?
10: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino e sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazioni. voi fate le bandiere, giusto?
16: Sì, talvolta sì.
10: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei. Chiedile, come ti chiami?
16: Io?
10: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
16: Matteo.
10: Mi sei simpatico, che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. E a noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere, in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
6: 2000 e 3000 siamo, come numero.
10: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti la mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
16: siete al posto giusto.
6: Panico, panico, panico, paura. Fantastico.
10: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
16: Quasi sempre.
10: Fantastico. Sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
16: Assolutamente sì.
10: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè, ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla
6: bandiera. Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto "Quarto Giaro c'è". Ti piace?
16: Perfetto, bellissima, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
6: Bello,
10: amiche, è tutto. Lui si sente bramieri, hai capito? Sì. Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
16: Hai visto
10: di
16: che ispirazione che mi ha
6: venuta? Posso chiamarti Proietti?
10: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, se non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda? Va bene.
16: Va bene.
10: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento Covid, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
16: Quando volete.
10: Mi piace.
6: Fantastico, fantastico. Se veniamo alla sera, dopo le 10.
16: Dopo le 10, assolutamente, perché prima c'è troppa gente in giro.
10: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
16: Perfetto, vi aspetto.
10: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
16: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
10: Va bene, sei già revolverato.
6: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
10: Hai finito di ridere.
16: Ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
10: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo e facendo il paio. Guarda, perché sta parlando seriamente lui.
16: Ma perché io no?
10: Allora sei proprio così. Sai che
16: faccio bandiera,
10: saresti uno che nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
6: Pagliaccio, non pagliaccio.
16: E vedi, sono troppo.
10: Stai lì con le schede a montare mondarozzi di coca e intanto ride. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
6: Chissà dopo una pippata come ridi te, proprio,
10: sei uno fornaro proprio.
16: Dovremmo provare.
6: Portiamo un bel vassoio, dai.
10: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
16: Ok, fissiamo una puntata. Grazie ragazzi.
10: Va bene, va bene.
16: Bravi. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao.
10: Ciao, scemo. Già, personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
6: Fossero tutti così.
12: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
15: tavarri.
17: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, ce l'avevi fatto.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
10: È l'Aiazzone!
8: Aiace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
8: Esatto. Sì!
10: Attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No!
10: Aiaco! Il culo giù!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere da qualche
9: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sotto sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
0: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Ce l'ha fatto.
0: Ce l'ha fatto.
6: Ho sbagliato?
0: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No.
0: Eh sì.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La lepre e la tartaruga.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia della lepre e la tartaruga. C'era una volta, tanto tempo fa, una lepre che andava in giro tutta scappellata, vantandosi della sua velocità nel farsi le seghe. Nessun animale della foresta riesce a segarsi più veloce di me, diceva la lepre, e prima di terminare la frase si era già segata 18 volte. Invece, la povera tartaruga, che aveva già 86 anni, si stava segando ininterrottamente da quando ne aveva 14, ma ancora non aveva sbobbato neppure una goccia di liquido semianale. Ah ah ah ah ah ah ah! Rise la lepre guardando la tartaruga menarsi il pazzo al rallentatore, facendo delle facce sofferenti alla Franco Franchi. Scommetto la mia verginità anale che riesco a sborgiare più veloce di te, disse la lepre alla tartaruga, che visto che sei lenta come una lumaca ti darò anche mezz'ora di vantaggio. Così la tartaruga cominciò a segarsi, mentre la lepre si addormentò beata sotto un albero. La lepre addormentata iniziò a sognare. Ma, siccome mancava di immaginazione, la lepre sognò di starsi segando. La tartaruga allora ebbe un colpo di genio, e le mise il suo pazzo in mano mentre dormiva. La stolta lepre, che stava sognando di segarsi, afferrò il pazzo della tartaruga, pensando che fosse il suo, e lo menò così forte da far venire la tartaruga in pochi secondi. Svegliata di soprassalto dalla spruzzata in faccia, la lepre non poté credere ai propri occhi. Aveva perso la scommessa, e ora, come stabilito, doveva dare il culo alla tartaruga. Per sua fortuna, dopo pochi colpi, scoprì che prenderlo dalla tartaruga le piaceva molto di più che segarsi. E vissero tutti felici e contenti. Soprattutto la tartaruga.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo.

0: buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le passo a mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che so. Cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, benissimo. Le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accord. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug delle, qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma
3: Spagna Brut Collection Krug 1995, 1050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quella, per quello sfizio che avevo se hanno delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti. E stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: Anche sì, no. Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché non penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea di quello che faccia, dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei? Mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo, io dico le cose che sono,
4: sì,
2: non posso dire diversamente.
4: Molto aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi.
4: Sono sconvolto.
0: Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà su per giù di 700.000 litri. Essendo una piscina.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non ce l'ho.
0: 700.000 litri.
2: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa,
4: scostante.
2: Io dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbiamo fatto
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende persona, che fanno 100-200 mila bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi, sì, se quindi... sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però no, mi pare di capire, scusa,
2: sono sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
4: Ma ci mancherebbe.
2: Sto dicendo le cose come sono. Poi deve valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio del regista mongolo Bdigovdeti. Una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Aspetta, stacca, vai.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Fallo più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
2: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
4: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
1: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
4: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
2: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
4: Ma non è quella crema, ma che stai a fa?
1: Due amici inseparabili che si divertono.
2: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
4: Ho paura.
2: E dai, e buttati, che sarà mai?
4: Ma sta piscina regge?
2: Tu ti fidi di me?
4: No.
2: Come no? Dai, vai, buttati!
4: Vado!
2: Vai a bomba, buttati!
1: Poi di colpo, il dramma.
4: Bantai!
2: Vieni, Mori, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
4: Ma i mortacci tua! Meno male che doveva reggere sta piscina, attualo!
2: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
4: Ho capito.
1: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
4: Qualo?
2: Qualo? Che c'è?
4: Non tu, c'è tano squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
2: Pussa via, pussa via!
4: Ma che stai a fare? Bravo, ti sta a cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tirare un calcio, dai, e tu muoviti!
1: E giungono finalmente su un'isola deserta.
4: C'è nessuno?
2: C'è nessuno?
1: Fino a quando?
5: Naufraghi!
2: Chi è?
5: Mi sentite?
4: Sì, chi è?
5: Benvenuti all'isola dei famosi!
2: Ma vaffanculo!
4: A te l'isola dei famosi!
2: Sì, tu,
4: vai, che triccio!

0: interessante notare come, non appena arrivi l'estate, il mare rappresenti ancora oggi l'unico punto di interesse di ogni abitante del pianeta Terra. Il mare e le serate. Piazze, discoteche, festival del gin, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dopo una faticosa stagione di lavoro, i personaggi che più abbiamo amato nelle scenette dello Zoo di 105 si sono presi una lunga pausa vacanziera. La probabilità che tutti questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1. Che, per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
1: Ciao Antonio, ascolta, c'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto, sosia di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
0: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
2: Fuffa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al Festival per i Popia di Antonio Summa!
0: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover. Il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
2: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
3: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
3: No, no, oddio, no, sto morendo magistralmente, no, no, oddio, no.
2: Grandioso, magistrale, la giuria popolare sta già prendendo appunti e noi allora andiamo avanti col prossimo.
4: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
2: E allora vai, ric***ne!
4: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
2: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
5: Sì, sono qui per fare cosa lì, insomma!
2: Vai nonno!
5: Allora, dunque, sto morendo! Oddio no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, Dio no, sto morendo, proprio come Summa, che Summa muore, porco d***a.
2: Strabiliante! Ho la pelle d'oca! Mamma mia, l'alfo l'arduo compito ai giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti!
6: Ciao stronzi! Sono Heidi e vengo dai monti e ho un serramanico dietro la schiena, quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
2: Vai piccolina!
6: No! Sto morendo! Sto crepando male, cazzo! No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi!
2: Devastante! Ho chiuso gli occhi ed eri fumo, eri tu! Pazzesco! Ma vediamo il prossimo!
7: Ciao, sono Antonio Summa.
2: Se ti piacerebbe.
7: No, sono davvero Antonio Summa, guarda, sono io. Guardami. Sono io.
2: Cioè, vabbè, dai. Vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai.
7: Sì,
2: vai.
7: Vado. Aia! Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio.
2: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. E penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
7: Ma come? Ma sono io, porco...
2: Ma non ci somigli nemmeno, dai. Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su.
7: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
2: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
0: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
2: Ok, ragazzi, tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un grosso casino.
7: Basta! Basta! Basta! Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda!
8: Ehi! Hey, forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
5: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
7: Cosa? No! No, ma come? No!
0: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
7: Scarrellano! No! Mi sparano! Ecco i proiettili! Che arrivano! No! Bella quella calibro 9! No! Yeah! Sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
0: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.
9: For you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai, dai!
11: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo, un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
12: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti, nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
13: Ciao Branzino 89, come mai ti chiami così?
14: Buonasera Piattola 96, mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
13: Wow, mi piacerebbe vederlo.
12: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
14: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa però.
13: Vuoi una foto delle mie piattole?
14: Mi accontento dei piedi.
12: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
14: Che stai facendo?
13: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
12: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
14: Quantisticami il cappellone.
13: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
12: e Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
14: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
13: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti nostro signore.
14: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
13: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
14: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
12: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
10: Ma tu sei una donna!
13: E tu sei un uomo!
10: Ma che senso ha tutto questo?
13: Non lo so, però... ti va di scopare?
10: Ok.
12: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
14: Pazzesco. Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social.
13: Già, però ci siamo divertiti e mi piaci molto. Anche se non sei stato sincero con me.
14: Ma neanche tu lo sei stata.
13: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
14: Hai ragione. Allora...

0: Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa. In realtà sono...
1: la polena di una nave!
2: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente non sono Vladimir Putin. Sono... la Sardegna!
1: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità io sono...
3: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
4: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore, dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
5: Il perineo della realtà.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Be, be, be, be, be, be, be.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato
1: in...
2: Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io. So neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se te che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché...
1: Io non ho bevuto niente.
2: Ho un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato.
1: Era 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche a noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: Stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto, signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo, ovviamente avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti...
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate... Ma quanto mai ho fatto a sognare Salemata?
5: Signor Comi, la sto... Ehi, porco, ti metto le mani addosso! Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor Comi. Qui parte la denuncia, Glielo dico proprio...
1: Che denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente, per cercare di risolvere un problema suo...
1: Allora anche lei...
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto. Quello là di prima mi ha detto che ero ubriacolo. E non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor. Io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Io non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbrattare.
1: Ecco, Nathan.
5: Allora, signor C***o, lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No.
5: Ok.
1: Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma si
1: è
5: mette
1: una barzelletta?
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Cioè, siamo alla follia, signor C***o.
1: Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei.
1: Nessuno.
5: No. Lei l'ha ordinato? No. È una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione a infuriarmi, perché è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti. Ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei? Ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare. Io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei?
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto, è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi di rivolgersi a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kite Frank.
1: Sonia Salerno è il Miao Bello, né?
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa? Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora senta,
1: non gli ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor, mi scusi. Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, per favore, stiamo calmi. Allora.
2: Lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce a.
1: Ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor, parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente io. Non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso.
1: Era
2: completamente ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco, te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
3: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
3: Pronto, sono Duovan, il camionista. Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato del cazzo? Pronto?
4: Che escalation di ignoranza.

0: Sì, signore?
1: Stavo guardando della fica.
0: Vagina, signore.
1: È arrivato il ginecologo di sto cazzo. Non mi interrompere che mi perdo. Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans. Che cazzo è?
0: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
1: Atti impuri?
0: Sì, signore.
1: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
0: Autoerotismo, signore.
1: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
1: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
0: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
1: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi. Ah, Cristo!
3: Sì, padre.
1: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
1: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe. Urge un provvedimento contro i pugnettari. Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey?
0: Abbiamo un'estinzione totale.
1: Troppo.
0: Un diluvio universale.
1: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore.
0: La peste.
1: No, no, no, troppa gente che puzza. E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingue le facce. Ho appena inventato il riconoscimento facciale. Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
0: Perché la birra analcolica, signore?
1: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
0: Fatto, signore.
1: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
0: È Stevie Wonder, signore.
1: E perché sbatte contro i muri?
0: Perché è cieco, signore.
1: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary? Scusa, Mary? Scusa, lo so. Mi è scappato. Poi ne parliamo. Chiama tuo figlio, chiamalo.
0: Signore?
1: Cosa?
0: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere. Ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
1: Porca puttana. E che cosa vogliono?
0: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
1: Sì, ok, questi sono gli uomini. Ma le donne che cosa vogliono?
0: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
1: Che palle! Che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
0: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
1: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
0: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
1: Sì, certo. Anche per i venditori di pentole e gli autogrill. Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Manda la bufera di leve, se no si vede che...

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Ciao facce di culo, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo, noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubidubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito, volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, non...
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito...
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma, si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo, di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivata del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma, o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però le quantità ordinate
1: sì.
2: Sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Sì, ho capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì. Cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Vabbè,
1: ho allora... una bambina piccola, cioè è una cosa che...
2: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi ci sono il processo. Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
2: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa, senza un'assicurazione.
1: È una, Ascolti, è una cosa che era partita, io lavoravo in, lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, no, però non è che
2: capisco, guardi, capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei,
2: guardi, adesso
1: cioè, se... come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo, ci credo. Allora, le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza, che verrà, dove lei esercita clandestinamente, a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Non guardi niente a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cagare, Dario, chi cazzo? Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, vai a fanculo, sì, chi cazzo sei? No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cagare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più.
1: Ce la può veramente scordare. Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: Hi-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
3: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e tirapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
2: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
3: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
2: Giochi e prima infanzia.
3: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide fra cazzi Jedi, 974 euro.
2: Arredamento interni.
3: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era andata bene fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla mille chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
4: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore della madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estranamort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa da tutta un quanto sciato la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un culo su buchi buchi, no?
6: Vina!
5: Che
6: occupan, vieni!
5: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà
6: la denuncia io a lei!
5: Ma ti venga a spaccare un ceroid!
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guirino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Yeah.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Kokemon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Kokemon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste, che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda, no. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
0: Arredamento interni.
1: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock. Perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa. Avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
3: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una segna! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda, stavolta. Guarda.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsacchiotto 33.
3: Minchia, devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
5: Oggi in offerta speciale il nuovo film La centrale nucleare.
3: Cazzo, bello, bello, sarà una puttana che esplode.
4: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu bu bu burra.
3: Vai, vai!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
3: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non vuoi succhiare un cazzo invece di parlare?
5: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
3: È figlio del muro!
5: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
3: Ma me ne frega un cazzo!
5: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
3: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
5: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
3: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
6: Buongiorno, Elettra.
3: Oddio.
5: Buongiorno, ingegner Seriosi.
3: Ma io ingegnere non ce l'ho mai anche la quarta elementare se è fatto quello.
5: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui. E il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
3: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Dai, chiamala, ingegnozzi, dai, come ti chiami?
6: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
3: Allora puniscile e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
5: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
3: Ah, bello, sto film mi prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore, buono, vai, vai.
5: Mi punisca, ingegnere.
3: Scopala.
6: Ma quale punizione, punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
3: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
5: Se vuole, posso darle una mano io.
3: Succhia!
5: Sono esperta di perdite.
3: Succhia!
5: Ne ho in continuazione.
3: Che schifo!
5: No, non so se mi sono spiegata.
3: No, ho capito io, che schifo!
5: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
3: Ma c'ha la gonorrea, cioè, che schifo!
5: Sta diventando tutto rosso. Lo sento, è in procedura. Sento di scatenare i suoi istinti sessuali su di me. Ah!
3: Vai, scopa, vai!
6: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi, che io ho da lavorare. Porca, ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
3: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questa vuole scopare, scopa, dai!
5: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
3: E allora ciuccia, glielo dai adesso.
5: E quello che voglio è una...
3: succhiarglielo!
5: È una sfrenata ora. Di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
3: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
6: Ma dove cazzo viene?
3: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero?
6: Punto. Allora dunque,
3: dai,
6: perdita potrebbe... Oh,
3: oh, c'ho un cazzo in mano, vedo uno che mi cregna al computer, dai.
6: Ecco, forse quella... No, un momento.
3: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ma chi l'ha registrata sta roba? Dov'è la zoccola?
6: Non riesco proprio a capire da dove arriva.
3: Ma non me ne frega un cazzo!
5: Mi tolgo il camice da donna delle pulizie.
3: Ma perché lo racconti? Fallo, no!
5: Lui sembra non accorgersi di me, così mi siedo in maniera molto sexy sul quadro comandi spostando... Orsacchiotto 33!
3: Oh.
5: Il tuo tempo è terminato!
3: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua! Maledetti bastardi!
5: Aggiungi 127,99 per andare avanti!
3: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai!
6: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita... Ma, Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
3: Bravo, bravo, così, dai, dai, dai!
5: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico, mi sbatta!
3: Dai, vai, dai!
6: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita...
3: Che cazzo è? Un'esplosione atomica! Polverizzare!
5: Valuta il film!
3: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ma io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto! Ciao, sono Tony! Come va?
1: Vai a parte!
0: No, mi sono già fatto in passato, signora! La saluto! Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato!
1: Pronto?
0: Ciao! Come stai, Michela? Sei sempre con lei? Sono Antonio! Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passami che lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passami, lo sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No.
0: Come?
3: Guardi il sole!
0: Guardi il sole, è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: No.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quando non vanno le gambe non vanno, eh.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascamen. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino,
0: non so.
3: Un paletto vicino.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. Aveva battuto anche la testa una volta con la Vespa, aveva picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la Vespa? Che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha mozzato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso hai la mia giacca di jeans?
3: Guarda che io... Giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene.
3: Sì.
0: Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. ma che cazzo, ma che cosa, uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì.
5: Come and rain. Shadow.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Il genio.
7: Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vai dentro.
6: Dai,
9: dai,
6: vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, no, è troppo.
9: Dai, dai,
10: dai. È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se Adam dai.
0: Out. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco.
12: Vai via.
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo.

0: Mi dedico a due cose.
1: Sì, lava i piatti.
0: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
4: Sì.
0: Ah!
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
4: Ma lei prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
1: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
1: Valuta il film.
0: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: La sderenata dello Zoo di 105.
7: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche sderenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zodi 105.
2: Ah,
3: ascolti, chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
0: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: No, ci devi credere. Senti, ti vuoi dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che si sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai, un po' di quei lubrificatori che vendono adesso, un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Altrettanto, ciao, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Non parla!
6: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista. La simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
3: Pronto?
6: Sì, pronto.
3: Vale, sono il cosplayer di Hulk.
6: Buonasera.
3: Salve. Senta, io... Sì, sono... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
6: Ecco, no, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
3: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying, sono il più famoso cosplayer di Hulk, ha fatto anche la sua controfigura.
6: Ah.
3: Sono alto 5 metri.
6: Ma viene doppiato? Non...
3: In che senso? Hulk non parla.
6: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
3: Sono alto 5 metri, ho 67 di piede.
6: Ok.
3: Molto, molto...
6: E le scarpe?
3: Non le uso, io vado in giro già. Completamente nudo, soltanto un paio di slip...
6: Strappati?
3: Sì, sì.
6: Ho capito, e chiama per?
3: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
6: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
3: Grazie.
6: A presto.
3: Perché mi mette giù?
6: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
3: Vuole che le mando una foto?
6: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
3: Va bene, come la vuole, che posizione? La classica?
6: Sì, la classica.
3: Quindi...
6: Sì, esatto.
3: Con le braccia...
6: Benissimo.
3: Senta, visto che siamo al telefono... visto che siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
6: Va bene, ci segniamo il numero.
3: Però...
6: Sì?
3: Mi raccomando, che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
6: Non credo che questa cosa succeda davvero.
3: Sì, perché dalla voce in stile sessualità.
6: Non penso neanche che questo sia vero.
3: Bye bye!
6: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kukumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
10: Sono Mano degli Adams.
6: Scusi, Mano degli Adams non parla.
10: Ma come faceva a sapere che sono io, sennò?
6: Lo so, però evidentemente non è lei.
10: Ha sgamato.
6: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sono Sandro Fentanyl.
6: Sì, buonasera.
11: Io ho visto.
6: Cosa ha visto?
11: Tutto.
6: Ha visto Suor Turista?
11: L'ho vista... L'ho visto anche adesso, guarda.
6: Ma ci dica dove si trova.
11: Allora, sono uscito un pacchetto.
6: Sì.
11: Poi un po'. Cioè, comunque l'ho visto. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
6: Ci dica la città.
11: Scelga lei.
6: No, ce lo deve dire lei. Io non.
11: Per 5 euro dico Bologna.
6: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
11: 4?
3: Euro ti faccio un pompino. 5 euro.
11: Lui è Mauro Fentani.
6: Sì, immaginavo.
11: Mio cugino, fratello di pera.
6: Certo.
3: Dammi 5 euro, dai.
11: Ancora prende. Dove, cosa vuole sapere?
6: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se l'avete.
11: Verità, 20 euro.
6: Non so, provate, se valuteremo l'informazione adeguata.
11: 15 euro.
6: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
11: allora
6: programma.
11: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici. Tu mi dai cosa?
6: Come?
11: Mi do un orologio.
4: Sono fortissimo.
11: Che ore sono? Oh. Hai già venuto l'orologio?
4: Sì.
11: Ma sei una merda.
4: Mi ho fatto anche un pompino.
11: E quanto hai preso?
4: Niente, gliel'ho fatto gratis.
11: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con
6: infatti vi vedo, noto, sì.
11: Ci satisfei?
4: Ma allora perché sei un fatico, le anguille?
11: Il telefono!
4: Mettiamolo!
11: Sì! Andiamo a vedere il telefono.
6: Va bene,
11: aspetti, l'abbiamo appena veduto!
6: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di Suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è «Sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it». Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
11: Sono Sandro Fente.
6: Sì, buonasera di nuovo.
11: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
6: Meno male.
11: Sono... A 20 l'ho ricomprato a 40.
6: Ha fatto bene, sì.
11: E ho visto un tacchino. Di 15 metri.
6: Metri?
11: Sì, proprio qua davanti a me.
6: Ma alto o largo 15 metri?
11: Tutto, un tacchino.
6: Un quadrato?
11: Cubico.
6: Un cubo.
11: Un cubo a forma di tacchino.
6: Ho capito.
11: 15 metri.
6: Sì, era enorme.
11: Si sta trasformando. Si sta trasformando.
6: In?
11: Uno spillo.
6: Uno spillo.
11: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
6: Aia.
4: Com'è simpatica.
11: Ma Vasco, ma lo vedo solo io.
6: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
4: Ma mica!
11: Così complicata! Ho trovato Vasco, lo vendo, 100 euro. Lo vuole Vasco?
6: No, no, grazie.
11: 80?
6: No, non siamo un programma 70, musicale.
11: 75?
6: No, no, ma non...
11: Te lo do anche per gli organi.
6: No, ma non stiamo...
11: Ha un occhio buono.
4: Ma non sono Vasco, sono un tacchino.
11: Ah, un tacchino parlante fuori.
4: No, un tacchino cantante.
11: Vuoi sentire?
6: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.
5: Radio 105. Hey!
7: 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lascialo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine. E per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo, ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è, anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vate via, Lorgan.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Prato!
3: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
3: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
2: Con la doppia gn, sono io.
3: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
3: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Che cosa vuoi?
3: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
3: Lei,
2: che cosa vuoi?
3: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi...
2: Magari
3: lei poi può imparare a andare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
3: Mi ascolti, signore, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
3: E Facebook?
2: Ma
3: lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so mica. Io nella terra non la adopero, non ce l'ho.
3: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le lacce da murare?
3: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di...
2: Mi
3: ascolti bene.
2: Quando li devo fare? Non ho mica tempo.
3: Mando la sera nella merda, nella campo. Noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Me la fa a scuola.
3: Sì.
2: Una donna da murare.
3: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un...
2: Dove la vado a prendere io giù con la panda.
3: Ora ci organizziamo, magari mentre fate...
2: Dove la vado a murare?
3: Aspetti un attimo, allora, questa signorina, Patrizia...
2: Patrizia.
3: Verrà e le farà fare un problema, che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati 4 cestelli, ok?
2: Cestelli?
3: 4. Ogni cestello contiene 2 uova. Ok? Quindi 4 cestelli e 2. Quante uova ci sono in tutto?
2: Calcoli un attimo, quattro cestelli.
3: 4 cestelli, in ogni cestello ci sono 2 uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono 2 per cestello, porca la... Due.
3: Sì, ce ne sono...
2: Due.
3: Ce ne sono 2 per ogni cestello, ma i cestelli sono 4.
2: Due.
3: Allora, ci sono 4 cestelli.
2: Due.
3: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il gerbenone.
3: No,
2: il... Il gerbenone.
3: Grembiule.
2: Il gerbenure.
3: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono... Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
2: Allora,
3: è sbagliato perché se ogni... Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello...
2: Due, bastardo!
3: Che in totale fa?
2: due.
3: Allora fa...
2: Aristotele, bastardo!
3: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da murare! Sì. Mandami la vacca da murare!
3: Allora facciamo così, La tabellina del 2, quindi sono
2: 2.
3: Dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
3: Allora 2.
2: 2.
3: 4.
2: 4, 6, 8.
3: No, bravissimo, è bravo.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Allora,
2: dove la vado a prendere?
3: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
2: Sono dato otto.
3: Bastardo,
2: dammi la vecchia da murare.
3: Però con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Dove lo vanno a prendere?
3: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col garbellone. Bastardo! Dove dammi la mia birrona col garberule? Dove è il garberule? Prato! Passami il garberule! Passami la patricia del garberule! Bastardo! Chi sei?
4: Pronto!
2: Panala!
4: Egno, sono io! Non sente? Allora non burrerai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Ah! Oh, Sherlock!
3: Sì?
2: La tele sta fonando!
3: Queste cose non fa ridere mai, neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza, Watson! Dobbiamo andare! Hanno ammazzato il famoso pornatore Paul McCazzo.
2: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
3: Sì, mai visto.
2: Ma cos'è un pornatore?
3: Pornatore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a una telecamera.
2: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
3: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
2: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
3: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, uno con l'appendicite.
2: Che è successo? Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
3: Questo fantasma ha già visto un pochino di rubato. Fantasma, dimmi che cosa vuoi oggi?
2: Niente, si è già fregato tutto.
4: Senta, mi scusi se mi permetto.
3: Ci mancherebbe.
4: Visto che la casa è grande,
3: sì?
4: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
3: Come se subaffittare? Questo non è un Airbnb.
4: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedine di comodo.
2: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
4: Anzi, aspetti un attimo. Questo è uno.
3: Chi è?
4: Ecco il mio amico Silvano.
3: Silvano.
5: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono. E non mi hai pagato l'affitto.
2: Ma sono cazzi tuoi.
5: Caro fantasma.
4: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
5: Sono cazzi tuoi.
4: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non...
3: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
4: Ho capito, ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di giro.
5: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
4: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
3: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
4: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa sei Dio?
6: Sì, sono il Signore.
4: Ma pure Dio fa
3: Sì, prima faceva anche jazz. Jazz
7: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
2: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due,
3: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
2: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
7: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
3: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
2: Ma forse un gioco erotico finito bene.
3: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
7: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini e quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
3: Solo non si vedono i due liocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
2: Mi ha fatto ridere.
3: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono i liocorni.
2: Sì.
3: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero, Watson?
2: Che la vittima non si trovava il cazzo dall'ultima glaciazione.
3: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante. Che la vittima è prima di morire ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
2: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
3: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
8: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là.
3: Mister Risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
7: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
3: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un ponaggio?
2: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
3: E come mai ti ha sorpreso?
2: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
3: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
6: Dimmi, figliuolo.
3: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
6: Prego, 3, 2, 1, muori!
2: Ah, m'ha preso a me!
3: Che mira di merda.
7: Ecco perché dicono po. Sì.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
11: Lo stufamento,
10: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Partiamo dal 69.
3: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
2: Ma devo posizionare la camera.
3: Allora, stai fermo. Lei giochi con le vitine della camera. Forza, chiuda.
2: Che fa? Prende per il culo.
3: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa: arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
4: Motore partito, azione!
5: Bene. Action!
6: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
2: Hai col frate?
3: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
2: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
3: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sadomita.
2: Di quinta.
3: Ma perché c'è la scena sadomita?
2: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per dare un senso un po' bohemien.
3: Ma questa è una roba da scomuni. Non si possono mettere due frati sodomiti che si inculano, scusi.
2: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
3: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
2: Ehi, bisessual, spacca il culo.
3: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
2: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
4: Che lo faccio? Continuo a far girare la pellicola.
3: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando in digitale.
2: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
3: Scusi, meno mato. Sì, continui a far girare. Lei se la va, Torcazzo?
7: Sì, ho fatto.
3: Ok, allora riprendiamo da. È vero.
2: Il suo vizio, assaggio il sapone.
3: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del s***o.
6: Grazie, magari.
2: Che faccio con i frati?
3: E li mandi a casa, li congedi. Che cosa fai?
2: Mi dia 100 euro.
7: Io sono pronto,
3: Vuole farsi i frati nel frattempo, così ammortizziamo.
2: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
3: Ecco, lei si inculi i frati. Lei, faccio la battuta, prego.
8: Vieni, frate, vieni.
3: Sì, ma se li inculi in silenzio i frati, però, scusi.
8: Bella frate, te lo fico.
3: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
5: Action!
6: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
8: Ebbene sì, mia regina, io sono pronto se vuoi.
3: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi, lo conservi. Prego, andiamo avanti col dialogo.
6: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
3: Scusi.
6: Mi stai citando.
3: Ho capito, ma perché?
2: Vai con la lingua,
3: perché
2: dai.
3: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici
2: dai,
3: questa
2: dai,
3: cosa?
2: Dai, con la lingua,
6: sono
2: forte.
3: Lei non si va, perché lei si sta masturbando? Scusi.
2: Scusi.
3: Lei si sta sparando una sega.
6: Ma è normale.
3: Ma non è normale.
2: Devo scaricare, se no anch'io vado
6: anche
2: fuori.
3: Ma vado in albergo a scaricare.
5: Action!
6: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
8: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
8: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero, hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
8: No, non è vero.
6: Ma allora è vero ciò che si narra?
8: Cioè?
6: Che sei un ricchione.
8: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
3: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli?
2: Anche loro.
4: Nel culo.
3: Monomania proprio.
2: A Pecorina sembriamo tutti dei cuori.
3: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa.

0: eccoci! Siamo dentro lo futuro! Quello è Hobbyville, lo paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non sì. È perché lei ha detto eccoci, ma sì. Io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tat ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, una alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Ti facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro!
0: No, bravo, otto! Abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo... Siamo dentro lo futuro e quello è Hobbyville, lo paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quello nanette con le piede palose.
4: Nanette ci sarete?
0: Ma essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanette.
4: Vabbè.
0: Che sono quello con i piede palose. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piede palose.
1: Sono pelosi.
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli.
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli.
0: Allora, a parte lui che si è organizzato per i piede palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere, come faccio?
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai Stevie Hobbit.
4: Uè, sono hobbit. Yam ya.
1: Mi fa una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani, ah. L'hobbit parla diverso, è nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina, figa!
1: Mi fa una risotto con l'osso buco?
0: Ma non è l'ufattere di dialetto!
1: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufattere di dialetto. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
1: Non ho fatto niente!
0: Questo è pregiudicato, non è innocente. L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non barrate, non fate casino.
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ci vediamo
0: arrivederci. Torellate! Orda! Ci siamo quasi. Fermi qua. Allora. Silenzio, piedina palosa, tante sorrisi e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere lo scoiattolo.
1: Si vede che a un certo punto con un piede in culo...
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vedo proprio aggrappatissimo.
0: Sapete che ci piace?
1: Sì. Che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte. Double penetration.
1: Sei perversa, Ada.
0: Sono ad Harry.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Silenzio! Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci schiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
1: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa?
6: No, non me la danno.
0: Sentite, ho un'idea, lasciamoli in mezzo a un incrocio. Che culo, che fortuna, che colpo di buona sorte. Vedete, sta una festa. Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua. Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo.
1: L'ho trovato! È un po' duro ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien c'aveva la fantasia!
1: Senti, ci provo io, adesso vado dall'ombra. Uso!
7: Ehi?
1: Che sei Frodo tu?
7: Sì, si vede tanto?
1: No, non Frodo in quel senso, nel senso di...
7: Vuoi fare roba?
1: Minchia!
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata.
0: Diamo fuoco allo villaggio!
1: Accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
1: Bello sto calamur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
8: Radio 105.
9: Only for you. No. This is zoo.

0: Lo Zoo 105
1: sta spopolando sul web Sup Tempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
2: Buongiorno.
3: Sì signora, buongiorno, salve, chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo il nostro prodotto.
2: Sì.
3: Praticamente ne abbiamo questo, è un asse.
2: Sì.
3: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra,
2: sì,
3: a scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
2: Sì,
3: sì. Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari sì, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
2: Ah, ho capito, sì.
3: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
2: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
3: Sì, certo. Nel caso, adesso io, nel senso, ipotizziamo adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso, durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
2: ecco,
3: non so.
2: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
3: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
2: La forza della vita, va
3: ecco.
2: Bene.
3: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
2: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
3: Non è vegana, eh?
2: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
3: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
2: da mangiare. Meno che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
3: Signora, rimandi via che non ce ne faremo un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Sì, buongiorno, salve.
4: Ciao.
3: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED, eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente come dire, va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce, appunto,
4: guarda,
3: l'individuo che si siede. Non interessa, perché c'ha anche una ricarica,
4: No,
3: nel senso, non si scarica mai.
4: Non ci interessa.
3: Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
4: capito, però
3: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po' come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
4: si cacca giù, cazzo, sa?
3: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro? Fammi capire.
4: Ma vai a fare il culo, va.
3: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la, non so, la mamma?
1: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.
5: Lo Zoo di 105,
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
5: No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Di nuovo.
3: Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay.
5: Lindsay.

0: neurotico ossessivo. Ciao Lindsay.
1: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai,
2: non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
1: Ma no, non pensare che
2: ma
1: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
2: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
0: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
4: No, PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici? No.
0: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
4: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
4: Che Theft? Theft.
0: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
1: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi
1: coglioni. Ma scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerwagen.
4: Vorwerwagen, che
0: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
0: Rover
4: Vogue.
0: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vorwerwagen.
4: Vorwerwagen.
0: Ma dillo così,
1: la non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda and

0: le case nella mia notte di gang. Io sono Moco Vileda, dall'altra parte del vetro, voi non lo vedete ma lo vedo io, ma lo potete sentire alle ruote d'acciaio, c'è Fausto di Domodossola.
1: Farescischi, senti il rumore del chiù.
2: Io dig Fausto.
0: Avete sentito l'altra voce femminile all'interno del programma Trap numero uno nel mondo? C'è la grande Biba Cisti da Torino, come butta cista.
2: Slut, Moco, slut.
0: Bene, Biba, allora sempre al top. Cominciamo subito oggi. Parliamo del mitico Due Pacco, un trapper della scena milanese che ha scatenato un vero e proprio movimento. Yo dig.
1: Vero, Moco, uno veramente grosso nella scena, non come quello lì, coso, dog. Ma poi che cazzo di nome è dog? Skrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.
2: Boom anche per me.
1: Scopriamo, Biba.
2: Ok.
1: Ha sentito, Marco? Me la dà anche oggi.
0: Vabbè ragazzi, io comunque ci sarei per il 420. Allora, Due Pacco era un ragazzo di strada che viveva nella periferia povera di Milano. Sì, esatto, avete capito, il quartiere City Life, proprio quello malfamato, disagiato, pericoloso, dove abita anche Fedez, il trapper, quello lì che sta insieme a Romina Power. E allora salutiamo anche lui, Fede. Ciao Fedez.
2: 4L Fede.
0: Ma adesso let's go e continuiamo con il

0: Due Pacco, pensate che è stato ucciso mentre registrava il suo ultimo disco dalla gang rivale del quartiere di Brera, zona bruttissima a Milano.
1: Brutta storia, Moco. Mi faccio un po' di lean mentre l'ascolto. Sciroppo Sprite.
0: Grande Biba, vai Fasto, allora accendi le ruote d'acciaio e facci sentire questo mitico brano, Ice al collo.
2: Pensa che ho recuperato la registrazione originale, è da brividi, you dig?
1: Sono la tua cazzo di bitch, Fausto.
0: Come si chiama, Fausto, il disco?
2: Il disco si chiama Ho ordinato la pizza male, un disco flexissimo, you

0: Rischi.
1: Mi è venuta voglia di pizza.
0: Bibba, ma abbiamo appena sentito un omicidio in diretta. Schi.
1: Fausto, io sto in chimica.
0: Ok, allora chiamo io. Cosa vuoi, Margherita?
1: Capricciosa.
0: Però dopo scopiamo.
1: Solo se scratci un po'.
2: Grazie per avermelo chiesto, Fausto. Allora a me prendi una quattro formaggi.
0: Sei bene, cosa vuoi, ma con la birra?
2: No, Fausto, per me prendi solamente una Fanta nella Milano City Gang.
0: Che brown che sei, Moco.
1: Troppo cringe. 100.

0: Nel corso delle avventure di questi mesi abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda.
1: Oh, cazzo.
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri. Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze.
1: Ma mollami, figa.
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo. Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente.
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi gli inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore. Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Ti forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò.
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi. Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò.
1: Va bene.
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi. Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco.
1: Innesco pronto.
2: Ok. Accendi e usciamo in fretta.
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti. Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori.
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita, sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia! Aia! Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto David Omo, il mio coniglietto sta male.
0: Vai via, coglione, questo si incula il coniglio.
1: Non ascoltarla, la mia mogliettina è solo invidiosa perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni. Hai fatto bene a portarlo da me, ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto.
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino, è solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio! Se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
1: Che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però... alla fine...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: ma
5: volta...
1: Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
2: Cosa? Schifo!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però. Però. Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
3: Che è il suo parolo?

0: tererettò.
1: Che è su parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. La delusione per le preferenze sessuali del mio amato Gabebbo mi hanno devastato. Sapere che mentre io vorrei urlargli il mio amore, lui pensa alla vagina di Tila mi fa venire voglia di vomitare. Anche perché il solo pensiero della vagina mi inorridisce. Non voglio più vivere! Vorrei buttarmi in un fiume e farla finita. Ma non ho coraggio di far ripescare il mio corpo coi capelli impresentabili. E soprattutto non rovinerei mai i miei stivaletti scamosciati preferiti.
2: Ehi, Adam, dai, apri questa porta, smettila di fare così.
1: Vai via, ladra di uomini.
2: Ma smettila, io non ti ho rubato proprio un bel niente. A me quel Gabebbo mi fa schifo. Non lo toccherei nemmeno con un bastone con in punta la merda.
1: Non ci credo. Lo hai già fatto una volta con il mio Skelly. Te lo sei fatta mettere dentro la cosa che puzza di ventresca alle mie spalle. Sei una ladra di uomini, vai via.
2: Apri questa porta e parliamo faccia a faccia. Non puoi rintanarti lì dentro per tutta la vita.
1: E chi lo dice? Ho abbastanza tisane al mughetto, maschere viso al cetriolo e scorte di martini da fare invidia. Lasciami in pace a mangiucchiare tartine di tofu e fammi il piacere di non disturbarmi più. Fra noi non c'è più niente da dire.
2: Va bene, come vuoi.
3: Allora, Tila, sei riuscita a convincerlo ad uscire dalle sue stanze?
2: No, sire, mi spiace. Purtroppo Adam è convinto che io gli voglia portare via il suo amore. E non c'è verso di fargli capire che non è così.
3: Il suo amore? Ma di che cazzo stai parlando? La storia di Skeletor mi sembrava fosse passata da mo. E poi io pensavo che Adam si fosse rintanato in camera sua solo perché ho venduto il suo pony rosa del cazzo alla macelleria del regno di Orcus.
2: Ma sire, lei ha ceduto il pony Ginevra ad una macelleria?
3: Non rompermi i coglioni anche tu come mia moglie. Che cazzo dovevo fare? Quel pony di merda era vecchio e malato? L'ho regalato ad Adam che era un bambino. Sono passati 30 cazzo di anni. Quel pony ormai era buono solo per le bistecchine.
2: Oh mio Dio, quando lo saprà Adam sarà il colpo di grazia. Lui amava la piccola pony Ginevra.
3: Ma finiscila di chiamare il pony Ginevra. Era un maschio. Aveva sotto una minchia così grande che quando era duro sembrava un T-Max sul cavalletto laterale. Dovevo aspettarmelo che chiamare un cavallo deforme col cazzone Ginevra doveva essere un campanello di allarme.
2: Beh, col senno di poi, effettivamente. Anche il cosplay da principessa per la festa del 10° compleanno poteva dare qualche avvisaglia.
3: Ma pensa te, ma non potevo avere un figlio tossico scopa mignotte come tutti i tricchi del cazzo? Oppure un cazzo di fricchettone che fuma erba e viaggia a piedi scalzi per i paesi poveri con la scusa del rifiuto del benessere e del conformismo? Ma proprio un figlio finocchio doveva capitarmi?
2: La prego, sire, non sia così retrograda ed insensibile. Adam è innamorato, sta soffrendo, ha bisogno di lei.
3: E che cazzo dovrei fare? Andare da Skeletor e convincerlo a farselo picchiare nel culo per il resto dei suoi giorni? Ma ti pare?
2: Skeletor? Ma che c'entra Skeletor? Adam è innamorato del Gabebbo!
3: Il Gabebbo? Mi stai prendendo per il culo, vero?
2: Purtroppo no, sire.
3: Ok, apri quel cassetto e prendimi la merce. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere con la droga. Intanto che mi faccio due colpi da rischio infarto, fai chiamare quella merda deforme del Gabebbo. Porrò immediatamente fine alla questione.
2: E come farà, sire?
3: Farò al Gabebbo un'offerta che non può rifiutare. O accetta di stare con Adam e fingersi froccio, o lo faccio trasformare in pezze per lucidare i cazzi dei cavalli.
2: Severo ma giusto.
3: Gradisci un colpo prima?
2: No, grazie. Ho smesso con quella roba. L'ultima volta che ho tirato mi sono svegliata in mezzo a 3 nani col cazzone e una drag queen travestita da Aretha Franklin.
3: Porca troia, Tila. Ma che cazzo di locali frequenti? Scusami, Tila.
2: Dica pure.
3: Ce l'hai ancora il numero di Aretha Franklin col manico?

0: 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
4: Così?
3: Avvicina.
4: Ecco, adesso va bene?
3: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Insomma, ho sempre pensato...
4: E che cosa hai pensato sempre?
3: È da tanto che voglio dirti che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Da tanto che voglio dirti che...

0: Che la è puttana! Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lezione, si fa prima! Kank! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: E sei sempre fuori a tempo!
4: Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Peggio di come ti stavi prima, se è impossibile!
4: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col can e il porco e l'aido e il lasarone è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa, butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femo un ripasso, fagiano, chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron.
4: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete, de bolsa?
4: Sono qui da tanti anni ormai che non...
2: Boia. Mi è sempre sbarcato con lo scafo ieri. In pedalò dall'Albania ci è venuto.
4: Allora vado?
2: Sì, prego.
4: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
4: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: No, pinguino trabico. Dai, riprova, merda di un messicano. Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte.
4: Posso chiamare a casa?
2: No, no, non chiamo manco il telefono qua.
4: C'ho 55.
2: Dai, sip.
4: E la prima regola del Cobra Khan è... Sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
4: No, no!
2: Sì, sì, sei! Puttana troia di quella lai della porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta, malefica! Ma di fuoco!
4: No,
2: bom, dai, ma
4: la palla no!
2: Dimmi! Quale sia la prima regola del Cobra Khan? Impreca per primo, sensei! Bravo, bravo, vedi, ti vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, Ho capito? Allora ricominciamo, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sei!
4: Sì, sei!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
4: Porco!
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michele, stai migliorando tantissimo!
2: Se arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
4: Porco!
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
4: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo de karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
4: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... te sia una delusione, boia.
4: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sia anche un coglione. È tutto quello che finisce in on, tipo pension.
4: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: lo so, ma sai tutti cosa ti aspetta ora, boia? Ti aspetta la punizione corporale?
4: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
5: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo ho avuto che me ne fotta, midi che cazzo siete tipo?
5: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
4: Non è vero, porco...
5: Eccolo lì, l'ho beccato. Arrestatelo. Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare, manesco.
4: Io!
6: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una D da qualche parte.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
5: Tu no invece.
4: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando... L'anima dove va?
3: Va in cielo.
5: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Sì, col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Sì, cioè?
3: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
3: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
5: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
5: sì.
3: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
3: No.
5: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
3: Che bianche.
5: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
5: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
3: Sono fatte di cazzi.
5: No,
3: sono
5: no.
3: Fatte
5: no.
3: Di cazzi. Lì in paradiso
5: rimuori ancora,
3: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
5: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
5: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già,
5: e mica la sfonda,
3: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
5: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
3: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
5: com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Sì.
3: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
6: Addirittura?
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa
3: te la fanno leccare. Poi.
5: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
5: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
5: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
6: Nell'aria,
3: capito?
5: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12 lingue?
3: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanti capisci
5: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo. tutto sì. Sei una soava donna.
5: Una soava donna.
3: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
0: È una visione
3: non una suora soava.
0: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Pronto?
1: Pronto, Hotel Mani.
0: Sì, buongiorno, buonasera.
1: Sì, buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMV, servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B. Si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente. Anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, e questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
2: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta...
3: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
3: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'algoritmo Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
3: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
3: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
3: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
3: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
3: Mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
3: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
3: No, perfetto, allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie, eh?
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, abbiamo... Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: E no?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Mi scusi.
3: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
3: Il problema è questo. Non va, è bloccato.
1: Scusi, le rifaccio la domanda. Allora lei sente i cazzi parlare?
0: No.
1: No, segna no. No.
3: No.
1: No, mi deve... no signore, non va, non funziona. Aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
0: Io non sono un pezzo di merda.
1: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, sì, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
3: È andata.
1: È andata.
0: Com'è l'altro signore Verdi?
1: Allora, io sono Giorgio Mameli.
0: Sì.
1: E l'altro signore è Francesco Verdi.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie, buonasera.
1: Grazie, salve anche a lei. No. Ma no, non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, buon anno, signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
0: Sì.
1: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chat.
0: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
1: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
0: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
1: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
0: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
1: Ah, ok.
0: Capisco cosa vuole.
1: No, glielo
0: comunque,
1: stavo spiegando. Glielo stavo spiegando. Mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico,
0: sì, mi dica.
1: E anche quelli belli.
0: Che pubblicità lo dica anche, prima, perché
1: non è pubblicità,
0: un quarto d'ora.
1: Se mi fa parlare, glielo
0: dico. Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
1: Ok, ho capito. Ecco. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza che stiamo un quarto d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà, e poi viene buttato via, in genere.
0: Non capisco cosa vuole.
1: Cioè,
0: comunque,
1: c'è poca gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
0: noi
1: almeno
0: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti costano, guardi, 9 euro, 10
1: vendete,
0: euro, 8
1: cioè,
0: euro.
1: E voi li vendete?
0: Sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
1: sì,
0: serie.
1: Sì, vabbè, ma lei li vende.
0: Se qualcosa
1: ma
0: in offerta,
1: quelli,
0: se vuole musicale.
1: Quelli che,
0: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente.
1: Quelli
0: scusi,
1: che lo ricevono, il... E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
2: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
0: Allora, stupida, anche no.
1: Ho capito, pazienza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire, stupida.
0: Perché? Mi dica.
1: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, ma attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
0: Mi dica,
1: Allora, io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
0: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
3: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti, signora?
1: Sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
3: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
1: Ma lei deve allora, se non
3: gratis.
1: La capisce... Ma non le voglio gratis, io dico...
3: E allora cosa vuole?
1: Ma perché urla? Ma perché urla? Ma perché sta urlando? Sta urla!
3: Ma chiama, dice stupida una signora! Ma sei fuori? Ma che
1: allora,
3: fuori?
1: Il mio dito, ripartiamo.
3: Dammi sto numero.
1: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo. Non ripartiamo? Volete ripartì? Niente, non ripartiamo. Due stupide con una fava.
4: L'attivista.
1: Che so io?
4: L'attivista.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Tamarri.
0: Chi è?
8: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di Camber.
0: No, non lo facciamo.
8: Cosa fate voi? Che...
0: No, centro revisioni.
8: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
0: Perfetto, buona giornata.
8: Peccato che c'è la voce da fica. Simpatica, si sente questa voce.
0: Ma chi è?
8: Sono Massimo Di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
0: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo,
8: wow.
0: Quindi non so, veda un pochino lei.
8: Ah, ho
0: ancora...
8: capito,
0: ok,
8: capito.
0: Sto lavorando.
8: Vanno
0: becca... Va bene?
8: Ah, perché spacciate voi? Ci avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda.
9: Sì?
10: Buongiorno, c'è il camper lei?
9: Sì.
10: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliamo affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
8: Sant'Agostino.
10: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
9: Già tutto noleggiato, sì.
10: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
9: conviene che te lo compri.
10: Ma non fare il simpatico, scemo.
9: Quanti siete?
10: Quanti siamo, Massimino?
8: Allora, se conti le mani, in 40.
10: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
9: Siete sempre pochi.
8: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
10: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
8: Ma mamma, hai capito?
10: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
9: Non sto parlando,
10: scemo. Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
8: No, ha messo giù la cornetta.
10: Qua Massimino.
8: Richiamalo un attimo.
10: Chiama un po' sto scemo.
8: Richiamalo. Ma fatti salire la nerva. Che la prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
9: Prego, vado avanti.
8: Cazzo mi dai, è lei.
9: Allora, Sara, buongiorno.
8: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
9: Sì, buongiorno.
8: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi,
9: oh? Mi dica.
8: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
9: Quando?
8: Questo weekend, Ponte Lungo.
9: È tutto pieno?
8: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
9: Perché?
8: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
9: Ah, c'è ragione.
8: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu, ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, come. Che sapore hanno i bambini?
9: Siete scimi, io sono vecchio, non conosci tanti dei scimi. Ma scemo come te, va veramente pochi.
8: Perché c'è la voce di quelli. Che sei, mangia fuoco? Pinocchio, come sta?
9: Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei scemo? Ma sei abituato a sentire le cose da scemo?
8: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
9: Che stronzo che sei. Ce n'ho due le case nella foresta. Vieni, che mi dai qui a petto bene bene.
8: Sai come ti immagino? Davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati. Orco! Scemo di merda!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: Io che devo fare? Io sono già una zona anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovrei fare un piccolo test sulla linea, perché questi dispositivi reagiscono alla presenza di napoletani.
1: Quando siamo... vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attenda, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli! Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta.
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signore? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, mi deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica, se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza, tenendo
2: abbastanza, abbastanza. Adesso un altro test. Sfaccimma! Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo! Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme, quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come devo fare? No.
2: Signora,
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con chi è stramorto.
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinaluta.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo signore, in questo modo il napoletano viene segnalato all'autorità e poi portato via probabilmente un campo di concentramento partenopeo, va bene, dai campi Vegrei, insomma là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima signora, con questo entusiasmo, arrivederci e grazie, funziona tutto, grazie, hai visto, arrivederci.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: A Radio 105 sono le 16.01.
3: Prevedo proprio una puntata atomica.
4: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
5: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
6: Ah, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo, Gigi. Questa è Casa Ludofica. No, Gigi, rifacciamo.
3: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
6: Bella, rifaccio lo stesso. Fica Pagani, e tu?
3: E io mi sto rompendo i coglioni!
5: Resta qui con noi, Casa Pagani!
3: Bella storia, bella storia, bella... prima della... Anche il stressato, mi sono bloccato!
6: Tutto bene, Gigi?
3: Ludofica, prima dell'intervista, facciamo una citazione!
6: Ok!
3: Parti quando te lo dico io, però!
2: I vostri bambini amano gli animali?
3: No!
2: Il posto perfetto dove far passare loro un'ora

0: L'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali, zebre, giraffe, leoni, ippopotami, cimie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend più piccoli entrano gratis.
1: Raga, oggi puntata super ricca! Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui, che è qua, è un rapper, c'è pure lui. Ciao raga!
2: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
3: Se
4: volete potete cambiare stazione.
1: Ciao raga! Allora ecco, tu praticamente tu che sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Ecco allora Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
2: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album.
1: Sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
2: No, veramente si chiama Sangue.
1: Tu hai paura delle siringhe? Perché io ho molta.
2: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
1: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
2: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
1: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
4: Ma che cazzo di intervista è?
2: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
1: Sì, vabbè, ok, però parlacene, perché sennò non mi risponde alla domanda, no? Ricky R.
4: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
1: Va bene, ok, perché fai le canzoni?
2: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan. No, giura, qual è il tuo album preferito di Geco?
1: Geco?
2: Sì, Michael Jackson.
1: Allora, praticamente...
4: Ludo, di Thriller!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
3: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
4: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
3: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
4: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
3: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
4: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
3: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
4: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
3: Aia, aia, no, aia, aiuto, muoio male!
2: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo. Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
4: Tifate o vi sparo, pezzi di merda!
5: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Ed è palo, palo, palo, palo, palo. Puttana. La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti. Spot, spot.
7: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
4: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
7: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
4: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
7: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
4: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
7: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
4: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
2: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
4: Non mi sento benissimo.
5: e ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i buboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Shupalattimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Guguru, Guguru, Guguru! Si prepara al tiro ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ma vieni! Sì! I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
2: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di pompini ai senza tetto che mi attende sul lungo Tevere. Hasta l'asta, poveracci!
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
3: Pronto?
4: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
3: Pronto?
4: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
3: Sì.
4: Bene. Beh, risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna, proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
3: Cosa?
4: Madonna mia!
3: Sai che non si sente?
4: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
3: Ma
4: io,
3: quanto
4: eh?
3: Costa?
4: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
3: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
4: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno per sciogliendo i Lego,
3: borse,
4: il montone?
3: Borse, borsoni, non montoni.
4: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
3: No, non ne facciamo.
4: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
3: Perché?
4: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
3: Non ho capito.
4: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà!
5: Ariane, buongiorno.
6: Pronto?
5: Sì.
6: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
5: Mi dica.
6: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
5: Sì.
6: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
5: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedervi.
6: Piemontese lei, vero?
5: Sì.
6: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
5: Allora...
6: Si sta incistando, signora? Senta...
5: Come?
6: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
5: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
6: Succhio proprio la fica forte.
5: Quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
6: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
5: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
6: Non ci sono.
5: Anche perché neanche sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
6: so.
5: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
6: Ho capito. Senta, ma
5: va bene.
6: Ma io se vengo in negozio lo posso provare, toccando cazzi di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
5: Va bene, buongiorno.
6: Ciuccio proprio anche il cervello.
5: Facciamo così. Dai.
6: Ti piace,
5: buongiorno.
6: Signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
2: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera sti dementi. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco!
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla.
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lancia tema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: Ecco, anch'io in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'un'asan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobile!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere.
1: Sì.
0: Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire. Pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa.
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora. Le spese sono a carico nostro. E se lei è le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli. 700.000 lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo. Mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi. I nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato grande festa. Pronto? Bastarda. No.

0: Buongiorno.
1: Un attimo che sto riparando una cosa.
0: Signora.
1: Ho detto un attimo.
0: Ma le posso parlare gentilmente?
1: Cristo.
0: Pronto.
1: Bastardo di un gufo di merda.
0: Mi sente?
1: Arrivo. Non mi entra la testa.
0: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
1: Ci sono, mi dica.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Ma non mi interessa.
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
1: Sto dicendo che non mi interessa.
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
1: a
0: sole.
1: Ho detto di fermarsi. Cristo!
0: 15.000 lire.
1: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
0: Aspetti signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli 24.200.000.
1: Ti devi fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
0: E al sabato, grande festa.
1: Basta.
0: Mobilificio Puzzone.
1: Lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
0: Su signora, non faccia la stronza
1: signora?
0: E ascolti.
1: Non lo sente che sono un uomo?
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: I cazzi
0: sole.
1: Se li può mettere nel culo.
0: Non si preoccupi, i nostri architetti
1: calmissimo.
0: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: Io le misure le prenderò per farle una bara.
0: Mamma mia come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
1: Certo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio.
1: Tu pensi che io sia scemo?
0: L'aspetto nel
1: nostro. Ma non lo sono, io sono furbissimo.
0: Porco
1: Michele.
0: Super occasione.
1: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
0: Wow.
1: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
0: 3.900.000 lire.
1: Te le metti nel culo le lire.
0: Non si preoccupi signora.
1: Della casella piena di merda. Della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
0: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
1: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
1: cazzi.
0: Tuo
1: nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
0: Lo dica, porco.
1: Porco Michele. Gli ho detto di non darti più i soldi. Così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
0: È contenta?
1: No, sono incazzato nero.
0: Si sente, sente.
1: Oggi non voglio fare pazzie.
0: Ora
1: chiuderò il telefono.
0: Porca.
1: Porca dico io. Porca.
0: Wow!
1: Michele vaffanculo!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via!
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Mm. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Dai. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, e per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla,
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100, 105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La centralina
2: dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: niente. Segnale al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché, sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Cricom! Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno?
2: Pronto, salve! Ho chiamato poc'anzi, sono del 5G di Telecom. Solo che il signore mi ha messo giù, il signore credo.
4: Scusami, il signore è di certa età e lui non può fare nulla.
2: Ho capito, sì, non si preoccupi, parlo con lei, tanto è uguale. No, signora, non metta giù, signora!
4: Sono occupata, scusami, non sto per ascoltare le cose che a noi non importa. Ma io sono una badante.
2: Signora, le deve interessare, perché io non sono un venditore, sono qua sotto la palazzina con un furgone della Telecom. Stiamo con
4: Ma
2: signora, non le sto vendendo niente! Non è che non le deve interessare, deve interessare sì, è la sua linea telefonica! Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, quello è vecchio, tu sei stronza! E che cazzo? Quelli del 5G.
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
5: Prego.
6: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5G, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
5: Anche per telefono, dico?
6: Sì, per telefono signora, che 5G è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
5: Ma noi l'aveva chiesto a qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capire.
6: No, signore, è una cosa statale.
5: Ho capito.
6: Senza nessun addebito in bollette, è semplicemente che c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signore.
5: Tanto per capire, così io sono impiegata, quindi cosa mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
6: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico, lei rimanga all'apparecchio, mi dice quello che sente, va bene?
5: Ok, va bene.
6: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario, scusi,
5: prego,
6: il disturbo, capisco la mattinata.
5: No, pazienza. No,
6: è che siamo in strada dentro la buca. Un attimo, signora.
5: Sì, prego.
7: Cacca di vescovo.
6: Signora?
5: Sì.
6: È partito il segnale?
5: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
6: E che cosa ha sentito, signora?
5: Un rumore.
6: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
5: Sì.
6: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo i decibel. Un secondo,
7: Cacca di vescovo.
5: Sento parlare pure.
6: È quello che deve sentire,
5: vescovo,
6: signora.
5: Qualcosa del genere, non lo so.
6: Vescovo, sente vescovo. Allora aspetti che segno, vescovo, però il segnale non è completo. Dovrebbe essere un capo tacioca. Non so se pratica, va bene, insomma. È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo, buttana.
8: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5G.
9: Radio 105.
10: 105. Hey! Lo Zodi 105.
11: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, ma no.
1: Se l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
0: b- bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non piace respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no?
5: Coccodrillo.
1: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
7: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: di smanettare, devi arrivare in soccorso perché ti vuole intubare.
1: Ci sei, Elisa?
2: Sì, grazie.
1: Ah, ti stai divertendo, boh. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
2: Assolutamente, è un super clistere.
1: Brava, brava.
2: Grazie tante.
1: Ma fammi capire, ma gli studi, come procede? Ti sei laureata già?
2: Mi sono laureata martedì, il 24.
1: Ah, auguri!
2: Adesso sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
1: Grandissima, grandissima.
2: Grazie tante, grazie mille.
1: Ciao.
2: Ciao, arrivederci. Ciao, ciao.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao, aglio.
5: Pronto?
1: Pronto, parlo con Maria?
5: Sì, sono io.
1: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
5: Addirittura.
1: La vuoi sentire?
5: Sì, la voglio sentire.
1: Esce mani.
5: Come on.

0: are you?
1: Ti è piaciuto, Maria?
0: Bellissima, ma l'ha scritta tu.
1: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
0: Mamma.
1: Senti.
0: Ma bellissima.
1: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
0: Certo, glieli metto. Gli faccio anche l'estension.
1: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
0: Bellissima questa dedica, bellissima.
1: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Maria. Un salutone.
0: Basta, un bacio anche a voi, grazie, ciao.
1: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105. Anche se non l'ha chiesto nessuno, è uscita Mamma Minchia Compilation volume 2.
4: Esatto, sono il brillante bro, bella lì. È uscita una nuova Maserati e per comprarmela devo sparare fuori qualcosa per farmela pagare da voi.

0: Lante la vuole prima di tutti. Per questo è uscita una nuova compilation.
1: Max, figa, ma non puoi darmi almeno 2 punti sia, eh? Non so come pagare l'affitto.
2: Simo Gay, i culattoni come te l'affitto lo pagano facendosi inculare in stazione. Non stressarmi e pensa a promuovere la compilation.
1: Non sono culattone, mi piace la figa, bastardo.
0: Mamma minchia compilation, volume 2, è già ovunque.

0: tutti sti lubrificanti.
1: Per incularti meglio, brillante, abbassa le mutande.
0: No, no, no, non sono io il culattone, Massimo Gay.
2: Mamma, quanto godo. FBI, open up!
3: Mamma minchia compilation, volume 2.
4: La

0: Sì, buongiorno, salve, negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia
0: sì,
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo,
1: vedo di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei metti
1: a parlare, non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro.
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Poi, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho quel telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, vabbè, nel senso, sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento?
0: Noi pensavamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta, te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the Zoo. This is the Zoo.
2: Vai,
3: dai.
0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini,

0: come si chiama quello del programma?
1: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
0: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
0: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
0: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
0: Sei quello di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o c***o tua madre.
2: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
3: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
3: Ascolta me.
1: Sì.
3: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
3: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
3: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
3: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
3: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma che c'è? Ma che c'è?
3: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
3: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta dicendo licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
3: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
3: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
0: Licenziato!
1: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica.

0: realistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione. La statua della libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
1: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
0: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico August Bertoldi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangia spaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della torre del cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
1: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
0: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesse di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
2: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Direi che oggi si tocca il fondo del barile televisivo. Infatti, dopo essersi resi conto che ormai i programmi di interviste televisive non hanno alcun senso con il proliferare dei podcast, la RAI sta sparando gli ultimi colpi mandandomi figure grottesche e ignobili, pur di fare ascolti con un programma che aveva la muffa prima ancora di iniziare. Potevo avere Jack Nicholson, Obama, il presidente uscente Biden. Invece pensate che oggi intervisterò la figura più autorevole della televisione italiana. Signori e signore, sua rossitudine, il Gabibbo.
1: Mea, bella signora, ciao ciao, mea. Sono contento di essere qui negli studi della TV della Rai, mea. Quando mi hanno tirato fuori dal magazzino non ci credevo. Fammi un po' le domande che ci voglio rispondere subito, né?
0: Allora, Gabibbo, tutti ti conoscono per la tua carriera di presentatore televisivo e inviato in uno dei format più longevi della TV generalista. Ma nessuno conosce veramente la tua vita privata. Parlaci un po' di chi è il Gabibbo fuori dal personaggio di Striscia.
1: Io sono rosso fatto di pezza e dentro c'ho uno che si muove come se fosse in crisi epilettica. Poi la sera mi sgonfio e mi mettono dentro il magazzino. Poi dopo qualche settimana che pusso di sudore mi fanno fare tanti giri dentro la lavatrice industriale e torno sprofumatissimo.
0: Ma sicuramente il pubblico che ormai ha imparato ad amarti come performer sarà curioso di sapere... C'è una donna nella tua vita?
1: Negli anni 90 ci avevo una gabibba, ma solo per due puntate di Paperissima. Poi, siccome creava confusione alla sessualità infantile, ci hanno fatto delle pezze di ricambio.
0: Immagino ti abbia spezzato il cuore questa decisione.
1: Ma cosa dici, Mea? Io non c'ho il cuore, sono di pezza, né? No!
0: Ammazza come sei scaltro a non rispondere in maniera diretta. Non ti facevo così sagace. Creare una sorta di parallelismo con il mondo della fantasia per raccontare la tristezza dell'abbandono di un amore del passato. Come se dal dramma dell'amore finito vi fosse in eredità la forza e la consapevolezza come parti di ricambio delle cicatrici che ha lasciato. Molto, molto profondo. Complimenti.
1: Ma che cazzo hai detto, Mea?
0: Senti, Gabibbo, ti devo fare la domanda top della trasmissione. Ovvero, ma tu che bestia sei?
1: Io sono il Gabibbo, posso essere tutto perché mi tacano le cose con il velcro, mi mettono i capelli, le orecchione da topo, mi fanno i baffoni da gatto, insomma, ci posso fare tutto quello che ci vogliono fare.
0: Ma sai che non ti facevo così poliedrico e camaleontico?
1: Sì, c'ho anche il costume del camaleonte, bello, bello, né?
0: Bene, abbiamo scoperto un lato nascosto di un grande della TV italiana che forse nessuno si sarebbe immaginato. Allora passiamo all'ultima domanda. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha dato fastidio nella tua lunga carriera?
1: Ma quale carriera? Io sono un pupazzo di pezza!
0: Sei certo che non ti vuoi levare un sassolino dalla scarpa?
1: Vabbè, se proprio insisti, un solo momento, ricordo che mi ha fatto incassare tanto, tanto Mea. Quando quei tre figli di gran puttana dello Sodi 105 mi hanno preso a pedate mentre ero sgonfio ai telegatti. Vacca mi sale la carogna ogni volta che ci penso.
0: Calmo, calmati, Gabibbo.
1: Infilerei il microfono nel culo adesso se li avessi a portata di manone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi,
2: costantemente,
1: che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
2: Mission Santina!
0: Nella puntata precedente...
4: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Mi sentire Matteo, no?
4: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
6: C'è Matteo lì?
4: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
6: Bene, grazie.
7: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
6: Come mai?
7: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
6: Oh, santo Dio.
7: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Mi ascolti un attimo, parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Allora, glielo passo, un attimo solo.
6: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
7: Bene, bene.
6: Il telegiornale mi interessa.
4: Sì,
6: e
4: verrò
6: poi
4: ingoiarti,
6: lì,
4: bastarda. Ti divorerò.
7: Signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
6: Sì, Costanzo.
4: Ecco. Non andare a letto con
6: Maurizio
4: le scarpe.
6: Costanzo.
7: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di Enneam, no? Mi raccomando, un attimo.
6: Sì, va bene.
8: Buonasera, Santina.
6: Buonasera, come va?
8: È un piacere sentirla di nuovo.
6: Anch'io, mi piace di averlo sentito. E
8: chi?
6: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
8: Chi?
6: Bravissimo, sì.
8: Chi?
6: E anche Maria De Filippi è bravissima.
8: Maria Di Filippo,
6: se
8: sì.
6: Se potessi anche io andare a trovarmi un uomo.
8: Sì,
6: io
8: un
6: sono
8: po' difficile.
6: Sola, sai, qua.
8: Vuoi fare?
6: No, non sono.
8: Vuoi fare, Santina?
6: Sì, quelli capito. Che fanno, cosa si dice, no, la posta, quell'altra, quelli di amici.
8: Capito dove stanno i vecchi?
6: Come?
4: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
8: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
6: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa, i cosi... Gli uomini.
8: Sì, lo conosco il programma, Santina. Figurati.
7: Adesso fanno la versione nuova adesso. Vecchi.
6: Tutti giovani.
7: Vecchie di merda e puttanieri.
6: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
8: Ah, non è andata?
6: sono stata a casa e sto bene a casa.
8: Infatti non l'abbiamo
9: visto. Sei una pezzente!
6: Sto bene a casa, sì. Perché ormai sono vecchia. Ho
9: non
6: 80
9: hai
6: anni
9: la possibilità!
6: Presto.
8: Certo, giusto questo.
9: Ho voglia di una Bentley!
6: Non puoi andare.
8: Certo, perché non potendo muoverti è così.
6: Senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
8: Sono i microfoni.
9: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
6: E ora che la smettano, se no.
9: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
6: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
9: Aspetta,
6: e se senti
9: aspetta.
6: Un po' di rumore, è la televisione.
9: Senti i bonifici, sono milioni.
6: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
9: Senti
6: un po'.
9: Movimenti bancari.
6: Se no mi stufo stare qua sola.
9: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
6: Siete tutti disgraziati, negri. Negri. Che mi fanno schifo i negri. Ecco.
8: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e la maledizione del cincischione di cristallo. I protagonisti: Pino Pierì è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci, Gina Pini è la vipera Pipera, Nino Lino è Alfredo Alfinter, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Zenga. Adattamento cinematografico di Piero Pelù senza Twitter. Musiche di Ugo Fantozzi. Regia di Qui, Quo, Qua. Attenzione, questi capolavori li facciamo con i soldi presi dal canone. Tu che non paghi, non dovresti poterli vedere, ma mamma Rai è clemente. Se ti becchiamo però, son dolori, ma di questo parleremo dopo. Pezzi di merda. È l'anno di grazia di nostro signore Giugiu Guascone, 1934. Ci troviamo al Cincaglierie Institute of South California di Greenwich Gallarate. In una polverosa biblioteca universitaria, il famoso professor Pakistana Jones sta esaminando un antichissimo scaprapiedi di sfrocellana della dinastia Wish.
2: Bellissimo, stupendo. Una vera opera d'arte unica nel suo genere. Oh no, merda!
1: L'idiota fa cadere l'oggetto prezioso. Non sto a descrivervelo, altrimenti allunghiamo il brodo. Tanto siete ciechi e non capireste lo stesso.
3: Dottor Jones! Dottor Jones! Il nostro uomo al Cairo ha inviato babogramma urgente! Il babogramma, come al solito, non è molto chiaro, ma pare che i nazissimi abbiano iniziato gli scavi per recuperare il cincischione di cristallo!
2: Dannazione, dottoressa Rita Jeans di Montalcinci! Se i nazissimi dovessero mettere le mani sul cincischione di cristallo, potrebbero fare perfino alcune cose.
3: Ah! Non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie che ci giungono dai babogrammi sono davvero agghiaccianti. Pare che i nazissimi se la stiano prendendo con gli alberi. Li stanno rastrellando tutti gli alberi e poi li bruciano.
2: Dobbiamo mettere le mani sul cincischione di cristallo prima che lo faccia Alfred Alfinter. Riempa la valigia di vestiti brutti. Prendiamo il primo treno per l'antico Egitto.
1: Appare una mappa del mondo in stile Parigi-Dakar a tutto schermo. Un aereo planino disegnato si muove dalle Americhe, lasciandosi dietro una scorreggia tratteggiata, solca l'oceano Adriatico, attraversa il Mar Tufello e si ferma nella Valle dei Fanfaroni.

0: È notte. Pakistana Jones e la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci si muovono quatti quatti nell'oscurità ed entrano in un'antica costruzione formata da quattro grossi triangoloni giustapposti su una base quadrata, in modo che ognuno dei cateti riescano a combaciare con quello di un altro triangolone, a un'inclinazione tale da permettere a tutti e quattro i vertici di combaciare perfettamente.
1: Eccoci arrivati. Il cincischione dovrebbe essere dentro uno di questi 627 sarcofagi.
2: Sì, ma quale, dottor Jones? Quale?
1: Secondo me è questo con scritto cincischione di cristallo, ma non ci metterei la mano sul forno.
2: Presto, cosa aspetta? Lo apra.
3: Mani in alto, dottor Jones! Mani in alto, dottor Jones!
1: Oh no! Alfred Olfinter!
4: Jawohl!
2: E quella, se non sbaglio, è la sua guardia del corpo, la temibile Vipera Pipera!
5: Sì, sono io!
3: Hai, Hinter!
2: È un tifoso sfegatato! Non gli dica che è del Milan, dottor Jones!
3: Ora, se permettete, aprirò il sarcofago e mi possesserò del cincischione di cristallo! Ai, Hinter!
2: Non può permettere che apra il sarcofago! Ha sentito cosa stanno facendo i nazissimi agli alberi! Deve fermarlo!
1: E come diavolo faccio? È armato! Abbiamo perso, dottoressa! Lasciamo che Alfred Olfinter si goda la sua vittoria!
3: Hinter, pentito, dottor Jones, pentito. Vediamo un po' questa cingischione. Hinter.
0: Alfred Olfinter apre il sarcofago con le mani. All'interno c'è un cincischione di cristallo di Zeman. Il cincischione prende vita, fa dei frizzi e dei lazzi e sottopone il povero Alfred Olfinter e la sua guardia del corpo a cose che proprio non me la sento di descrivervi, anche se sono vitali alla trama.
3: Incularsi la signorina Helga!
2: Faccia Hinter, amala!
0: Pakistana e la dottoressa Montalcinci escono di corsa da quella che nel frattempo mi dicono essere una piramide. La piramide crolla e si trasforma in un colosseo. E mentre scorrono i titoli di coda, vorrei invitarvi a riflettere su una cosa. In tutti i film di Pakistana Jones, il cattivo viene sempre ucciso dal reperto archeologico, motivo del contendere. Che uno alla fine pensa che sto cazzo di archeologo poteva pure rimanere a casa, tanto non cambiava un cazzo. E mentre riflettete su questa grande verità, ricordatevi il primo dei 10 comandamenti, che è...

0: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
1: Full Metal Jacket.
0: Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma vaffanculo, scemo di volta.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Tu su chi cazzi?
3: Ma vaffanculo, scemo.
5: Pronto?
4: Tu su chi cazzi?
5: Pronto?
4: Tu su chi cazzi?
5: Ma va a sentire il culo, imbecille!
3: Pronto?
4: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
3: Di testa di cazzo! Mi dice testa di merda e manco so chi c'è!
4: Tu su chi cazzi?
3: Tu prima te la presentò!
4: Ah!
3: E me lo dice!
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
3: Tu sei un testa di cazzo nucleare! Tu da me mi hai rotto i coglioni!
4: Tu su chi cazzi?
3: Cazzo che stai a telefonata! E mi hai rotto il cazzo bene bene, eh!
4: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello!
3: Perché il cervello tu non ce l'hai per niente?
4: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
3: Tu da me mi fai una sega!
4: Ah! Datti subito una... Datti... Ah! Tu su chi cazzi?
3: Tu? E non smetti di rompi i coglioni della gente!
4: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
3: Ma tu parla per... Dimmi chi sei!
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
3: Tu sei un testa di cazzo!
4: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
3: Ma tu te capisco manco quel che dici!
4: Strangolati da solo!
3: Tu sei uno stronzo!
4: Ah, chiaro! Io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso!
6: Attenzione, perché adesso al nonno Carletto arriverà una ventata di Alzheimer.
3: Che mi hai telefonato? E tu... saprai chi so? Io che non so chi sei tu! Che si so chi sei! Si so chi sei! Sentire che si so! Che mi hai telefonato! Io che non so chi sei tu! Stronzo che non sei altro!
4: Tu su chi cazzi?
3: Ma che dici?
4: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
3: Tu, ti mi hai rotto i coglioni, ti!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma che cazzo dici?
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Oh, io c'ho da fa, merda di che cazzo vuoi?
4: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
3: Tu sei in testa di cazzo nucleare! Ma te sciacque, dico io, ma vada via il culo! Che tanto è tu sei mezzo! Tu sei mezzo!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Vaffanculo!
0: Full Metal Jacket!
7: Radio 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Ora tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos.
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adava dai come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava dai sta zoccola.
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Io curatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare! Vieni qua,
11: Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, il primo puntai! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. Nelle puntate precedenti.
2: Adesso Falco è morto, capito? Di vecchiaia. E lo voglio preparare. Da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome, Peppino. Il Falco Peppino. E niente, è rimasto
3: Falco?
2: Peppino.
4: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo falco, Peppino, ma adesso, tocca a Massimino, sentiamo.
1: Tamarri!
3: Pronto?
5: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
3: Faccio gli animali imbagliati, sì.
5: Sono Massimi di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ridi? Ridiamo tu, che sono? Ho detto il nome, che ha detto che sono pagliaccio del circo.
3: Cioè, no, che c'è un nome buffo, perché lo sorrido. Dimmi.
5: Ah, Massimi di quarto è un nome buffo.
3: Vabbè.
5: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimi di quarto. Che ride. A che ti sei fatto l'elio stamattina? È tutto
3: sì,
5: pazzo.
3: Hai capito, sì.
5: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
3: Bel nome.
5: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore. Era bello muscoloso, proprio. Quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano. Una roba.
3: Pensa che c'aveva.
5: Gli lasciavo il pelo lungo sulla testa e gli facevo il ciuffo indietro col codino. Codino anni 90 c'aveva. Una roba di una bellezza stratosferica. Insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
3: Una salma se... di sì, portala. Deve essere congelata però, ricordati.
5: Sì, adesso è in frigo.
3: Deve essere bello duro.
5: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
3: No, hai ragione, Piero.
5: Allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè, tu fai anche le espressioni?
3: Certo, ovvio.
5: Se ti porto anche tipo il pupazzo di una persona, no?
3: Sì.
5: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la
3: certo.
5: Zampa che lo tiene immobile?
3: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che. Se
5: per
3: vuoi...
5: i soldi non è un problema, che ti copro, proprio ti faccio un vestito.
3: No, io so.
5: Ovviamente non voglio sapere proprio. Ma non mi parlare di fatture e banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico capito?
3: Quello
5: certo, proprio te li infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare. Non me ne frega un cazzo.
3: Scusami.
5: Cioè, non so se capite il non so se capite personaggio che sta parlando, no?
3: Ok.
5: Facciamo così. Allora, io ti porto quest'angioletto di papà. Fresco. E tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
3: Io. Potrebbe anche un orso, sì, non ce l'ho.
5: Perché
3: prima.
5: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso, che con l'otto.
3: Lui era un cane, di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto se non sbaglio.
5: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
3: Ma hai fatto bene, cazzo.
5: Nel senso che, sai, al parco quando ci sono le crisi di zona, poi in sto periodo di Covid, i clienti sono pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito?
3: Ascolta,
5: Piero comunque
3: c'è...
5: è venuto a mancare di morte naturale, nel senso
3: okay,
5: che
3: siccome, anni aveva?
5: Siccome purtroppo aveva il vizio che pippava il cane e
3: cosa?
5: Il cane pippava.
3: Dai,
5: ma perché è successa una volta? Perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. Gli ha tutto l'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me. Gli ha tutto impazzito.
3: Ma che sei morto, mica sarà morto per questo, no?
5: No, ma mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
3: Ah, okay.
5: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po' fumava sul divano. Senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
3: Vabbè,
5: vengo là e poi ne parliamo.
3: Quando vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
5: Sì, ma stai calmo. Sempre
3: no, perché
5: con calmitudine, capito?
3: Ma adesso Piero. Pietro, no? Piero,
5: chiamalo Piero. Piero, minchia,
3: okay.
5: Senti il nome potente.
3: Non ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
5: Ah, vabbè, i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi troppo, okay. Ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
3: No.
5: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo, dai. Allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
3: Vedi? Non ho capito, scusa.
5: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
3: Sì. Da dove chiami? Non ho capito.
5: Da Milano.
3: Il motorino da Milano.
5: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. vabbè, ma te che cazzo ne frega di come vengo? Scusa, no, capito? Che sei uno sbirro, sei vigile urbano che mi devi chiedere i cazzi.
3: No, no.
5: Vabbè, dai, dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti richiamo quando vengo giù, dai. Ciao.
3: Ok, perfetto. Va bene. Ciao, ciao.
5: Minchia, povero Piero. Non se lo meritava.
1: Tamarri.
6: Lo Zoo di 105.
7: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
8: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto!
9: È più bello, Umberto, vai avanti!
8: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o ciucci i c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picciatore! E facciamo entrare il primo concorrente!
10: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
8: Ehi! Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
10: C'è la macchinetta per parlare. Ho subito un intervento alle corde vocali.
8: Dai, da Funk! Porca troia! Ma Funk e gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero?
10: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
8: Dai, cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
10: Lei è veramente un mostro di merda.
8: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
10: Ok.

0: Grassone Scureggione, via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonio!
0: Vacca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh!
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L? Eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'è il cazzetto, eh? Tu ne hai pel! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh? Basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma figa, non si può più scherzare! Oh! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti! Aug!
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede!
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi veniste nella nostra terra, invadendoci e privandoci della nostra libertà. Definendoci selvaggi, eravate convinti di poterci raggirare con delle squallide truffe. Ma noi non ci facciamo più fregare.

0: Su! Mi hai asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sforzi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
2: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
1: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
1: Il mio fa le 14.
2: Anche il mio, esatto!
1: Ringraziamo già...
2: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
0: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
3: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
2: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
0: E adesso, solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
3: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
1: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
4: Gengive infiammate, doloranti.
1: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
2: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
1: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongoloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongoloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
5: Adesso ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongoloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura prima di chiudere il
5: Peppere
2: programma.
5: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per
5: Peppere mio.
2: Siamo in chiusura.
5: Pepper Bio. Lo scioglilicolo lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippere Peppe Pio, Pippere Pippere Peppa.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
5: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
5: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra
5: preca e crepa.
2: Preca.
5: Preca.
2: Preca.
5: E quindi crepa e vinto. Vinto. Vinto. Vinto. Io ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto.
1: Mongoloidi, un programma che spa. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongoloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongoloidi con DJ Spagna regia. Squalo che è qua, dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
5: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
5: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Crisi di governo, Renzi tenta la mossa del cavallo ma gli riesce solo quella dell'asino e quindi adesso rimane senza poltrone, anche senza dignità, anche senza voti, e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo. Oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo, e nel frattempo gli italiani si chiedono: ma perché porca puttana la stronza quella vacca con la sifilide, dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella? Con Mastella siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via!
3: Tendassa mia, io sono abbastanza anni vecchio e non sono in condizione di parlare di politica. Sì, parlo solo di pensione e basta.
2: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
4: Ma mi sta prendendo per il culo,
2: no.
4: Giovanotti.
2: Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
4: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
2: Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
4: Vado a fare in culo.
2: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1 più 8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
4: Vado a fare in culo.
2: Levati dal cazzo.
4: Non ti permette più al telefono.
2: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai, di la tua.
5: Ascolta, Cruciani.
2: Dai.
5: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora
2: sì,
5: di litigare.
2: Sì, che c'hai voglia,
5: dai.
2: Sì, che c'hai voglia.
5: Male,
2: dai. Dai, sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
5: Hai finito, rompere i coglioni.
2: Lo so che lo vuoi commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
5: Chiamami
2: lo so.
5: quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma vai, dai, vattene a fa culo.
5: Non ho tempo
2: lo
5: da
2: so,
5: perdere
2: lo so.
5: Quando tu le no. Oh, smetti lei, rompere i coglioni.
2: Dai, lo so.
5: Non sto rompere dai coglioni, porca di...
2: Ma non è il modo di argomentare questo, su, dai. Un altro, via.
6: Pronto? Non sì. Me ne frega un cazzo del governo.
2: Ma lei chi è? Boi Grasso dei Puffi? Chi è lei, Gargamella? Come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto?
7: Yahoo!
2: Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
6: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
2: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
6: Ah, è pure lui un coglione come
2: pure lui
6: Renzi.
2: Un coglione, siamo già due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
6: che gli vuoi dire?
2: Non lo so.
6: Per me ha gestito bene la situazione.
2: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
6: Certamente.
2: Perché?
6: Perché era dura gestire questa situazione qui, eh?
2: E infatti siamo fuori dai guai, eh?
6: Ah!
2: Che cazzo grida, pronto? Lo hanno trafitto con un dardo, ma cos'era un boscimane questo?
8: Non me ne frega proprio niente.
2: Perché
8: salve?
2: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
8: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
2: Lo dico
8: salve,
2: a lei invece.
8: Buona giornata.

0: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto tre volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi. Salve al cazzo, e siamo a quattro, forza. Dai, vai, che se ne vada a fanculo anche questo. Via, lui e tutta la ternata.
1: Renzi è un coglione, è un coglione.
0: Renzi è un coglione? Perché? Perché è un coglione? Perché?
1: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa, Renzi? Ma che cazzo vuole?
0: Perché è un senatore, fa politica.
2: Che cosa aveva detto anni fa? Che si perdeva il referendum, stava a casa. Perché non sta a casa?
0: Perché l'hanno rieletto.
2: No, nessuno l'ha rieletto.
0: Che cazzo dici? È un senatore, cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci, è un senatore, è stato eletto.
2: Ma vaffanculo, Bruciani.
0: Dai, su, dai.
2: Ma non sei un cazzo.
0: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
2: Perché non sta a casa sua?
0: Dai, perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
2: Quanto mai, era meglio se non lo leggevano.
0: Eh sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella? Meglio Renzi o Mastella, dai.
2: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
0: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche a grani grossi, di quella tipo di Sori, Recco.
2: Sì, ma erano anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
0: Invece chi ci vorrebbe? Dai, spara a caldo, dai.
2: Meloni è una bella gnocca.
0: Ma dai, bella gnocca, sua, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua! 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana!
2: C'è Bruciani, finto... lavati i denti!
0: Ma vattene a fanculo, dai!
2: Bella di te,
0: ma vai contro un rover, merda, tu, dai, spalmati su un tiro, stronzo, dai. Ma sto già lavorando! Dai, sta di cazzo, su, dai, ti secco il corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via! Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
3: Oggi sto un po' indecinato, che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio, e quello piange, che rompe un po' i coglioni, io non li so tenere i bambini.
0: Ma senti, ti faccio una domanda, rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
3: Molto meno di Renzi, sto rotto in culo di un fiorentino, vaffanculo lui si chiede, l'ha messo al mondo pure, ed è scusate, ma quanti vuoi ci vuole? Che qua sembra vedere che siamo abbiamo a che fare con i bambini. Cioè, sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere, che non so manco l'oggettivo giusto, mi viene per descriverlo.
0: Ma senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella, cosa ne pensi?
3: Accio, passiamo dalla padella alla braccia, diciamo che prima andavamo intorno alla merda, adesso ci sguazziamo proprio, ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, viva giù! Pensa anche alla morte pure lui, se ne fa qualcun altro.
0: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
3: Tiro filo, tiro spanga, tiro cazzo.
0: Ciao, lupo.

Mondo di Arda, seconda era, un fracco di tempo prima del Signore degli Anelli. La resa dei conti è lontana. Sauron e l'elfa dall'imene di cristallo devono ancora raggiungere la città degli elfi e il senzatetto inchiavabile caduto dal cielo è in viaggio con gli hobbit Piedo Pelù verso la valle della Noia. Intanto Khaled, l'elfo tunisino con le Nike Predator del 1999 nuove di pacca, torna di corsa al villaggio degli umani per dichiarare il suo amore bisognoso di permesso di soggiorno alla bella guaritrice Orina. Ma il nostro eroe ignora che sul villaggio sta per calare la furia degli orco guidati dal terribile Adar.

0: Benvenuti a sta porcheria chiamata l'Anello del Potere.
1: C'ho la spada laser di Star Trek! Usa la forza, chi ti avvolta è morto! La forza!
2: Teo, tua madre ha bisogno di dare aria ai capezzoli. Vai a fare il Maori ritardato da un'altra parte, per piacere.
1: Ma, mamma! Ora senti anche tu questa odore di hashish spruzzato col fentanyl!
3: Sorpresa! Ciao tu, sono venuto a salutare mamma e bambino di terra di lontano.
1: Sì!
3: Vedo che su bambino uno...
2: è un po' specialino, sì.
3: Molto speciale, su bambino speciale.
1: Tanto speciale!
3: Sì, anche sputo, tu sputo con bocca.
1: Sì!
3: Tu sputo con bocca.
1: Sì, guarda, puh!
3: Bravo, tu vuoi lavorare per me? Io ti do tante palline.
1: Belle palline, come aria di McDonald's!
3: Ti porto in stazione?
1: Sì.
3: Tu devi sputare due palline a altri bambini grandi.
1: Che bello!
3: Però devi stare attento a altri elfi con vestito blu.
1: Ah!
3: Ma poi ti spiego bene.
1: Sì! Che bello che sei qui! Che bello! Sì, arrivederci!
3: Adesso tu però un poco ti stai rompendo un po' coglione. Se può andare fuori da capanno? Vuoi andare fuori da capanno, Pepe Sciro?
1: Non voglio andare!
3: Ma fuori da capanno!
1: Ma non sono venuto fuori da capanno!
2: Khaled, ma sei pazzo! Cosa ci fai qui? Se gli abitanti del villaggio vedono il tuo cavallo elaborato, finirai in un mare di guai.
3: Guarda, proprio a me degli abitanti del villaggio mi frego sei cazzo. Anche perché ci tiro cutolata, sono bravo con sciapone. Nel mio paese ti tiro cutolata, bottigliata, spacco bottiglia, taglio gola, mi frega un cazzo. Io sono qua perché mi... sei... proprio sono innamorato tantissimo da te, proprio... non voglio come di fare di sesso di organo genitale dentro tuo la fico. Perché tu, contrario di nel mio paese, te si vede volto, no? Si vede volto, poi ti fa le depilazioni. Io vorrei anche in nome di Allah averti come moglie. Tu vuoi essere mia moglie? Venire con me nel mio paese, con Camelo.
2: Oh, Khaled, come faccio a resistere al tuo afflore di treno interregionale all'ultima fermata e deodorante del Lidl? Vieni qui, palle triangolari, baciami.
3: Questo è il rituale del mio paese elfico. Prendimi o trapro. Ah, sì, sburu.
2: Khaled, non abbiamo neanche limonato.
3: Ma io prima volta vedo una donna che in cui faccio umore. Vedi, proprio iscita.
0: Mentre questi pervertiti ci danno dentro come due cinghiali epilettici, noi saliamo sulla collina che domina il villaggio, dove l'orda di Adar si prepara a calare la sua furia sugli ignari umani.
4: Bene, orchi! Siamo arrivati al villaggio, guardate!
5: Ah, scusa, una domanda proprio, perdonami se mi permette.
4: Ci mancherebbe.
5: Abbiamo camminato, fatto un culo.
4: Tantissimo camminato.
5: Ma dove ho attaccato dalla pianura? Era tutta piana, bella serena.
4: Ma non l'ho capito, scusa, chi...
5: ti è caduto un dente.
4: Sì, è quella l'eroina. Ma scusa, noi siamo un'orda. Che fa l'orda?
5: Ma...
4: no, non cominciamo a fare la confusione sull'urito delle battaglie. Allora, lo ripeto, la centesima volta a beneficio di tutti. L'urlo di battaglia, eh?
5: Orco!
4: Bravissima! Quell'altro non c'entra niente!
5: Ane!
4: No, vedi che sta sempre il secessionista lui! Lui fa la scissione!
5: Ah, scusa, ma io non sono proprio contento che tu sei il capo!
4: Comanda io!
6: Perché lui è il capo?
5: Ma l'ho deciso, scusa!
4: Chi è più bello fra me e te?
5: Effettivamente tu che questa ancora si che tu non sia orco!
4: No, io sono elf storpiarello abbruttuto!
5: In che senso?
4: E quello è elf bello io.
5: Ah.
4: E poi nato elf ma bruttuto e io ma ci ho fatto bello.
5: Vabbè, ho capito che c'è.
4: E sono bello.
5: Che ci zicchi con
4: c'è chi ho le gambe me te?
5: E sei più alto, ma io sono gobbo mosto.
4: Tu sei gobbo mosto, io no, sono bello.
5: Ah.
6: Ma scusa, ma Luca non deve essere forte? Non no, bello, forte.
5: Questa è la metafora dei tempi che corrono con la bellezza vai dappertutto.
4: Quanto follower c'hai?
5: 30.
4: Mila.
5: E vedi.
4: Allora, la giusta è la città. E noi adesso faremo una strage. Perché? Perché? Perché abbiamo lo fattore sorprese dalla nostra parte.
6: E dove sta?
4: Allora, ma facci sentire Lupiana. Noi gridiamo l'urlo di battaglia che già abbiamo ripassato. Poi corriamo giù dalla collina facendo bruttarello brutto con la faccia. Tu con la faccia più brutta di tutti. Tu che si mostra brutto CS buco da culo.
7: Non esageriamo, però.
4: Ma se proprio CS brutto buco da culo, si dà chiavi che è merda.
5: Ma merda,
6: è più brutto di tutti.
5: È vero, sì.
4: Tu guiderai l'attacco. Proprio per prima parte.
7: Sì, sono d'accordo. Non è che posso stare in porta, no?
5: No, vai prima tu che sei brutto.
4: Sì, allora proprio come quelli ingoccano le frecce così, tu parte da solo.
5: Vai.
7: Guarda che adesso che lui è il capo, sono contento.
5: Dai, un, prendi, due, vai. Tre, via, vai. Via.
7: Ma perché urliamo? Ma che cazzo d'attacco a sorpresa è?
8: Allarme degli orchi.
4: Ma detto che non fa casino, porca puttana. Ci mandate che lo bruttarello apposta.
7: Ma non ho detto d'urlare.
4: Vabbè, menate, mazzate.
2: Teo, vieni, scappiamo e lasciamo qui l'elfo tunisino che chiava peggio di quanto mi aspettassi.
7: Sì, la forza. Sì, va bene, mamma, arrivo.
3: Ma porca cazzo scappa da fisciata, eh? Dove vai, moglie? Moglie, non scappare, io sono molto patriarcale come figura, proprio di cultura. Cioè, quindi tu donna fa quello che dico io? Dove va? Dove sta scappando?
4: Bene, bene. Eccoci abbiamo qui, no elfo nudista. Tu sei prigioniera mia, portatela via.
6: Posso prenderlo io?
3: Tanto non me ne frega un cazzo. Tanto domani chiamo avvocato, sono fuori in 5 minuti. Poi torno con un altro documento. Tanto il mio nome non lo conosci.
4: Ma porca puttana, manca nella terra di mezzo. Se riesci a fare una cosa decente, porco. Oh, scusate, ho mandato un altro uno di battaglia. No, ritira. Ho sbagliato io. Tornate, ho sbagliato io a parlare. Era un'imbrecazione, non era uno di battaglia. Tornate qua. Tornate.
0: Bene, abbiamo fatto molti passi verso l'enorme buco di sceneggiatura che ci attende dietro l'angolo. È tempo di dormire, di riposare. Magari per migliaia e migliaia di anni, quando finalmente questa cazzo di storia comincerà a diventare un pelo più interessante. Ah, il magico mondo fantasy del porco Ups. No, fermi. Ho fatto partire un'altra orda di orchi. Orco.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie destinata a diventare evento del 2018 era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. È Rick, che sono io, che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra squalo, Frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, okay, okay. Tu non sai, Frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Ok.
0: Però se volete
1: potete. Vai, vai, vai.
0: No, decidiamolo, nel senso.
1: Mica mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato.
2: Sai che mi fa già male la mandibola?
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Oh. Perché ridi così? Mica, di gusto,
2: sei tutto intorno.
0: Cioè, stiamo sorridendo. Tu
4: quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ah, non mi sembra che sia preso in giro.
2: No, cioè, ma... è la scenetta di Alba. Okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti...
1: Chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma io entro così, eh?
0: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
1: Bravo, vedi,
2: entra. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì.
2: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa... Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... Che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Ti fai sfoccare la squadra.
1: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma
3: non l'ho scritta io, Coloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba, il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo tornare di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto, stai...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: più. No, ragazzi.
2: Siamo
1: diventati bella.
2: A due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
2: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va. No,
1: però era bella,
2: cazzo. Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi.
3: Male.
4: Mi avete rovinato la cinetta Lucano.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Arriva sempre in anticipo e poi incazzati perché gli altri non sono ancora lì. Sii uomo. Non farti la doccia. Sciacquati le palle nel lavandino e via. Sii uomo. Prima di andare a scopare con una, segati su un'altra. Sii uomo. Passa 98 minuti ad insultare la nazionale di calcio e poi esce a suonare il clacson per le strade quando segna. Sii uomo! Porta la famiglia al mare e entra in acqua solo per pisciare. Sii uomo! Se si rompe l'aria condizionata, accetta il tuo destino e crepa di caldo. Sii uomo! Guarda i film coi sottotitoli in italiano, così non devi ascoltare donne che parlano. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se qualcuno ne vuole ancora. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole col getto di piscio. Sii uomo. Prenditi un chalice prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo sulla tasca dei pantaloni. Sii uomo. Prendi una penna e disegna i peli della fica su tutte le Barbie di tua figlia. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche banane, angurie e cocchi. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme e tu non lo sei. Sii uomo. Esiste un solo programma per la lavatrice, quello che ci mette meno. Usa solo quello per tutto. Sii uomo. Quando parli con Alexa, chiamala sempre buttana. Sii uomo.
3: Scusa, uomo, ma non è carino da parte tua.
2: Non bere al volante. Fermati, che poi ti sbrodoli.

0: visto che mi hanno dato la promozione che sono una speaker professionista moltissimo brava, anche quest'anno faccio le interviste.
1: Wow, che puntata!
0: Oggi intervistiamo Urlo di tamburi.
1: Veramente Urlo di tamburi.
0: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
1: Wow.
0: Un oroscopologo.
1: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
0: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
2: Tutto benissimo Ludo Fica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
0: Ok.
1: Non so cosa facciamo, beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
0: Per me macchiato.
2: Io posso avere un marocchino?
1: Sì, nel culo.
3: No.
4: E lo metto, sì. No. Che spazio.
5: Resta qui con noi, Radio Pagani, su 105 FM.
0: Che fai tu, oroscopaio?
2: Io leggo nelle stelle e nei pianeti le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
1: Penso se incontri un buco nero.
0: Vabbè. Quindi che ci dice l'oroscopantologo del 2021?
2: Ecco Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei?
0: Roar!
2: Leone immagino.
0: No, pesci.
2: Piacciono tanto anche a me i pesci.
1: Non si capisce.
2: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
0: Che noia, passiamo ad altro. Gigi, tu di che segno sei?
1: Vergine.
0: Scusa l'oroscopologo, è un po' imbarazzante.
2: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
0: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu oroscopaio preferisci dolce o salato?
2: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
0: E tu Gigi?
1: Io dolce.
0: Anche io.
2: Io comunque preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
1: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre Ludo Fica, vai con la ginocchiaughe.
0: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare, eh?
6: Venite al nostro ristorante, assaggiare una proposta della cucina vegana. Ogni sera potete gustare la novità del menù e si sarà il show della social. A presto nei nostri ristoranti, aperti tutti i giorni alle 12:30. Prenotazione online numero verde.
1: Wow, cazzo, si sei diventata brava.
0: Ciao Gigi, a presto, ciao.
1: Chiudi così, Ludo?
0: Sì, ciao.
1: Buco.
2: Dove?
5: Resta qui con noi, Radio Pagani, su 105 FM.
7: Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
4: Baciamelo piano.
5: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
4: Brava piccola, leccami adesso.
6: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
3: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
7: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
8: Sì, ma lo suggeriamo, dai.
7: Un attimo, questo è l'operatore, ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
8: Dai, sfogliatevi.
9: Buongiorno.
7: Un attimo, Giancarlo. Ciao. Un attimo, Giancarlo. Allora, di giocare, diciamo, sul tema.
8: Sì, dai, giriamo.
7: Un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
8: Capito? A proposito, cercate di non sbornarmi sulla lente.
7: Sì, non si sbora, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
10: Come non si sbora?
7: Non si sbora. Arca miseria. Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
11: Rolling, action!
9: Sì. Sì, sì! Chi è?
11: Lettura del gas!
10: Giusto?
11: Sì.
7: Tre lettere, gas.
10: No, perché io sono abituato subito a tirarlo fuori.
7: Ho capito.
8: Infatti, anch'io ero qua per la produzione.
7: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
8: Ma infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
7: Sì, ma è un vedo, non vedo. Soprattutto.
8: No, io vedo, c'è un
7: figone. Ho capito, invece non vedo, deve essere.
8: Va bene. Io
7: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
10: Sì, però qui mi sa moscia, c'è qualcuno che me lo mena.
7: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
8: Andiamo, dai.
7: Siamo alla seconda battuta. Allora, lettura del gas. Come si legge gas?
11: Gas!
7: Perfetto, andiamo.
11: Rolling! Action!
9: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
10: Glielo metto?
7: No, prima sale.
10: Ah.
11: È permesso!
7: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
8: Faccio dei fegatelli sulla figa.
7: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
10: Lo posso tirare fuori che mi suda?
7: Latti a fermi, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo. Ok, prego, entra dalla porta.
8: Vai, stringo sul cappezzo.
7: No, stringa, no, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza. Non vedo.
8: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa.
7: No, adesso la porta, bene che lui entra, è permesso.
8: Maniglia, altezza a cazzo?
7: No, viso, è permesso.
8: A lui. Ah, parto dal viso e vado sul cazzo.
7: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
8: Ok.
11: Rolling! Action! È permesso!
9: No! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
11: Come scusi?
7: No, come scusi? Perché lei no, capisce? Lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
10: Fanno male le palle.
8: Stringo sui coglioni?
7: No, questo era un fuori onda, non era presente.
8: Ah, ok.
7: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maledizione.
8: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
7: Già, è stato un minuto.
8: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
7: Cambia batteria. Come scusi, perché attacchiamo.
11: Action!
10: Come scusi?
7: Che Amledo, no, come scusi, è colloquiale.
10: Come scusi, è colloquiale.
7: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
8: No, io sono stretto sulla troia.
7: No, la troia, allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
8: Sì, questo l'ha già detto.
7: Ma io vedo, però, vedo la figa. Prima non vedo.
8: Ah, lo vede il reference.
10: Io ho una bella capocchia, la voglio
7: sì,
10: far vedere.
7: Sì, ma io quella non vedo, la capocchia non vedo.
8: Stringo sulla capocchia?
7: No, non vedo, striglia sulla faccia.
8: Quale delle due?
7: La faccia di lui che dice come scusi.
8: E poi vado sulla figa.
7: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
8: Faccia della figa o figa della faccia?
7: No, allora, prima faccia da cazzo.
8: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
7: No, no, faccia, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
8: Quindi faccia, faccia, cazzo, figa.
7: No, faccia, faccia, faccia, faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. Vedo, non vedo.
8: Ah, ok.
10: Come mi scusi? Si è mosciato, però.
7: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo non vedo.
10: Come scusi?
7: Prego.
11: Action!
9: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
8: Vado stretto sui coglioni. No.
7: No, è giocato sul filo sottile.
8: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
7: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
8: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
7: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
10: La pecora la facciamo.
7: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo. Andiamo a Berlino. Ecco.
8: Vai, ce l'ho.
7: Ma signor... Io vedo il buco del culo, scusi. Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
8: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il fighino.
7: No, voglio il viso.
10: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
7: Ho capito, ma...
10: non
8: posso farle i complimenti, è il più bel buco del culo che ho visto.
7: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci. Truffò. Allora,
8: vabbè.
7: Allora, prego.
11: Action!
10: Ma signorina, cosa fa?
7: Sì, beh. No, però vabbè, almeno c'è almeno il copione.
10: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Io...
8: Allora, zoom sul allora pezzo.
7: No, largo, stiamo larghi.
10: Chiamate Gasman.
7: Morto.
11: Action!
10: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
9: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
8: Ecco il bicchiere, signorina.
9: Per cosa?
8: Gliela fate sputare a terra?
7: Io non leggo. A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
8: È perché ho girato anche stamattina.
10: Eccolo qua, si è rialzato.
7: Allora, questa... No, perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
10: Io non posso però fare così, abbassare...
7: Tira e molla.
10: Tira e molla.
7: Lo lasci dentro, ragazzi. Non è necessario. Si attenga alla
10: battuta. Che devo dire?
7: Deve dire dice
10: la la scopo.
7: No, non la scopa.
10: No, non la scopa.
7: È tutto giocato sul filo sottile.
10: Quando...
7: Non si scopa, non si... è tutto giocato.
10: Qua devo leggere.
7: Prego.
10: No, dice male.
7: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
10: Ah, a bocca.
7: Ma che fa? Non le
8: vai, stringo, vai.
7: No,
8: guancia
7: no, succhi, la bocca.
8: Guancia gonfia. Gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
7: Prego.
8: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
9: così?
8: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
7: Questa è l'inculata.
9: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
7: Pausa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp la sera del tuo addio al celibato. Sii uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo, sii uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sii uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sii uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sii uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che hai pagato. Sii uomo. Se vedi uno che ha le scarpe bianche nuove, pestagli i piedi. Sii uomo. Non comprare gli accendini. Fottili. Sii uomo. Dopo che lei ti ha fatto un glorioso soffocone, dille che sta diventando brava quasi quanto la tua ex. Sii uomo. Dio ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
4: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
2: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene!
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno, porno. Porno.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Sì.
7: Allora.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Sì. Chi è?
5: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
6: A dove andiamo?
5: Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Andiamo.
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Niente da fare.
5: Voglio solo giocare, dai.
6: Che vuoi fare?
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai.
6: Sì.
5: Per favore, lo sai che mi fa bene.
6: Sì. Come pure a me.
5: Ti prego, pure a me.
6: Da te, Vai, ma ti pigli e ti metto un cuccio.
5: Per favore, dammelo.
6: Sì, subito.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Da dove chiami?
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì. Succhia.
2: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
5: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì. È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
6: Dove?
5: Tu vieni, ti prego.
6: Sì, o vengo.
5: Perché non facciamo qualcosa?
6: Sì.
5: Ti prego.
6: Sì.
5: Tu mi piaci da impazzire.
6: Sì.
5: E io devo fare il mio.
6: Sì.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Sì.
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì.
3: Basta, non dire più una parola.
6: Sì.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Succhia.
3: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ti ho avuto l'orgasmo.
3: Più veloce con quella bocca.
2: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
6: Masturbati.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sì.
3: Ecco, brava.
2: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire. È venuta.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
5: Sì, pronto?
6: Chi è?
5: Allora.
6: Chi è?
5: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Solo giocare ho avuto anche usare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
6: Ma ascoltami una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi? Così da se tiro su anche la giornata.
4: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
6: Sono figa e...
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
6: Oh, io ti voglio qualche problema, tutto. Ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
4: Vaffanculo.
0: Prossimamente nel Wonderland.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo zoo di 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
7: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
7: Ma
8: Marco,
7: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
7: Sei venuto.
8: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
7: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
7: no,
8: a fare
7: no,
8: il
7: culo? No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
7: No, non capisco.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
5: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
9: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio. Terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
10: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
11: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
10: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
11: Ma sta redazione del porca m***a dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
9: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
11: Perché, scusi, io non colgo?
9: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la titera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite?
12: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là e sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io, Cazzo!
9: Bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
10: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
9: Ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con le esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
10: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
11: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
10: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
9: Arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
11: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni, 200.000 euro.
10: Sa, Maria, mamma mia, per 2 graffietti sul cofano.
11: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si s***a.
9: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata s***a, c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
10: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
11: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
12: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
11: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
12: La Panda del 92, che è?
11: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
10: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
11: È uguale a quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro.
12: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, in via di...

0: pure.
1: Ma mi ha fregato la panda mio nonno, è proprio lei, la riconosco nel filmato.
2: Mandro, ne hai rotto i cazzi, interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio incuare a sangue, va bene?
1: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70? Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
3: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
0: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
1: Ma lui va a troie mentre fate l'esterna.
3: No, ma non dire stupidaggi, cioè Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa Maria che in Fausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
1: Ma sono puttane!
0: Ma sei un maleducato, sei!
2: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera, a rubare i soldi, che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai c***o!
3: No Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare in Fausto, quindi...
0: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non avevano trovato...
1: Vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
3: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
1: No, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
3: Non penso.
0: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te che sei una persona insensibile non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
2: Bravo, diglielo sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda, ecco bravo.
1: Ma diglielo cosa, gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che esterna è?
0: E dove la devo portare, sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. E il meglio, scusa, applauso.
2: Bravo.
1: Ma che cosa fai, ti chiami anche io?
3: Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai il fenomeno con la Ferrari testa rossa.
1: Giusto, è vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente, invece farti scopare da due suoi amici probabilmente neanche di nazionalità.
4: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
1: Ah, riceve anche il suo appuntamento?
4: No, per me ha fatto uno strappo.
1: In che senso, scusi?
4: Pagate di più. Questi sono per la pizza.
0: Ah, grazie. Vedi Maria?
2: Bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo in Fausto. Ricordiamo invece che Mandro è una merda. Bravi a tutti.
0: Bel applauso a Mandro.
1: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
4: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
0: Come no?

0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Al Santa Forfora è tempo di bilanci. Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e azione!
2: Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. E ora parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto.

0: Stronzo. È una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Fanti!
0: Che fa?
1: Devo farlo un po' drammatico.
0: Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia di Corsia.
1: Fanti.
0: Cosa? Che sta a comprare i fagioli?
1: Banale.
0: No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo.
1: Fanti,
0: no,
1: non negarlo.
0: Troppo poco. Troppo consuetudinario.
1: Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entrava in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Piselli.
0: Di Berengario.
1: Che cazzo è?
0: Il nome proprio di persona. Ci sono stati anche alcuni papi.
1: Ok. Il suo profumo, quel dannato.
0: Mi spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli è scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood?
1: Con la mascella così.
0: Ma sembra Clint Eastwood che ha ingoiato un limone, no? Normale da stronzo come
1: il
0: suo.
1: Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana,
0: troio! No, non sei cazzi con la propria Evri! Lei, cioè, ormai è conscio che il destino ha
1: fatto prendere.
0: Non si faccia prendere.
1: Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo? Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana!
0: Ma lei è una puttana! È una dottoressa! Cioè.
1: Troio!
0: No, non sei in chiaro niente. Lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative.
1: Perché da quando.
0: Cioè, non ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo.
1: Lo so.
0: Povero Zung Pung.
1: Deve essere questa. Quest'ansia che mi viene da quando il signor lì è.
0: Il signor Burrasconi.
1: Burrasconi.
0: Vuole due fiori di Bach. La tisana.
1: No,
0: vuole una tisana.
1: No, niente fiori.
0: Niente fiori.
1: Niente fiori. Poi sono anche allergico.
0: Allora niente, lasciamo stare Bach.
1: Vabbè. Che diavolo le passavano la testa?
0: Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio. Forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo.
1: Maledizione, Fanti. Ricorda quella volta che la guardavamo.
0: Ma se vuoi, ma non sei in casini. Bada, è fluido.
1: Aspetti, che ho le lenti a contatto.
0: Ma che c'è, le lenti a contatto?
1: Sì, ma pure ci vedo benissimo. L'ho messe perché fanno figo.
0: Ma sono dello stesso colore dell'occhio.
1: Sì, fa figo essere con le lenti a contatto. Sembri uno
0: ma c'ha tutti gli occhi rossi con tutti i.
1: Perché purtroppo non ho il liquido apposta, quindi mi fanno un po' male.
0: Non sei neanche lavato le mani dove mi è cacato.
1: Ecco perché forse ha fatto
0: per
1: un po' di infezione. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale
0: percutanea.
1: Seguiva una angioplastica transuminale percutanea?
0: Sì, ogni suo gesto era perfetto. Ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva?
1: Perché era una puttana di merda!
0: No, gelosia, potere! Gelosia, potere!
1: Gelosia, potere, chissà. Forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno, quando ha cercato di farmi fuori, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni della cintura di castità sui coglioni. Porco.
0: Non doveva aggiungere. Era buona. Era buona, ma era buona. L'aveva fatta bene.
1: Era potente.
0: Ma non gli pare che questo smadonna in corsia, ma scusa.
1: Se fossi stato nella realtà, sì.
0: Ma non è la realtà, è la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi. E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
1: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco.
0: Ma che cazzo si è mangiato l'attacco? Ma apra quei denti!
1: Sono nervoso!
0: Ma di grigna, ma non di grigni!
1: Si può cancellare, ma almeno ora so che.
0: Cosa? Socco!
1: Socco! Almeno adesso socco.
0: No, socco.
1: Socco, adesso socco.
0: No, son con chi?
1: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
0: Che fa giapponese? No, so con chi aveva che fare.
1: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
0: in orientale. Ma no, ma non si nipponi, non si nipponi.
2: Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
1: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane può porci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomito.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Lo Zobi 105 presenta. La bastardata del giorno.
12: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso,
13: abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema.
12: Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
13: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
12: Chiamiamo i comuni di
13: Belsedere,
12: Cazzago,
13: Sesso,
12: Gnocca,
13: Troia,
12: Scopa,
13: Sega,
12: Bastardo
13: e li tiriamo scemi.
14: Pronto, comune?
12: Sì, pronto, buongiorno, chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
14: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
12: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
14: Sì.
12: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
14: Che non è una frazione, è una località.
12: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
14: La interrompo, sì. Questa è una villa privata, è una località del comune di Rwanda, però è una villa privata.
12: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
14: Non lo sa,
12: non conosce il proprietario.
14: Non lo so, bisogna che le contatti. Io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
12: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
14: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, tre quando lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
12: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
14: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
12: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
14: Sì, viene da sé. Ci dice proprio bene.
12: Esatto.
14: Arrivederci
12: a lei, buongiorno.
14: Pronto?
6: Pronto, comune?
14: Sì.
6: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
14: Sì,
6: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
14: Veramente l'ho solo sentita, okay. Non approfondita.
6: Senta, questo è il comune di Troia?
14: Troia,
6: perfetto. Per caso a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
14: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
6: Oh, perfetto.
14: Posso farle parlare direttamente?
6: Perfetto, grazie.
14: Niente, buona giornata.
15: Pronto?
6: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
15: Sì, sono il dottor D'Apice.
6: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. si pronuncia proprio puttan.
15: Senti, può mandare inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
6: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
15: Sì, può mandarla al sindaco.
6: Sì.
15: Chiocciola.
6: Sì.
15: Troia.
6: Ok.
15: Punto it.
6: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più puttan. Però non vorrei che vada negli spam.
15: No, non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
6: Gemellaggio con puttan. Ok.
15: Gemellaggio.
6: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di puttan.
15: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
6: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
15: Prego.
6: Salve, salve.
15: Buona giornata. Salve.
16: Pronto comune, buongiorno.
12: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
16: Non lo so se l'hanno mandata.
12: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
16: La Ficaccia,
12: benissimo, sì. Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
16: Allora, lei è il signor?
12: Io sono il signor Musumeci.
16: Musumeci, Farnesina.
12: Esatto. Proposta di gemellaggio?
16: Sì.
12: Tra La Ficaccia.
16: Allora, La Ficaccia.
12: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
16: Cazzago.
12: No, Cazzago con due Z, Cazzago.
16: Cazzago con due S?
12: No, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
16: Ho capito.
12: Cazzago.
16: Cazzago.
12: Per cui sul cartello.
16: Brescia.
12: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto La Ficaccia. Gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
16: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet La Ficaccia? È una borgata,
12: Sì, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
16: Non lo so.
12: Beh, sa, La Ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se La Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
16: Allora.
6: Poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
16: Va bene.
12: La ringrazio molto.
16: Di niente, buona giornata.
12: Arrivederci,
16: buon
12: buona giornata. Sì, arrivederci, grazie. Only for you. The zoo. This is the zoo.
17: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia. Vai, dai!
18: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
19: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
18: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
20: E adesso? Come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
1: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare, ma almeno ora so che porco...
21: Ma che cazzo sei mangiato l'attac? Ma apra quei denti!
1: Sono nervoso.
21: Ma di grigna, ma non di grigni!
1: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
21: Cosa? Socco?
1: Socco.
21: So.
1: Almeno adesso so.
21: No, no, so con.
1: So cu. Adesso so cu.
21: No, son con chi.
1: Adesso son con chi. Ci sono gli c'è.
21: Che fa giapponese, no? So con chi avevamo a che fare.
1: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
21: in
1: volontale.
21: Ma no, ma non si nipponi, non si nipponi.
18: Dita che sanno di succhi vaginali a parte. Ora l'ospedale Santa Forfora si trova in forte difficoltà. Ora che un medico è indagato per tentato omicidio, la struttura è rappresentata da uno che fa stronzo di cognome. Adesso capite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
21: No, non si tocca.
1: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
21: No, ma seta, pure avevamo, cazzo.
1: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
12: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
1: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni... Cane!
21: Però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
1: Credo di avere un principio di Tourette.
21: Eh sì, provi... Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
1: Sui capezzoli?
21: C'è no, fatto, no, no, guardi, non so, io sono regista, non...
1: Ah. Pensavo fosse una roba erotica, insomma,
21: gli hanno sputato il culo, ho fatto popino, adesso non sarà rapido.
1: Vabbè, mi parli elettrodi sui capezzoli, vado fuori.
21: Ho capito.
12: Un brindisi a questo, stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
1: Pace, sì, ma ricordati che a volte la pneumomicrocanti...
21: Abbiamo prenotato un palestra.
1: Ricordati che a volte la pneuno molto tracheocondiloscopia.
21: No, è una cosa molto più semplice di quanto pensi che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la pneuno ultra microscopico scolvolacanicosi. Questa qua. Ma io sono regista, però, scusi. Burrasconi, lei se la sente?
0: Va bene.
21: Senti, scusi, Burrasconi, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
0: Ma purtroppo sono le cose che piacciono, eh?
21: Sono le cose che piacciono. Quindi, prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
0: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
21: Sì, prego. Ma chi, a chi alludi, scusi? La moglie del...
0: Sì, il troione.
21: Perdone,
0: quella che mi ha fatto una sera per entrare nel caso.
2: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio l'esica a sto coglione?
1: Brava, dico.
0: Ma io vi lascio a casa tutte e due,
1: Ma sai che non me ne frega un cazzo?
0: Ma muori, figlio di puttana.
1: Brutto
0: mi sono inculato tuo padre, di merda.
1: Pezzo di merda.
18: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
1: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
2: Sì, sì.
1: Se sostituissimo questa pneumo ultra micro copsilico volcano cocca coziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
3: Sì, dai, perché altrimenti l'handicap non ce la fa.
1: Ecco,
2: questo insiste.
1: Vabbè, adesso. Chiudi, porti
2: pazienza. Io lo dico che picchio anche gli handicap.
1: Sì, conti fino a 10.
2: Non ho problemi a pestare nessuno.
1: Vabbè,
2: anche
1: conti,
2: donne e bambini. Cioè.
1: Conti fino a 10, va bene?
2: Va bene.
1: E poi facciamo psoriasi.
2: Va bene.
1: Psoriasi, cioè
2: Poporissis.
1: Non è poporissis, è psoriasi.
2: Sofs.
1: Inventiamo un morbo, lo zambrosi.
2: Ok.
1: Ok, prego.
2: Pace sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. Poi... aspetta un attimo. Vanti, senti anche tu.
1: Che diavolo è quel suono?
4: Scusate, ho fatto una scorreggina.
1: Non era anche riferito a lei, signora, no, abbiamo creato tutto il clima di tensione.
2: Credo fosse una bomba.
4: Cioè. Mi scappata!
1: Tic, tic, tic. È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era, non infierisca. Virgola. È il suono di una maledetta bomba. Stava a parlare, stava a parlare. Shhh. Che fa? Spruzza lo spray, che è? È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Che si è buttata dalla finestra?
2: Voi mettete l'effetto della cura.
1: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io. Diavolo, stronzo. Ne sei sicuro?
2: Sì, è come un esofago.
1: Vaffanculo,
2: va.
3: Beh, abbandonate così?
1: No, no, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofagogastroduodenoscopia. Che deve perforare lo stomaco. No? Porti pazienza, burrasco, la facciamo la prossima, va bene?
3: Ma da lei accetto tutto, è da un fatto di merda che non vabbè. Accetto niente.
1: Con la moglie zoccola per giù.
3: La puttana.
2: Questo l'ha aggiunto lei.
1: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette nei miei mani, mi avete fatto due coglioni così, porcaccia.
0: È come biasimare il povero regista. Dai, dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105. In collaborazione con Wonderland presenta Il Signor Cappella.
3: Pronto?
4: Anche voi, non prendete fischi. Pronto? Per fiaschi. Solo questo è un fischio. Pronto? Maschio senza raschi.
3: Ma chi ti è morto, ci sente?
4: Patente, per favore. È un fischio maschio senza fischi.
3: Vuoi dire chi sei?
4: Anche voi, non prendete fischi. Ma per fiaschi.
3: Una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
4: Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
3: Tu sei una fessaccia di mamata.
4: Col fischio.
3: Eh?
4: Col caschio?
3: La fessaccia di mamata.
4: E fa bene.
3: Vuoi essere se figlio?
4: È un grosso rischio.
3: Beh, va a fare un culo. Pronto?
4: Col caschio?
3: Eh?
4: È un grosso rischio.
3: Sì, non ti capisco, se parlo chiaro e alza la voce ti posso rispondere.
4: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza
3: tu
4: raschio.
3: Tu sei un pezzo di merda, non ti fai capire che dire. Devi parlare in italiano e piano.
4: Non prendete fischi per fiaschi.
3: Sì, vaffanculo, ci ti assorbe, ci dico la puttana di tua moglie, vaffanculo.
4: È un fischio maschio senza fischi.
3: Senti un po', tu sei una persona educata.
4: È un grosso rischio.
3: Brava, devi dire prima chi sei.
4: È un fischio maschio senza fischi.
3: Siccome sei un figlio di puttana.
4: E fa bene.
3: Vaffanculo a mamata. Pronto?
4: Patente, per favore.
3: Pronto?
4: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio.
3: Di merda, te l'ho detto un'altra volta.
4: È un fischio maschio senza
3: fischi. Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
4: È un grosso rischio.
3: Figlio di puttana.
4: E fa bene.
3: Cornuto.
4: Non prendete fischi per fiaschi.
3: Vaffanculo.
4: Solo questo
3: è tutta la tua famiglia.
4: E fa bene.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No.
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: lo
4: stai zitto. Terzo
1: io
4: piano,
1: io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale. Non
3: sì,
1: lo sai,
3: sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
5: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni. E lui si sente andare in culo gli unicorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana da mamma l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok. Lo so.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le email qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate. Hai capito, mo? O stai tutta stupida?
1: Sì.
0: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè, cioè è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriake. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: Bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così gli fai un bel po' al volo. E poi dirti che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto. No, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti, Camille, ma tu che fai in palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: No, che bello, manda una fotografia, così ce la vediamo un po' ai
0: ragazzi. Va bene, dai.
1: Grazie
0: mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.
3: Dove abita Ennio?
4: In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
5: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
6: Che cazzo vuol dire Polpacci?
5: Cosa ha abbaiato poi?
7: Pronto?
5: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
7: Sindaco?
5: Sì.
7: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
7: Ma il sindaco, ma che cosa vuole? Che cosa vuole?
5: Ma stia calmo, non c'è bisogno di urlare. Perché?
7: Sto lavorando.
5: Allora, senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare. E questa cosa è molto.
7: Stavo lavorando, non ho potuto andare a votare. Non ho mica fatto
5: Ennio, questa, allora, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Secondo. Signor Ennio, allora è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei.
7: Anche le mie vacche sono cose importanti.
5: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco.
7: Dove vado?
5: Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo. Non bestemi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei?
7: Ci devo lavorare con la terra.
5: Io costruisco una palazzina di 26 piani su.
7: Ma che quello che dai voglio, ma non è la mia terra, brutto bastardo! Lei non ha dato il voto, brutta merda!
5: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno.
7: Ma che era la porca! Ma che come? No, niente. Vai a
5: io l'avviso.
7: La
5: domani,
7: la sala,
5: non gridi, porca puttana!
7: È la mia,
5: schifo. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
7: Ma che ci deve solo provare, brucia merda! Brucia merda!
5: Cosa fa?
7: Brucia merda!
5: Non me ne frega un cazzo! Lei non è.
7: Porti via! Io cosa devo fare? Le vacche dove le metto?
5: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con le ruspe.
7: Ma tua madre te le ficche su per il culo, brutto tanto, bastardo.
5: Ma no, ma hanno detto
7: devo lavorare.
5: Che...
7: Io non posso stare senza la terra. Ma mi io hanno detto c'ho solo quello. Cioè,
5: mi hanno detto che lei.
7: Sono nella merda tutto il giorno.
5: Ma hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
7: Porcalo! Vai, mi incolo, mi incolo tua madre, mi incolo brutto bastardo! Vai, io con le mie bestie, io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro! Va brutta merda!
5: E poi si cala le braghe, tram nel culo a se poveri animali, schifoso!
7: Tra tua madre, brutto bastardo!
5: Vergogna, porco!
7: Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto?
5: Domani
7: chi te l'ha detto?
5: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
7: Ma che porco, non sparo nelle gambe, devi solo provarci, brutta merda!
5: Vuoi sparare?
7: Tu figli anni sono sempre votato! Adesso mi porti via la terra, ma ti smetto la testa con un mero grano, brutta merda!
5: Hai votato l'altro giorno? Hai votato? Sei andato a votare? Mi hai votato?
7: Ma che cazzo è il capo, brutto bastardo, te l'ho appena detto!
5: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo!
4: Nella prossima puntata.
6: Signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
5: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana!
3: Dove abita Ennio?
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Domo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio nella foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se... se...
0: se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se... se...
0: se il salame sa di cazzo!
5: Presto, presto, presto, alle pompe!
1: Ullala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!

0: Radio 105.
1: This is a zoo, only for you.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
4: Marco Mazzoni ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
3: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
3: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
3: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
3: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
3: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo,
4: ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi, lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto, tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza, quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: No, vedo, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie,
3: auguri,
0: signora.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederà una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105 sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: Il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì.
0: Benissimo. Grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senti, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompe le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina. Ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
7: No, Sabrina, c'è...

0: quanto sono? Ascolti Radio 105?
1: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio se non faccio in tempo. Ciao amore.
0: No, no, aspetta, aspetta.
1: Ciao Sabrina.
0: Metto sia 105? Ciao.
2: Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
3: Sabrina!
0: Sì?
3: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
3: No, passala!
4: Sondaggi!
5: Lo Zodi 105.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
7: Soggetto 34, 18, 29. Santino il Boia, mangiatore di cozze pelose. Contatto.
8: Pronto?
9: Sandino!
8: Qua.
9: Ma la feci una bocchino?
8: Ma cos'è?
9: Upa!
8: Eugenio!
9: Upa, c'ho domani, grazzo, che lo mangia a cazzo! Lara?
7: Soggetto 88, 17, 111. Pino Barese, dispotico e zozzo. Contatto.
9: Opa!
8: Un pezzo della mamma!
9: Della sorte, la mangia a casa di Galet!
8: Quella mangia capocchio di mamma, di cornuta!
9: Gula ci dai stramuert!
8: Stramuert che tiro tu, m***o di merda!
9: Lala! Lala! La latrina di sorte sta?
8: Quella latrina tomba capocchio, quella bastarda di merda!
9: Gula ci dai stramuert!
8: Ma sì che si può un m***o!
9: Ma
8: a te mamma che invece di far trascita aveva gnotto chi t'ha muto
9: Ma
8: aveva gnotto quel giorno pizzer me
9: mamma te le frecce le polpe
8: che m***o tu te danno a scattare un gruppo fino a quando non sbatti di gruppo in terra m***o di merda
9: la mamma te
8: un bastardo di merda
9: la mamma te la zocca
8: quella zoccola quella che te sono. Così che ieri l'altra che mi stremizza tutto quanto ci ha fatto i chinotti con la puzza delle sorte.
9: Sì, che?
8: Ufi?
9: Sì, tira da merda tu. Richiamalo subito che era nervosissimo.
8: Nata a voi.
9: Wey! Faccio da cazzo di chiam.
8: Oh, un culo ti ho preso, ma un gruppo no. Ma veramente, oh. Sì, che fate cane, ma veramente mi dà fastidio, mo.
9: Gula!
8: Mi dici un dosto?
9: Gula!
8: Che ti venga a filando su, te la asse molto in terra, tu giù.
9: Ma fece un bucchino?
8: Ma il nervo, il bucchino. Che tu ti ne ha amici di merda, chi ti ha morto?
9: E ma...
8: Che fai bucchino, che ti è di merda?
9: E mamma, dove fece il trovare a King Kong?
7: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
8: Pronto?
9: Upa!
8: Pronto?
9: Upa, ciordomamed!
8: Oh, non si è cominciato anche con un cazzo, non si è cominciato anche con un cazzo, sta quanto si è scarpia brutto, figli da bacchino.
9: Ah,
8: non mi da cacca un cazzo, c'è da wank, ma tu come ti accompagni brutto bastardo?
9: Afa.
8: Non ha da fare da adesteci, tu
9: Afa.
8: Non ti pare c'è ma...
9: Terremoto!
8: Ma va fa mocca che da bocchina da mamma, te l'è brutto ricchio.
9: Tu e tutta la razza, tua morte, bim! Terremoto!
10: Io ti giuro che se ti chiappo ti storchio le gambe. Qua che tu sta a rischio. Se c'è sta un madò, sei un bastardo. Sei solo un bastardo, figlio da bacchino. Ti aspetto le gambe a te, adesso sì, ti aspetto le gambe per un'istruzione che da me. Sì. Da Wang, ti ha sfrandume le dinte. Quando è vero Cristo, ti ha venuto da chi è, gli ha sapete sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo avanti.
9: Ma si
10: sinuchino da adesso cito, sinuchino da merda avanti.
9: Sufi,
10: tu sei soltanto un romante, bastardo.
9: Sufi di Riccardo, tu?
11: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
12: Radio 105. Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Siamo nei mitici anni 80 e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film, Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
15: Presto, Marty, alla macchina!
14: I film purtroppo furono solo tre, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è... Ritorno al futuro.
16: La serie.
17: Papà!
18: Che succede, Marty?
17: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
18: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
17: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
18: No, niente. Mi sa che non ho letto niente qua.
17: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
18: Uè, infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua, uè!
17: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
18: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io? Scusa, eh? Chi cazzo lo dice qua?
17: Perché tu che cosa sai?
18: Io so un sacco di cose.
17: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
18: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
17: Ok, papà.
18: So anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
17: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
18: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
17: Sì.
18: Quello con circa 3000 pagine.
17: Sì, papà, dov'è?
18: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
17: Ma papà!
18: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, to. Aspetta, avanti!
19: Buongiorno, signori McFly.
18: Ciao, Doc, tutto bene?
19: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
18: Sì, certo, to.
17: Ma papà, il mio libro!
19: Grazie. Che libro è?
17: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
19: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto!
20: Buongiorno a tutti, come va, eh? Vi piace il mio vestito nuovo, eh? Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, eh? Ecco qua! Corro avanti e indietro, così, eh?
18: Ehi, hey Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
19: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
18: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
17: Signor Benigni... È sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
20: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram. guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, eh? Funziona così.
17: È per quello che non ti vediamo più in TV.
18: Sperry, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
20: sì, è per quello.
19: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
18: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
19: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marty, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
18: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la minoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori. Se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa. Che miseria.
17: Ecco, papà.
18: Beh, avete sistemato?
19: Sì, tutto è andato secondo i piani.
18: Beh, finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
19: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
18: Ah, dai, vediamolo, sono curioso, vai.
17: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
20: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale. Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia? Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
12: Ritorno al futuro. La serie. La serie. La serie.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
1: Soggetto 13, 789, 101. Artigiano tumefatto, detto il mammone. Contatto.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Chi è?
3: Upa, c'ho domande, glazzo, come mangia cazzo!
2: Oh!
3: Oh! Oh!
2: Scusa, ma come cazzo ti permetto?
3: La fa?
2: Ma tu a mia madre non la devi nominare.
3: Ah, mamma da zoccola.
2: Ah, ancora, c'è cazzo, sì.
3: Sordo, faccelo un bocchino.
2: Oh. Ma scherzè, ma chi sei, dai, dimmi chi sei. Cioè, sì.
3: Le fece le tremona King Kong, tu?
2: A mia madre non la devi toccare.
3: Mamma, te lo frigge la pulpa?
2: Diminuisci le Malboro, che non si sente bene la voce.
3: Gula ci destra la muerte, glazzo,
2: canetta, attenta, è pura giovanotte, che non è vanotte, tu.
3: La me. La mangi la sassinsetta di caved, tu?
2: Ah, sassinsetta di caved, ma mangi.
3: E Siri.
2: Vabbè, sì, beh, un maratucchetto, la tupingola, sta assurda, tutto arrestato.
3: Siri, chiuna, tu? E mamma, basta.
1: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morte al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Un attimo solo, che qui non prende. Pronto?
3: Lala? Uno.
4: Parla, mo?
3: La trino di sorte, sta.
4: Brutto figlio di troia. Ancora un'altra volta.
3: Lo mangio, lo cazzo.
4: Cancella sto numero. Cancella sto numero.
3: Mi
4: sono stato tranquillo 4 settimane.
3: Mangio, lo cazzo.
4: Le settimane quando non ti sento. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Senza coglioni, merda.
3: Mangia, cazzo.
4: Merda.
3: Affanculo, ricchio.
4: Affanculo i morti di mamma. Affanculo a chi destra, muerto. Figlio di troia. Puoi parlare normale, barese? Puoi parlare, ho capito che sei di quelle zone.
3: Fece le bocchine.
4: No, mamma, da faccio le bocchine, ricco. Mamma, da quelle troie di mamma. Da. Quelle puttane mi fanno il lavoro, mi stanno facendo perdere la pazienza. Io te lo dico, ma se ti prendo, ti squarto vivo. Ti squarto vivo, se ti prendo, ti squarto vivo. Va, va,
3: una
4: testa, male, mila, male, mila, mila, male, mila, mila, male, mila, mila, muerto. Figlio di puttana.
3: Mila, mila, mila, mila, mila.
4: Mila, mila. Abile, va, fatti vedere, pezzo di merda, fatti vedere. Figlio di puttana, fatti vedere.
3: Mila, mila, mila.
4: Diamoci un punto, fatti vedere.
3: Ma
4: cosa esiste una volta per tutte questa cosa? Mi faccio il mio 41 bis, mi faccio perché ti scanno e poi finisce lì la storia. Figlio di puttana, vaffanculo a chi destra muerto. La mamma da sorda, tutte le figlie di puttana le tiene in cocchi, in culo a chi da muerto almeno.
3: La mamma, che processo.
4: Sorda, no, ma io non ti permetterei perché io ti squarto vivo in piazza, figlio di puttana, ti squarto vivo in piazza, io figlio di puttana. Vaffanculo a chi destra muerto. A te chi destra, male mila, male mila, mila, male mila, male mila. Mila, mila, male, mila, mila, male, mila, mila, mila, mila, male, mila, male, male, male, mila, male, mila, mila, mila, mila, morto almeno. Figlio di puttana.
3: Mocca mal?
4: Coglione.
3: Assordo, mamma.
4: Frauda.
3: Gula, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive, ci destra morte vive.
4: Figlio di puttana, vaffanculo di morte, di quello spinnato di sierda, quella troia di tua madre, quella bucchinare, tua sorella, cuturicchione, frauda, vaffanculo, architestra male mila però tu il cazzo, mi chiami sempre quando sono al lavoro, un coglione, faccia di merda, ti dovrei chiudere con me in questo stanzino.
3: E le bacchine le fai tu?
4: Mamma, dove faccio il bucchino di quella troia, devo...
3: Upa!
4: Sono le mie. Io adesso, in qualche modo, perché in qualche modo, vai tranquillo, che me lo invento, vai tranquillo. E... io adesso devo rintracciare il tuo numero, figlio di troia, io lo rintraccio la tua posizione, prendo i posti dove vivi, dove respiri, dove ti muovi, divento il tuo incubo. Io non ti ammazzo subito, io ti traumatizzo prima, pezzo di merda.
3: Ehi, Peppe, non lo crusco, l'hai mangiato?
4: I muerti di sierda, tu spinnato, un culacchito è muerto, faccia di merda, piscio duro, fatti vedere.
3: Paccio, domani clazzo, che lo mangia a casa.
4: No, no, lo piccione di sorda, quella troia, quella bocchina era di sorda, un culacchio destra, marimina muerto almeno, faccia di culo, pizzarrone, cucchione, piscio duro. Piscanno, piscia duro.
3: Upa!
4: Vaffanculo a chi te è muerto, vaffanculo a chi te è muerto.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, te me l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non c'ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che me l'ha dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo
1: E magari la sera. Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio, perché
1: Italia
3: siamo
1: 1?
3: Stanchi. Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la TV, vedete la televisione?
1: È il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Non, se stavi più vicino ti porterei un caffè. No, purtroppo siamo lontani.
1: Ah, senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, ti giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare il nome, che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma non ho programma, nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Mai ci dovrà dare, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi, no, perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: E la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono, che non mi piace, ti saluto.
1: E Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: RD Lelle?
3: Ciao.
1: E Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: E Radio Assatanata?
3: Ciao.
1: E Radio Malandrina?
2: Zondaggi!
4: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda! Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
4: Ciao amici di Garage Brother, io sono Francesco.
5: E io sono Franco, oggi siamo a Lisbona.
4: Sì, nella libreria Bertrand.
5: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
4: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
5: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
4: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è, puzza di naftalina.
5: Hai ragione, comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo!
4: Ehi!
5: Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
4: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
5: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
4: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei 5 dollari.
5: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
4: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
5: Hai ragione, dai, mettilo nei 5 dollari! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
4: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
5: Si vede che avevano finito il nero.
4: Cosa c'è scritto sopra?
5: Necronomicon 800 A.C.
4: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata.
5: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
6: Ecco, ragazzi, è bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve. Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro. Porca puttana, alza la cosa, mi prendo. Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai.
3: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
4: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
6: Don Quixote. Sì, Don Quixote è la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavo. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite e quindi si vedeva sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè sembrava questa goccia di piscio sulla tonica e lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro. Abbiamo costato 10 dollari. Che carina, una storia simpatica.
5: Rick, questo? C'è scritto Promessi Sposi.
6: Promesse Sposi. Ah, questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. Però è un po' due palle, perché alla fine finisce così. Vuoi prendere le moglie, vuoi prendere il marito? Sì. Cioè, è troppo spollerato. Poi si baciano, una cosa da ricchiare, dai. Dai, è una cosa che piace ai culottoni, via. Dai.
5: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
6: Manzoni non era quello della carne in scatola. Quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin. E sì, Mandal che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque, sempre 10 dollari, vedo. Perché la roba bella mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci avete dall'altro che voglio andare in spiaggia.
4: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
6: E che cazzo è sta chicca?
5: E questo libro qua?
6: Ah, pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, che cosa? Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso? Scusa, è scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
5: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
6: È Necronomicon, si vede che è veneto. Sai che è tipico il cognome veneto, c'è Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti, tutti così, Agoston, Pirlon, Pellon, tutti veneti. E questo deve essere veneto.
4: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile. Poi c'è firmato 800 A.C.
6: E quella è la cilindrata. La cilindrata, non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro. Se lo lasci fermo è come la mia Panda. Che quant'è la mia Panda? 500, quant'è la cilindrata?
4: 1100.
6: 1100 va più potente. Infatti vedi che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, va. Ah, però
5: Ma c'è una stella a cinque punte.
6: E sapete che l'hanno scritta a Natale. È la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
5: Ricco, ma queste sembrano parole arcane.
6: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulcettano. Vai. Fammi leggere. Che cazzo c'è scritto? Clato Barada Nicto.
5: Nicto. Nicto. A me sembra una formula magica.
6: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e spirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do 50 dollari.
5: Avete sentito? No, cosa? Un rumore sinistro.
6: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
5: A Lisbona?
6: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il pacco di 250 dollari. Dai, andate via.
5: Ok, Rica, fare fatto!
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
6: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un obiettoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
2: Colati i pantaloni, umano!
6: No, no, demone ricchiano! No, demone ricchiano! Ragazzi!
2: Apparisci tra le fiamme!
6: No, le fiamme no! Meglio pigliarlo al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dell'olio! Della vasellina! Ragazzi! Ragazzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 13, 789, 101. Vecchia marcia tutta spaccata dalla gotta. Contatto.
3: Pronto.
4: Upa! Upa!
3: Pronto.
4: Upa, c'ho una mamma di classe.
3: Ecco, di sotto, con da tanto, te la ratata, che di merda.
4: Gula, mamma. Roberta?
3: Ehi, che cazzo vuoi da me?
4: È vero che si culo aperta?
3: Perché Roberto è aperto di cazzo vuoi tu?
4: Upa!
3: Chi sei?
4: Upa, c'è una domanda, classe?
3: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
4: Lala!
3: Allora fanculo!
4: Lala, trino di sotto! Upissima! Upa!
2: Soggetto 18-18-999. Pescivendolaio narcolettico, detto Trimone l'Africano. Contatto.
5: Pronto.
4: Upa.
5: Pronto.
4: Upa, c'ho una mamma, ti sta? Qua so.
5: Che la bacchina di mamma.
4: Vuoi fa?
5: Mamma, che puntoina. Manca pure il numero, che ho. Ma perché non ho pure il numero?
4: Mangio lo cazzo.
5: Dove sei mamma?
4: Faccio una ciuta, chiamate.
5: Perché non avevo una mamma? Invece di chiamare per chiamare la mamma.
4: E so.
5: A me non si di diversamente la situazione.
4: E so. Come le fece un pochino a lungomare, sotto?
5: Ma mamma, tu che ho mamma?
4: Grazie. Grazie, occhio di me.
5: Guarda quanti fece. Non puoi trovare la pensione delle mie zittoie, eh? Ah, c'è da c'è, c'è dentro la 54, c'è da qua, c'è da qua, stucare, perché ti ho tutte, perché ti sono mobili, c'è da c'è. Ti chiama a nome, c'è che chiama a nome, si non pusciate, si professi, pusciate proprio.
4: Pum, ti sputa.
5: Allora, se tira Paolo, che è un po' nome, non ti chiama la nonna, vuoi un dolce, che è tua mamma puttana, vuoi su se può un bandotto, e vuoi fare su se può se ci pesce, un dolce.
4: Su, su, su che cazzo, mamma.
5: Wow, un zucchero che si si proprio fessa, ma la CD qua che aperta da centro, vuoi zuccare, c'è un pugno, vuoi senza la palla, ti la paghi perché è un pugno, c'è un pugno che la palla la mette a mocca, taglia, a mamma, da tanto, tutto questo, che me la piscia a taglia.
4: A burudu, a gda?
5: Sì?
4: Sei africano tu?
5: Sì?
4: Un culo, mamma.
5: Wow, sì, perché un po' di zucchero, ma te lo dico in italiano. Se sei un uomo, è perché tu sei zucchero, proprio zuccherino, eh? Chiami col numero, così come chiami col numero, ti venga a trovare dove sta e ti apre il culo, capito?
4: Ricione.
5: Prima ti salti i denti e poi ti apre il culo, facciamo così.
4: Ma, e se rifiora tu?
5: E vieni, so, la villa al castello, ti dico pure la via, così vieni e ti faccio vedere chi è Ricchione, ti faccio fare un po', lo faccio prendere in bocca fino a domani, facciamo così.
4: Ma rido un bacio, lo vado mai.
5: Uai, uccucarenca, ci proprio sei proprio ritardato, lo dico in italiano, va bene. Sei ritardato.
4: Una mamma.
5: Fai la domanda che viene accettato, perché tu già che stai parlando di telefono con me, tu non hai un euro. Capito?
4: Ah,
5: perché ti manca fa tu, che stai a tutare scupio di protestori.
4: Ma
5: Vuoi dolce?
4: Ma ci dai molto, sei molto vita.
5: Allora, invece di chiamare a me, vedi se chiami qualche femmina, perché vedo che stai rovinato, capito? Allora, già che tu chiami un maschio, anonimo, tu già come persona non vali niente.
4: Mangi un cazzo, tu?
5: Dici proprio dolci da manicomio, lo dico in italiano, da bisceglie, sì, va bene?
4: Gula.
5: Ma anche tu te la fino a me si rimbello che gli vuoi dolce a pacchino.
4: Upa!
5: Upa da mamma puttana!
4: Upa c'è lo sordo pur la mangia a cazzo!
0: E so?
5: Devo sortarci della mamma!
4: E so, la fece le bacchine! La fece le bacchine! La fece le bacchine, sordo!
5: Vuoi un dolce! A me hai le palle di chiamare col numero, allora io ti do che dici no, si chiama un numero, ti dico che sei un uomo, ma chiamando a nonno, tu sei proprio un ricottaro, capo? Perché tu non hai le palle di chiamare con il numero, perché se chiami con il numero i denti li salta ad un altro, non rimango neanche uno, va bene?
4: Ma si scimmia tu!
5: Vuoi un dolce scimmionca, si fa tua pure a lavica, forse finisci in telefono.
4: Ma la faccio da tramona che nonno? Te l'avevo detto che meritava! Te l'ho detto che meritava!
1: Upa, scionissimo!
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: cazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino, c'è la tua cappella qui in studio.
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie.
1: Sì, Pino!
0: Siamo pronti, fratelli! Sono tornato! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo! Siete pronti? Sputtanamento in corso! Andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto. Non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti. Chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie. Oh, è dei nostri! Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzia i bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer, vedi un piccolo James Brown.

0: Fai il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato, gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore. E quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa, vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici, e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu, la domenica mattina, ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie: ma che schifo, c'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri. Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo, lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente? Non sto decollando? Mi sa che devo abortire l'esperienza.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: L'onda nera, l'onda nera si propaga in Europa. Alle elezioni amministrative in Sassonia, quindi in Germania, la AfD, il partito di estrema destra, di ultradestra neonazista tedesco, ha superato il 44% di preferenze, quindi praticamente un sassone su due tra quelli che sono andati a votare ha votato questo partito di estrema destra. Ora si può far finta che il risultato sia locale, ma c'è da dire che se anche i tedeschi cominciano ad incazzarsi, l'equilibrio europeo potrebbe essere leggermente compromesso. Ricordiamoci però che quando vincono le forze sovraniste, nazionaliste e populiste, poi ognuno deve farsi i cazzi suoi a casa sua, e siccome noi e la Spagna siamo la porta dell'Europa, se gli altri chiudono le loro di porte, gli stranieri rimangono tutti qua, ricordatevelo. Ma voglio sentire voi sull'argomento, apriamo le linee, dai. Apriamo con il grande Lota da Napoli, grande Lota, vai, AfD, vai.
4: Crociatemi che la bucchini mamma.
3: Tu e tutta la tua razza.
4: Solo in diretta, per favore, mi fai trasi, perché poi non mi metti mai in diretta, sì, Cruciani.
3: Ma perché non dici un cazzo?
4: Tu e quell'altro filosionista, fammi sta zitta, che la bucchini mamma.
3: Di tutta la tua famiglia, sì.
4: Ho visto l'altro giorno da Carta Bianca, da Bianca Berlinguer, fai tutto all'impostato. Oh, come ti schifo, Cruciani.
3: È reciproco.
4: Io pensavo che chi sta a settembre ti volevo sparare i fuochi per la tua ripartita, invece
3: Natale. No, io non muoio mai, io sono eterno, io sono ineluttabile. Voglio sapere cosa ne pensi della vittoria del plebiscito dell'ultradestra in Germania.
4: Te, mamma, lascia stare, sono in lutto stamattina. Come?
3: Come?
4: Ma cioè, questa tonda nera credo che travolga.
3: È bellissima.
4: Tutta roba, l'anno che viene, viene pure qua.
3: È bellissima.
4: Ma tu gli stai tirando la campagna elettorale, gli stai tirando la campagna elettorale.
3: Sì, ho capito, ma perché è un grande pericolo questa onda nera?
4: Hai capito cosa propongono? Quella che propone quella grande merda che tu gli stai tirando la campagna elettorale. Come se senti che cose?
3: Il grande decorato generale! Grande decorato generale, Vannacci! Grande decorato!
4: Ma comunque aprire un canale di interlocuzione. Brucia, sto usando troppi termini che non
3: senti,
4: è la trasmissione
3: il canale
4: che non la caccio, metto un culo a sorte. Ciao, Brucia,
3: e a tuo padre a tuo padre quel pervertito fare. vai a far culo te e il secondo canale, dai, ciao Lota, ciao, non si è capito un cazzo, ciao. Andiamo da Efisio Piadina, nuovo personaggio della Romagna. Vai Efisio, dì la tua sulla vittoria dell'ultradestra. Vai Efisio, vai.
5: Penso che la gente sia stanca di questi sistemi musulmani e ne abbiano i coglioni pieni. Quindi l'unica speranza è andare a destra, perché a sinistra la prendiamo tutti nel culo.
3: Ecco, cosa sono i sistemi musulmani? Cosa sono?
5: Siamo per essere invasi da tutto quello che arriva dall'Oriente.
3: Ecco.
5: Quindi migranti, quindi crisi economica, quindi non è colpa loro, è tutto un susseguirsi di cose legate a questa invasione dell'Europa.
3: Ecco, quanti ce ne sono in Italia di musulmani? Quanti sono?
5: Ci sarà, quanto? 2-3 milioni?
3: Sì, più o meno, 2 milioni e mezzo di musulmani.
5: Sì, ma ci sono tantissimi italiani che sono d'accordo con questo sistema.
3: Qual è il sistema? Spieghi, come funziona questo?
5: Lasciarsi invadere, perché dobbiamo aprirci al mondo.
3: Ecco, e invece ci apriamo solo?
5: Il culo,
3: esatto, ma a lei piace un po' però, perché così...
5: Sì, tesoro, non ti preoccupare, ma quello è un discorso nostro personale, dai,
3: brutto, no? Frociazzo, un abbraccio, ciao Frociazzo, ciao, cazzi circoncisi per te e tutta la tua famiglia. E andiamo da Scriteriato nella provincia di Milano. Vai Scriteriato, dici la tua.
6: Partito di ultradestra tedesco, mica, torna... Ah, torna lui.
3: Sì.
6: Cosa faranno poi?
3: Cosa faranno? Dimmelo tu, cosa faranno?
6: Si mettono a fare le... come si dice? Porco d***o, non mi viene.
3: Ecco, bene. Sei contento o no di questa vittoria o no? La vorresti anche in Italia o no?
6: Contentissimo, mi piacerebbe tantissimo buttare via tutti sti cazzi stranieri, chi da lì, chi da casa, da via il Q, Terron della Madonna, dal po' in giro, da via il Q,
3: anche i Terroni,
6: tutti, arabi, vada via il Q, la moschea, state pum, per aria, vada via
3: tutti,
6: il Q,
3: tutti, fammi l'elenco,
6: che vengono tutti qua a fare le passeggiate, figa, vedi i cecchini sui palazzi, cazzo, dove sei? Milano 2, pum, giù col cecchino, figa, che ti tirano una cecchinata sulla fronte e una sui piedi, non muori in fronte perché... sei zoppovita,
3: ma non ho scusami,
6: sempre un dodo, sì. Dodo si estinguono come i dodo.
3: Ok, ma non ho capito, scusa non ho capito la roba di Milano 2, non ho capito, rispiega.
6: Beh, ci abitava comunque gente di un certo livello, sopra lì, sopra casa mia, tipo io fossi Gerry Scotti, abito a Milano 2, io metto un cecchino sopra il tetto, passa un arabo, chi è? Arabo?
3: Come fai a sapere che è arabo?
6: C'ha un colore diverso dalla pelle, basta, via.
3: Se uno che è stato in Sardegna?
6: Provi a urlargli, cannonau, se alza la testa non gli spari.
3: Esatto,
6: vabbè,
3: se invece non alza la testa alla parola d'ordine, cannonau, lo cannonai tu.
6: Immaginati uno stormo di arabi che camminano tutti come i dodo.
3: In stormo camminano.
6: Sì, sai, le alette dietro, il culo, immaginati la scena,
3: ecco,
6: sei qua appollaiato, le gambette piegate, le ginocchia piegate, le braccine dietro la schiena con i gomiti piegati a alette e camminano tutti come i dodo così, perché gli hanno sparato tutti i piedi.
3: Ci lavoriamo sopra, va bene?
6: Va bene.
3: D'accordo, un abbraccio, ciao scriteriato.
6: Buona giornata.
3: Ciao scriteriato. Ciao. E chiudiamo questa splendida puntata di rientro, la prima dell'anno, ovviamente con il parere più atteso, quello dell'amico mio da Grey School. Via, colleghiamoci.
7: Pronto?
3: Pasticcino del mio cuore, buongiorno.
7: Ma adesso li faccio, adesso.
3: Come?
7: Non ragazzi, ancora sarà che ha trasmissione merda lì.
3: Pasticcino del mio cuore, hai cambiato telefono?
7: Maledetta merda, cane, pasticcino del mio cuore. Cazzo, pasticcino del mio cuore. Marco!
3: Cominciamo
7: adesso, in Italia ci rompermi i coglioni! Pasticcino al mio cuore! Ma che razza di colloquio vuoi avere con uno che lo chiami pasticcino del mio cuore? Mi chiami solo per...
3: Cominciamo molto male, porcellino grassato, cominciamo molto male, questa è la prima.
7: Porcellino grassato.
3: Sì, è la prima.
7: Ma vaffanculo, coglione.
3: Adesso che ti sei sfogato, bicchiere
7: adesso
3: di zolfo.
7: Adesso va a morire, cane! Vale, roba i coglioni! Maledetta merda, cane!
3: Bicchiere di orzata dolce dolce, senti, adesso che ti sei sfogato.
7: Adesso è dolce, cane! Aguantami in persona!
3: Ma sei dolce?
7: Il fame di un caniglio maledetto, mio cane!
3: Sei una persona dolce, non c'è niente di male nell'essere fragile e dolce anche se sei un maschio. Non c'è niente di male nell'essere dolce e dolce.
7: Ti farò passare le pelle nell'inferno! Vedrai che lo smetterai! Mi rompermi i coglioni, maledetta merda! Cane! Ti squarterò vivo, maledetta merda! Cane! Ti farò prendelli facendoti patire le mille pene dell'inferno! Cane! E oggi, maledetta merda!
3: No!
7: Ti prenderò, cane! Ti farò fare la fine che fece fare le tue e sue vittime! Io otaku! Maledetta merda! Morirai male! Morirai male! Questa è una promessa!
3: Ma chi cazzo è? Chi è? BBE Otaku? Ma cos'è? Un personaggio dell'Uomo Tigre? Niente. L'amico mio pasticcino odoroso è fermo nel tempo, cioè sembra che non sia passato neanche un giorno. E io che volevo chiacchierare con lui delle sue splendide vacanze passate a casa senza aria condizionata e senza ventilatore. Vabbè, magari ne parliamo la prossima settimana, nella prossima puntata della Zecca. Andate a fanculo, ciao.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato e sono leone.

0: benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Paolo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, swe, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Fronero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Oh, oh, oh! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito da Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo e adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di figa! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che arpate! Ma... ah! Ma non sei ne pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! Curiosità! Prima di morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi in navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi. Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi su social network. Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazza e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Da sempre viveva nascosto tra noi. Nessuno conosceva il suo volto, ma tutti, almeno una volta, avevano sentito la sua presenza. Negli ascensori, nei condomini, nelle case degli anziani, lui c'era. Quando una vecchietta è in pericolo, quando un pensionato non capisce il telecomando, quando un truffatore bussa alla porta, arriva lui. Non vola, non spara raggi laser, non usa la forza. Si sistema il mantello, stringe le chiappe e libera giustizia. Lui è sempre stato in mezzo a noi, ma da oggi ha deciso di apparire al pubblico. Arriva da molto lontano. Signore e signori, chiudete le finestre. Sta arrivando Renzaman, il supereroe che quando il pericolo bussa alla porta, risponde col culo.

0: con il mantello tutto rotto.
1: Renzamen
2: arriva col botto.
1: Renzamen
2: ti stende di sotto.
0: Giustizia col vento.
1: Renzamen.
3: Nina. Ehi, Nina. Pronto. Nina. Nina. Pronto? Pronto?
4: Questo non doveva farlo, la signora Terrona l'ha combinata grossa. Vai Renzamen, scorreggiala tutta.
3: Pronto? Pronto? Vai a cagare.
1: Renzamen!
5: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
3: Cosa?

0: Fanculo! Deficiente, tica puttana che sta cagata a volta!
1: Qualcosa mi dice che Renza Man richiamerà la vecchia assassina malefica Sparacanker. Ci siamo? Siete pronti? Bene, vai Renza Man, chiama la bastarda.
0: Pronto? Fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatto quella brutta troia di tua madre, e vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande canto che c'è sulla terra, così non potrai neanche pisciare.
1: E ora vola via Renza Man, vola più in alto che puoi, lascia la tua scia di Renza tra i grattacieli che non abbiamo a Milano e torna presto a salvare il mondo.
2: Renza Man
3: col vento.
2: Renza Man.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: il segreto.

0: aggressiva. Più che altro perché ci eravamo rotti i coglioni. Siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta il segreto.
1: Oh merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo, stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro, non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorso anale?
3: Ok, fate la stessa domanda!
4: Frankenstein!
5: Architetto Bauto, non avete neanche Frankenstein!
4: Che bravo!
5: Imitatore.
6: Sé che a veces por pensar en mí pasas las noches sin dormir tras un suspiro que se pierden los recuerdos.
1: Maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda, vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro, non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorso anale?

0: discoteca.
1: Bruce Lee, bellissimo!
0: Mi è sembrato di essere Bruce Lee. Apprezzo la tua ironia da fan.
1: Ma non sono al suo livello, chiedo scusa.
2: Ma è ovvio, maresciallo Sciallomare. Per aggiustare il bidet, dobbiamo chiamare il bidello.
3: Il bidello?
4: Vorrei fare la stessa domanda!
0: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan! Bravo. Sei trascinuto, questa volta non hai indovinato! Non sono degno di essere un suo fan!
0: Allora ti banno da Instagram!
1: Porca troia! E anche mañana ti sia pensando, se che tu e io
2: non potremo parlare. Ecco, questo deve essere il bidello. Mi raccomando, occhi aperti. Non voglio che il bidello scopra il mio segreto.
3: Tranquilla, donna Ruanda. Vuoi gondare su di noi?
5: È permesso?
3: Si accomodi, signor bidello. Venga, le mostro il bagno.
2: Ma no! Brutto rutto di forfora, sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
5: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
6: Vorrei farle la stessa domanda.
0: Malato alla gola.
1: Bellissimo! Sono tornato con un platino fake per applaudirti.
5: Ancora!
3: Il bidello ha ragione, donna Ruanda.
2: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
7: segreto.
5: Ma donna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
3: Davvero?
8: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dracula!
1: Che bello! Sento anche che mi manca un litro di sangue. Il potere della suggestione.
4: Nosferatu!

0: Smara, quale è il segreto? Quale è?
1: Taci, bidello, lo dico per il tuo bene.
2: Ma è ovvio, il segreto di Donna Ruanda è...

0: Donna Ruanda, perché gli ha sbarato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo!
4: Oscar! Oscar!
3: Chiedo scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
5: Maresciallo Scialomare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda. Vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
2: Potrei farle la stessa domanda.
5: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi entriamo nel meraviglioso mondo dell'amore. Un mondo fatto di sguardi, promesse, fiori, cene romantiche e trattori, perché è nata una nuova agenzia matrimoniale. Signore e signori, benvenuti alla Sburrone Agency.
2: Sburrone Agency.
0: Ritorna una nuova puntata dell'agenzia matrimoniale più famosa d'Italia, la Sburragency, dove Mazzoli e Wender sono alla ricerca di una moglie per il vecchio contadino Ennio. Prima chiamata, vediamo se riescono a trovare immediatamente una moglie per il vecchio bifolco.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, è pronta a farsi scopare la fregna?
3: Ma vai a cagare!
4: Ma no, è la Sburragency! Pronto?
0: È andata malissimo, ora tocca a Mazzoli che chiamerà Santina.
5: Signora?
3: Pronto?
5: Signora?
3: Sì.
5: Sono, sono Alfio, signora, base terra.
3: Ecco, bravo. Come va? Tutto bene?
5: Bene, signora. La sto chiamando da base terra per intanto augurarle un buon inizio di nuova stagione.
3: Sì.
5: Volevo sapere se sta bene, se sbaglia ancora, insomma.
3: Io sto bene.
5: Senta signora, allora io sto collaborando adesso, cioè noi di base terra stiamo collaborando
3: sì.
5: con un'agenzia sborrabile che praticamente aiuta le persone di una certa età a trovare il compagno per arrivare alla fine dei propri giorni in allegria sì. sborrabile.
3: Ho capito. E allora cosa devo fare?
5: Allora senta, io tra un po' la richiamo e la metto in contatto, siccome il macchinario che abbiamo, che è praticamente un flusso canalizzatore sborrato, la metterà in contatto automaticamente con un uomo che potrebbe essere l'uomo della sua vita, visto che ormai...
3: Giusto, bravo, sei bravissimo.
5: Anche perché signora, diciamocelo tra me e lei, Pietro è una merda, dai.
3: Sì, non fa niente, anche se sono vecchi, anche se hanno... 100 anni faccio per dire.
5: Brava.
3: Questo anche qui... se hanno 90.
5: Questo signora c'ha un
3: perché
5: cazzo.
3: Io, c'ha 88.
5: Ma sì, ma si sente che è ancora bella fresca. La Bresaola fa ancora gnac gnac
3: sì.
5: sotto?
3: Sì, sempre buona.
5: Bene, allora va.
6: Tipo la carne trita.
5: Sì, quella roba bene.
3: È sempre fresca e buona.
5: Brava signora. Vabbè, signora, sì. mi dia 5 minuti e la richiamo. Si mette in un punto dove prende bene il telefono e la richiamo e la metto in contatto con un possibile amore per l'eternità, va bene?
0: Perfetto. Dopo che Mazzoli ha preparato Santina, è il turno di Wender, che chiamerà la vecchia sparacanker.
7: Risponderanno.
8: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, signora Anna Maria?
8: Sì,
4: buongiorno.
8: Chi parla?
4: Sono Vincenzo della Sburragency. Sburragency è l'agenzia che diciamo un po' matrimoniale. Noi
8: no, non mi interessa.
4: Abbiamo saputo che lei è una signora bastarda di merda. Adesso ti
0: alla grande. Sembra che la vecchia sparacanker sia proprio interessata.
5: T'ha sparato un cancro?
8: Pronto?
4: Signora
8: pronto?
4: Anna Maria, è la Sburragency. È la Sburragency, signora, l'abbiamo contattata per trovarle il compagno perfetto, che abbiamo saputo che lei è
8: non
4: una signora sola.
8: Ti ho detto che non mi interessa, sono sola e sto benissimo.
4: Ma non le manca.
8: Fanculo.
4: Ma signora,
8: io che non mi interessa.
4: No, una cosa sola. Ma lei, per esempio, il cazzo le manca? Pronto?
0: Come volevasi dimostrare, la vecchia sparacanker è bella calda, pronta per accogliere il suo futuro marito, Ennio. Ma Wender la deve preparare bene richiamandola ancora.
8: Hai capito di non rompermi i coglioni?
4: Ma noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo visto che lei spara i canker.
8: Cosa?
4: Lei è famosa che spara i canker alla gente, è vero?
8: Sì, e ti mando.
4: Dica.
8: E te lo ripeto ancora, hai
4: uno.
8: Capito?
4: Sì, me ne mandi uno, sentiamo.
8: Ma un culo.
4: Ma il canker?
8: Possibile,
4: sì.
8: Tanto nessuno te lo mette in culo,
4: sì.
8: La faccia da merda che t'ha.
4: Alla prostata? Pronto?
9: Pronto.
4: Adesso le passo il mio collega che vorrebbe anche lui un...
6: Cosa vuol dire?
5: Il cancro a richiesta.
4: Sì. Aspetta, mi fa ridere. Il cancro a richiesta. Che brutta cosa.
5: Cacca la richiesta.
4: Il jingle.
5: La RTL.
4: Sto morendo da ridere, aspetta. Ti immagini il jingle?
5: In serio? RTL 102.5. Cacca la richiesta.

0: Ora, mentre Marco e Wender se la ridono come due bambini di 8 anni, è arrivato il momento di contattare nuovamente la vecchia sparacanker e ci parlerà Mazzoli.
1: Pronto?
2: Salve, salve signora, la chiamavo per un cancro, se me ne può sparare un paio... La chiamavo...
1: Fanculo te, quella puttana di tua madre, sì, che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare,
2: no, volevo,
1: quando
2: volevo
1: ti ha fatto. Quella brutta troia di tua madre. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra. Così non potrei neanche pisciare.
2: Grazie.
0: Ora è il turno di Ennio. Lui deciderà chi scegliere, tra la vecchia spara canker oppure Santina.
3: Pronto, pronto signor Ennio? Buongiorno,
4: chi sei?
3: È la Sbur Agency, come sta? Senta, mi presento, sono Arman Van Helden, buongiorno.
4: Guarda che porco sei!
3: Arman Van Helden con il mio... Sì, col mio collega qua di fianco, si chiama David Guetta, glielo passo.
2: Salve, salve, sono David Guetta, come sta? Abbiamo una bellissima vecchia da burrare, il problema è che lei non risponde mai al telefono, brutto antipatto di merda. Brutta scimmia analfabeta del cazzo.
4: Bastardo, quando sei nato. Brutta merda.
3: Attenzione, rimanga lì, attenzione in attesa. Un attimo.
4: Passami la vecchia da murare, brutto bastardo.
3: Allora, sì, si chiama Maria.
4: La signora Maria.
5: Pronto?
4: Prata, Maria! Cara la Maria! Ehi! Prata! Cara la Maria! Dove sei, brutta puttana?
2: Signor Ennio, mi scusi, sempre David Guetta dalla Francia. Allora, senta, dovrebbe essere leggermente più educato, perché puttana la... e porco non sono le parole adatte ad iniziare un rapporto sentimentale.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: Attenda in linea.
4: Maria.
3: Sì, la Maria.
4: Puttana, bastarda, dove sei?
3: No, però non deve dire così, deve essere un po' più...
4: Porco, ma io c'è da lavorare, c'è un po'
3: ma
4: porco,
3: sì,
4: tu. Ma voglio anch'io lavorare, con te, porco.
3: Questa qua ha una bella bresaola.
4: La bastarda.
3: Vada.
4: Vai, Maria. Vai. Prata.
6: Va a cagare deficiente.
4: Poi che porco.

0: Puttana la Maria bastarda! Ma dove sai che ti venga a prendere con la banda? Ehi Maria! Vai a cagare, brutta puttana!
1: Allora, signor Ennio, mi scusi, sempre David Guetta qua. When love takes over, yeah, yeah.
2: Pronto? Signor Ennio? La coperta di insulti.
1: Ma non si può
2: così con una donna.
1: Provo a chiamare Santina, vediamo un attimo. Cazzo, che questa se parte giusta.
3: Sburrone Agency. Sburrone Agency. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Dai, che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. This duration is in the fic.
9: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... Vichinghi.
10: I vichinghi e la medicina!
11: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere pampini dentro di buco che puzza di tonna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruido per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruido. Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz!
12: Knull! Che in cazzo tu vuole a tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sai che druido Franz impegnato a riti con moglie di vichingo Franz?
11: Tu sta con moglie di vichingo Franz? Che poi tu stesso nome curioso, noi solo 5 nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
12: Ja! Io impegnato a fare magia con grande bacchetta vichinga.
11: Tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
12: Ja.
11: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
12: Nein. Cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
11: Forse lei ha piccolo maleficio da altra moglie di altro vichingo per gelosia.
12: No, niente maleficio, nein.
11: Allora forse lei...
12: Knull, basta! tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi. Basta fare domanda. Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
11: Nein, der druido. Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
12: Ah! Mi spaccio Knur, tua tosso?
11: Tutta erba per cura tosso?
12: Niente, Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vikingo.
11: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vikingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
12: Ma Vikingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo schifo.
11: Ma come schifo schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
12: Tu già vecchio Knur, tu almeno 24 o 25 solstizio.
11: 25 solstizio ist e new 12 solstizio.
12: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
11: Cosa sentite da popolo del nord?
12: Ah, britanni?
11: Sì, britanni.
12: Beh, ciao Knur, io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo prima che lui torni da razio.
11: Ma ti prego, tu aiutami a vincere, tosso, ti prego. Sento.
12: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo poziono molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
11: No, sidro. No, sidro.
12: No, niente sidro.
11: Va bene, potente truito.
12: No, ninth sidro.
11: Si è capito, ninth sidro.
12: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
11: Ma io... Io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
12: Nine, questo è consulto privato. Prego tu oro o niente medicino.
11: Ma io non ho oro. Posso dare il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio?
12: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
11: Ma tu puccia per pampino. Non è possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
12: Va bene, Knur, tu ha voluto.
9: Maral Knugrabe Fargal Tulip.
11: Tu ti divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo. Più di quanto violento per quanto di pelliccia. Con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro. Oro, oro, tieni oro.
12: Oh, io non arresto, Knur.
11: No, tu tieni, no problema. Ma tieni.
12: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
11: Sì, niente sidro. Sì, grazie. È druido, ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello.
12: Tu aspetta autunno, lui cade solo.
11: Grazie druido, grazie druido.
12: Nai, Knur!
11: Cosa?
12: Nai!
11: Niente sitro, io ho capito.
12: De niente, Knur, niunt.
11: Tu pazzo.
9: I vichinghi.
13: Radio 105.
14: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is the zoo. This is the zoo.
15: Vai,
16: dai. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
15: Che colore siamo dall'altra parte?
18: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
18: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
15: Avevi detto...
18: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non, dite, non cominciate tu, a dire cacchiate.
15: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
18: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
18: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
15: Ah,
18: sì,
15: ah.
18: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
15: sì.
18: Lì invece no, si allunga.
15: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
18: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
18: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
15: Lo si mangia?
18: Lì tutta minchia.
15: Ma si pagano le tasse?
18: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
15: No.
18: In natura, non so, nel mangiare.
15: Sempre così. Minchia.
18: Sempre minchia, non
15: cioè, è una vita del cazzo.
18: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
15: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
18: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
15: La puoi trombare?
18: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
18: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
15: Ah, una groviera. Un groviera.
18: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
15: Ah no?
18: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
15: Cioè, la passera in gola?
18: Sì, la passera in gola.
17: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
15: Secondo te Paolo è uno che tromba?
18: Ma va, se c'è l'abitudine del
15: cosa?
18: Del barbero non può trombare.
15: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
18: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
15: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
18: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
15: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
15: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
18: Mai!
15: Eh?
18: Mai!
5: Dai, con
18: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
15: È vero.
18: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
17: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
19: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
18: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
19: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
19: Dai, c'è Freddy.
15: C'è Fred.
18: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
15: Dai, ba.
18: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
19: La moglie, vi.
18: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
18: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
19: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
18: Di Saronno, al maletto di Saronno.
17: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
18: Stai zitto.
15: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
18: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
15: Ancora.
18: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
17: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
18: Devono morire tutti i giorni.
15: No, scusa, questa la devi spiegare.
19: Non ho capito.
18: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
19: Sì.
18: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
19: Sì.
18: Non vivrà mai con te.
15: No.
18: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
15: Sì.
18: Vuole il piede.
15: Il piede.
18: La cosa piena.
17: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
18: Guarda, 52 anni.
15: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
15: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
18: Guardi qua.
15: Guarda sua madre.
18: Ha 55 anni, mia madre.
15: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
18: mia
5: metti
18: moglie,
5: in fila.
18: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
18: Lui. Io.
5: A che età?
18: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
18: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
5: negli
18: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
18: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
15: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
18: Ma non è neanche lui.
10: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
15: Che cazzo di...
10: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
15: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
15: Come le candele.
10: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così.
18: Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma
10: questo è un brucazzo, è possibile.
15: Vedrai. Cosa?
10: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
15: Ma che cazzo,
10: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
15: 40 centimetri
10: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
10: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
10: a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
10: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
15: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
10: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
10: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
20: Yeah. Yo.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano, scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso. Purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo. Nel senso, io non ho avuto mai battibecchi con nessuno. Questa è la cosa strana che mi.
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto diciamo la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuti qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, il responsabile chi è segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Beh, io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo.
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire che, qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggione, appunto.
1: Mi dica.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non. Ripeto, a parte che io non ho visto così le persone, quindi ovviamente.
3: No, ma allora aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai. Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero. Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Battantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì. Che...
2: Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Ma tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... Non molesti.
2: Ma vai che sei un Paolini, sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105. Only for you. This is zoo. Only for you.